Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30.
2: Si cercano ancora centinaia di persone tra Nepal e Tibet, dove ieri una catastrofica inondazione ha travolto villaggi e cittadine, distruggendo case, ponti, strade. Le vittime accertate finora sono più di 160, ma si teme che il numero sia destinato a salire. I dispersi sono più di 1000. L'ondata di fango si è abbattuta su una zona molto frequentata da turisti. Molte delle persone coinvolte sono quindi straniere. La Farnesina ha fatto sapere che i 2 italiani coinvolti sono in buone condizioni. Iniziano ad arrivare anche le prime informazioni sulle cause del disastro. Sembra che a provocare l'inondazione sia stato il crollo di parte di un ghiacciaio. Da tempo gli esperti denunciano come il cambiamento climatico stia destabilizzando gli accumuli di neve e di ghiaccio nella regione.
1: L'Algeria nella morsa degli incendi, sono 160 i roghi in corso nel paese, soprattutto al nord, circa 80 dei quali risultano ancora non domati, sono almeno 12 morti, ma il bilancio è ancora provvisorio, hanno riferito le autorità locali. Gli incendi si sono sviluppati in concomitanza con un'ondata di caldo eccezionale, con temperature che hanno sfiorato addirittura i 50 gradi in diverse province costiere affacciate sul Mediterraneo e con forti raffiche di scirocco che soffiano da oltre 24 ore. Le fiamme hanno inoltre imposto la chiusura al traffico di diverse autostrade e strade nazionali. In via precauzionale le autorità hanno disposto anche l'interruzione della corrente elettrica per decine di migliaia di abitazioni.
2: La capitale ucraina ancora nel mirino dei missili balistici russi. Nella notte a Kiev sono risuonate le sirene e si sono sentite diverse esplosioni. Per ora non si ha notizia di morti o di feriti. Sono state colpite anche Odessa e Zaporizhia. Dai media statunitensi intanto emergono alcune ricostruzioni sulla visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca di 2 giorni fa. L'obiettivo sarebbe stato lanciare un avvertimento al Cremlino: non attaccare paesi NATO. Secondo l'intelligence di Washington, infatti, Putin starebbe valutando di colpire i paesi baltici.
1: È in vigore da questa mattina il taglio di 17 centesimi al litro sul prezzo del gasolio. Ieri il governo ha prorogato per altri 10 giorni fino al 5 settembre il taglio delle accise. Anche questa volta lo sconto riguarderà solo il diesel, mentre resta esclusa la benzina. Il costo della misura è di circa 130 milioni che verranno coperti da un anticipo del versamento dell'acconto fiscale delle società del settore energetico. Non si tratta però della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, su cui la maggioranza resta divisa. Il governo ha assicurato che dopo il 5 settembre farà scattare nuove modalità di sconti sul carburante, selettivi in base al reddito.
2: Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, pagherà 17 miliardi di dollari per chiudere il processo che la vedeva accusata di creare dipendenza nei più giovani. L'accordo è stato trovato con 47 stati americani. La società di Mark Zuckerberg non ha ammesso le proprie responsabilità, ma ha accettato di mettere a punto misure per tutelare gli adolescenti che usano i social. La cifra pattuita è tra le più alte mai versate da un'azienda tecnologica a uno Stato. Meta deve ancora affrontare numerose altre cause legali intentate da distretti scolastici e da privati cittadini. Alcune di esse andranno a processo nei prossimi mesi.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo, perché in arrivo una nuova ondata di caldo, soprattutto al centro-sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che venerdì raggiungerà il picco, con 8 città da bollino rosso. Prevista l'allerta per il rischio salute a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7. Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
6: Torna il Social Beer Festival. Il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival. 10 e 11 settembre. Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Radio.
1: Quella e buongiorno. Devo prepararmi al peggio? Speriamo di no, perché quotidiani puntuali, diretta puntuale, 7 minuti e 11 secondi. Al microfono in regia la voce di William Piana per questo giovedì di forza, ultimo giovedì del mese di agosto, settimana zero, giovedì 27 agosto. Il Breakfast Club per voi, la prima colazione in diretta. Quindi 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta. Oggi in mostra. In mostra assieme al Comitato di Ricerca Associazione Il Pioniere ci porterà a Domenia, che ha dato i natali a Gianni Rodari, al Parco della Fantasia di Gianni Rodari. Appunto, troveremo non solo l'esposizione con Pinocchio, il burattino tutti i tempi, così l'ho battezzato almeno io, ma avremo anche modo di conoscere una rassegna veramente molto molto interessante, oltre per diversi appuntamenti e contenuti, che sarà fino al 31 agosto. Poi ricordo, siamo vicini al Lago d'Orta, dove c'è l'isola di San Giulio. Ne parleremo comunque, perché è un posto veramente oltre che magico. Al che iniziamo con lettura delle prime pagine, daremo la linea al GR di Popolare Network e si rientra con un po' di musica e poi partiremo per questo viaggio meraviglioso. Intanto la musica è già pronta, la canzone, la Song del Sole da Pharoah Sanders ci invita a un bel respiro e a un inizio con The Sun Song, così tranquillo, rilassato, perché certo c'è la forza, ma c'è anche una dolcezza e una tranquillità che è indispensabile, visto che siamo di prima mattina. Una voce particolare, quella di Leon Thomas, apre la nostra playlist e tra poco apriamo la nostra edicola. Buon ascolto, buona colazione, buon giovedì.

0: Questa voce calda, questi fraseggi intervallati da un simil yodel particolare di Leon Thomas, accompagnato da Pharoah Sanders al sax tenore con queste note lunghe. La ritmica è di Idris Muhammad. The Sun Song, il brano del buongiorno di quest'oggi. Apriamo la nostra edicola con lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Lo dico, lo ripeto e lo ripeterò: amare la bella stagione, amare l'estate, non vuol dire essere dei negazionisti. È come essere contro il riarmo ed essere a favore della distruzione dell'Ucraina. No, non è esattamente così, anzi è esattamente il contrario. Sono ben certo dei cambiamenti climatici, delle responsabilità del capitalismo, che poi mi piaccia stare in spiaggia e godermi la bella stagione, questo è un altro discorso. Perché inizio così? Oltre che per il brano del buongiorno, bellissimo tra l'altro, mi permetto di dire, per la notizia che arriva di un'apocalisse di fango, strage fra Nepal e Tibet, i turisti dispersi, pensate ai locali, il dramma, onde alte 6 metri, travolti ponti e villaggi, le terribili immagini dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet sommersi dal fango, un ghiacciaio sciolto, e lì un ghiacciaio non è come il mio freezer che devo sbrinare, lì un ghiacciaio provoca veramente tutto ciò, un disastro, il crollo del ghiacciaio ha innescato la frana, le cause della catastrofe. Ricordo, rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30, così per portare avanti il palinsesto e per dare anche qualche notizia di trasmissione. Questa notizia è riportata anche da tutte le altre testate, e procediamo però con il Corriere della Sera, che ci parla di sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, Tajani, extra profitti, tasse da URSS, ira leghista. Pensa un po', fino al 5 settembre fondi dall'acconto sugli utili dei petroliferi. Caro carburanti, via libera del governo ai tagli, la proroga fino al 5 settembre, extra profitti, tassarli è da URSS, dice Tajani. Che coraggio! Un voto per capire Paolo Mieli, l'editoriale, l'escalation dello zar, Londra, l'attacco di Putin è inevitabile, eh? Trump, ho mandato io la CIA a Mosca, i raid di Russia e Ucraina scatenano anche la crisi del grano, Mar Nero, navi ferme e prezzi su del 38%. Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi. Accordo per chiudere il processo per i danni ai minori. I social saranno modificati. Altro da aggiungere dal Corsera: Bonaccini frena sulle primarie, prima i contenuti. Il presidente PD al meeting. Lasciamo il Corriere della Sera. Concludiamo la prima parte con Repubblica. Russia pronta ad alzare il tiro della guerra. Dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare. I timori del governo per le armi a Kiev. Certo, continuate a dare armi. Buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate, ghiacciai collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango, l'inferno in questa valle chiamata Valle della Salvezza, pensa un po'. Malaria in Germania, colpa degli insetti da Europa tropicale, al che per l'Italia Schlein Conte il dibattito sul terzo nome, servono primarie di proposte e non di voti, e la conclusione a fondo pagina, meglio un insulto che diventare un acronimo woke, e Maurizio Maggiani conclude così Repubblica alle 7:11 minuti. Mi meraviglio che per la malaria in Germania non abbiano dato la colpa agli extracomunitari, cioè veramente, ma ci arriveremo, leggeremo magari dal giornale o da testate che non abbiamo come Libero e La Verità, che sanno benissimo strumentalizzare tutto ciò a modo loro. Brano che procede per quanto riguarda la playlist mattutina, lo intercetto immediatamente, un attimo che provo a trovarne il contenuto, di William DeVaughan, Thankful for What We've Got, che mi è scappato un attimo, però l'ho recuperato, vediamo se è lui. Certo che è lui. Buon ascolto, a tra poco. Abbiamo il Manifesto, il Fatto Quotidiano e il Domani.

È in edicola La fine del mondo, numero 8, 4 euro per una rivista di fumetti. La curatela è di Michele Rocchetti, Michael and Mirko, da cui iniziamo la lettura del manifesto. Resterà in edicola, ovviamente, in libreria e a vostra disposizione con la presenza di Dylan Dog, la seconda parte della storia, della serie, della collana per quanto riguarda la curatela di Barbara Baraldi. E abbiamo altri artisti come Eliana Albertini, come Altan, come Emanuele Fior, insomma Bruno Bozzetto, veramente blu, una rassegna importante all'interno di questa ultima rivista di fumetti che sto sfogliando. Come per iniziare la seconda parte di lettura, prendo il manifesto a fondo pagina, Michael e Mirko in dialogo, ognuno a casa sua e tutti su internet. Il manifesto, diritto di sciopero, gli avevano promesso una moschea dove pregare. E intanto ricordo che la nostra Costituzione tutto ciò lo prevede, che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no e la comunità bengalese, che ha una leadership di destra tra l'altro, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industria e turismo, ci vorrebbero questi scioperi, lotta comune, e allora fermiamoci tutti contro l'ottusità. Dipendenza da social, Meta patteggia, Zuckerberg accusato di mancata protezione dei bambini, pagherà 16,7 miliardi. Le alternative esistono, scardinare il potere delle piattaforme. Sì, esistono le alternative, si chiamano libri, si chiamano rassegne, si chiamano concerti, si chiamano kermesse con dibattiti e incontri. Certo che ce ne sono di alternative. Governo, armi incrociate su Kiev, extra profitti. Nepal, Tibet, inondazione lampo, centinaia di dispersi. Palestina, le donne di Gaza davanti al genocidio. La conclusione del manifesto per lasciare spazio al Fatto Quotidiano. F-35 antimissili 9 miliardi, caro benzina 0 euro, burro o cannoni, il governo ci indebita sul riarmo. Tajani dichiara esplicitamente o armi o sociale, ma direi che la decisione l'hanno già presa, con buona pace per l'Ucraina tra l'altro. Francoforte sui conti pubblici italiani, per la BCE le armi frenano l'economia e il lavoro, ogni euro solo 30 per 30 centesimi di PIL. Intanto Putin prepara una nuova offensiva, Kiev fa 9 morti in Lugansk, eppure Budanov finisce nelle inchieste e parla di Zelensky. Report, cronisti divisi, Movimento 5 Stelle, Meloni in aula chiede Ranucci, linciato da Fratelli d'Italia e deriso da Salvini. L'intervista a Bettini, primarie, basta tarantelle, serve team di garanti. L'intervista a Sachs, Kiev perde, Unione Europea e USA parlano ancora di armi. Ecco, perfettamente in sintesi quello che volevo riportare e che sto riportando da anni. Meta patteggia pagando 16,7 miliardi di dollari per uscire dal processo per i danni dei social ai giovani, confermando le accuse. I filtri non c'erano o non funzionavano. Ma guarda un po', il Domani ci porta alla conclusione di questa seconda parte. Benzina, i microsconti di Meloni, nel governo lite sugli extra profitti. Sì, gli extra profitti che sono sacrosanti, per carità, anzi io sono un assolutamente un sostenitore, ma ci mancherebbe come. Però bisogna che l'opposizione abbia poi anche un contenuto del come portare questi extra profitti, perché non è che ci alziamo una mattina, ok, ed è detto fatto. No, bisogna anche proporre qualcosa che abbia contenuto per questa necessaria, indispensabile, sacrosanta realtà di tassare gli extra profitti, e bisogna appunto svolgerla. Il dibattito della sinistra, il problema non è il woke ma i diritti che retrocedono, una bomba di fango travolge il Nepal, centinaia di vittime e dispersi, le autorità locali parlano di un'alluvione glaciale, i fallimenti di Russia e USA, la fragilità delle due superpotenze. A fondo pagina, Trump, nuova stretta sui migranti, sospesi visti in tutto il mondo. Difterite, vaccinazioni e dicerie, le responsabilità dei complottisti. La conclusione del Domani alle 7:19 minuti e il brano Don't Forget the Flower di Wilco ci porta alla conclusione di questa prima parte del Breakfast Club con lettura delle prime pagine. Concludiamo con Carlino e Giornale, ricordando che la rassegna stampa è dalle 9:30 alle 10:30. A tra poco!

Alle 7:22 minuti dopo questo brano molto particolare, molto pop country di Wilco, prima dell'ultima parte di lettura delle prime pagine, ricordo a Francesco, a Luigi e a Teo che i loro libri sono a disposizione presso Libreria Ubic. We've got South Street. E quindi il resto del Carline Giornale per concludere: gasolio, sconti a tempo, soldi ai big dell'energia, il governo proroga i tagli delle accise fino al 5 settembre, poi misure legate al reddito, contributo con un meccanismo fiscale dai gruppi con oltre 20 miliardi di ricavi nel 2025, apocalisse di fanghi in Nepal, morti, dispersi, salvi due italiani, spese militari, l'Italia chiede all'Unione Europea meno di 9 miliardi, beh, un'elemosina, Tajani, priorità sanità e sociale. Intervista alla senatrice Zampa dei Democratici sulle primarie, esternazioni a caso, bisogna decidere, coalizioni verso il voto, la vocazione masochista scalza quella maggioritaria. E poi in Lombardia il caso di un 59enne colpito da sclerosi multipla, suicidio assistito, in Lombardia il primo caso gestito dal servizio sanitario pubblico. Mark Zuckerberg patteggia e ora annuncia più restrizioni. Storica sentenza negli USA, minori dipendenti dei social, Meta pagherà 17 miliardi. Chiudiamo con il resto del Carlino, non c'è altro da aggiungere e quindi chiudiamo con il giornale, titolo principale del giornale. Leggiamo sulla benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia contro il caro carburanti. Il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre. Mica tanti là, voglio dire, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi, tensioni in maggioranza sugli extra profitti. Il conto, la guerra in Iran ci costa 330 miliardi, poi c'è anche quello in Ucraina e tutto il resto. Addio raffinerie, la Zavorra Green pesa sul pieno, è proprio la Zavorra Green, guarda, Sigfrido nel bunker, Rai Ranucci pronto alle carte bollate, da un patto d'onore con le aziende, controcorrente Tommaso Cerno nell'editoriale, e poi collassato un ghiacciaio, strage di turisti in Tibet, alluvione shock, 600 le vittime, sono in aumento assolutamente, l'attenzione del giornale la dà ai turisti, però pensiamo anche ai locali che hanno perso veramente tutto. Immigrazione, Herr Casarinen, avanti tutta così, ma adesso porta quei clandestini in Germania, la minaccia a Venezia, gli islamisti in sciopero, vogliamo la moschea. Chiude così il giornale alle 7:25 minuti, chiudiamo anche noi puntuali questa parte di lettura delle prime pagine per oggi giovedì 27 agosto, torniamo dopo aver dato linea al GR di Popolare Network, un po' di musica e poi in mostra a Omegna sul Lago d'Orta, posto meraviglioso, l'isola di San Giulio, un'altra meraviglia assoluta, ne parleremo, tra i protagonisti anche il burattino tutti i tempi, Pinocchio con la cura tela del CRAP, Comitato Ricerca Associazione Il Pioniere, e con Alberto Poletti, direttore del Parco della Fantasia, daremo approfondimento a questa kermesse. A tra poco!

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emilia-romagna-festival.it.
3: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.

0: di 160 morti, oltre 1300 i dispersi tra Nepal e Tibet. Si scava nel fango per cercare sopravvissuti alla catastrofica inondazione di ieri. Molti turisti tra le persone coinvolte, e secondo gli esperti l'ondata di acqua e detriti che in pochi istanti ha portato via ponti, strade, interi villaggi è stata causata dal crollo di un ghiacciaio. Missili russi su Kiev, Odessa, Zaporizhia. Gli Stati Uniti temono che Putin cerchi l'escalation. La visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca sarebbe servita per lanciare un avvertimento: non attaccare i paesi baltici. Membri della NATO a Mosca, anche un inviato del Vaticano per cercare di instaurare un dialogo. È in vigore da questa mattina lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, anche questa volta esclusa la benzina. Il taglio dell'accise sul diesel durerà 10 giorni e l'ennesima misura tampone del governo, mentre i prezzi del carburante continuano a salire. Facebook e Instagram dovranno introdurre misure per tutelare gli adolescenti. Meta, la società di Zuckerberg, ha deciso di patteggiare per chiudere la causa con 47 stati americani. Dovrà versare la cifra record di 17 miliardi. Buongiorno dalla redazione. Il giornale radio delle 7.30. È salito ancora il numero delle vittime della devastante inondazione che ieri ha travolto la zona di confine tra Nepal e Tibet, trascinando via case, strade, ponti. I corpi recuperati finora sono 165, ma questa cifra è destinata a continuare ad aumentare. Più di 1300 persone risultano infatti disperse, tra loro anche molti turisti stranieri, tra cui decine di indiani in pellegrinaggio verso una montagna considerata sacra dagli induisti. Gli unici due italiani coinvolti, secondo la Farnesina, stanno bene. Secondo le prime analisi geologiche, sembra che a causare il disastro sia stato il crollo di parte di un ghiacciaio che, collassando sulla valle sottostante, ha provocato un rapidissimo innalzamento dei fiumi. È ancora da chiarire se il cambiamento climatico che ha provocato un grave indebolimento dei ghiacciai nepalesi abbia avuto un ruolo nella tragedia. Ascoltiamo Agostino De Polenza, alpinista e presidente dell'associazione Everest K2, che conosce bene quella zona.
1: È un periodo di cattivo tempo, teniamo conto che siamo ancora in pieno monsone. Sono aree, tra l'altro quella del Trisuli, molto frequentata da turisti anche occidentali, un'area di trekking molto interessante, molto bella. Negli anni in cui ero un giovane trekkingista e poi alpinista, in pieno monsone si cercava di evitare quelle aree monsoniche. Adesso il turismo imperversa e per cui anche in periodi come questo c'è parecchia gente che se ne va in giro. Dopodiché succedono anche queste catastrofi a causa di queste grandi piogge. C'è ancora tantissima confusione. Si raggiunge rapidamente con gli elicotteri solo, per cui non è un'area dove ci sono strade asfaltate con trasporti veloci. Probabilmente è inedita in un'epoca in cui l'urbanizzazione e la presenza umana in queste valli è aumentata in maniera esponenziale e provocherà dei danni umani molto importanti. Anche nell'area asiatica c'è un aumento della potenza degli eventi negativi climatici. C'è sempre state le alluvioni nelle parti pluviali basse dell'India, del Pakistan, del Nepal. In questo momento si stanno aggravando anche queste frane in alta montagna, probabilmente anche per un aumento della temperatura.
0: La capitale è ucraina nel mirino dei missili balistici russi. Nella notte a Kiev sono risuonate le sirene e si sono sentite diverse esplosioni. Per ora non si ha notizia di morti o feriti, sono state colpite anche Odessa e Zaporizhia. Si teme che la Russia possa stare valutando una nuova escalation che prevederebbe proprio un intensificarsi degli attacchi balistici su Kiev in un momento in cui le difese aeree ucraine non hanno gli strumenti per intercettarli. Secondo Bloomberg, infatti, alcune fonti vicine a Putin avrebbero dichiarato che ogni tentativo diplomatico è fallito e che è improbabile che l'impatto degli attacchi ucraini sull'economia russa convinca il leader a porre fine alla guerra. Proprio la minaccia di una possibile escalation sembra sia stata al centro della visita del capo della CIA, John Ratcliffe, a Mosca di 2 giorni fa. Non attaccare paesi NATO, sarebbe stato l'avvertimento di Ratcliffe. È ancora in corso invece la missione diplomatica nella capitale russa di Monsignor Paul Gallagher, il segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati. Andrea Gagliarducci, analista Vaticano per l'agenzia di notizie IWTN.
2: Questo viaggio è stato voluto molto dalla Federazione Russa, perché anche perché la Santa Sede non si muove mai se non c'è un invito ad andare nel paese. Posizioni russe sono molto chiare, cioè loro vogliono che si riconosca a loro un diritto di stare in Ucraina, in qualche modo. Hanno chiesto di porre l'attenzione su la questione dei cittadini di lingua russa e della lingua russa proibita in Ucraina e sulla questione della Chiesa ortodossa russa proibita in Ucraina. Ci sono state leggi di guerra che hanno messo fuori legge alcune sigle religiose, tra cui appunto la Chiesa e il Patriarcato di Mosca sostanzialmente, e hanno chiesto alla Santa Sede di guardare bene a questi fatti. Da parte sua la Santa Sede ha detto una cosa molto chiara, che la guerra deve finire, e in questo Gallagher è stato di una chiarezza cristallina, lo ha detto con queste parole esatte, e che tutto deve passare attraverso un dialogo, ma il principio è sostanzialmente non credo che Santa Sede e Russia possano trovare un accordo, nel senso che non è che la Santa Sede riesce a mediare in questo momento, però c'è questa apertura al dialogo che è interessante, perché può significare che la Russia comunque sta concedendo qualcosa.
0: Il governo degli Stati Uniti, dunque l'amministrazione Trump, ha stilato una lista di gruppi di estrema sinistra considerati da Washington come entità terroristiche su cui applicherà sanzioni. Tra questi c'è Palestina Action e un collettivo informatico italiano che si oppone da oltre 20 anni alle grandi big tech. Sentiamo Marco Schiaffino.
3: Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America ha deciso che il collettivo italiano Autistici Inventati è un soggetto terrorista. Il collettivo, nato nel 2001 parallelamente al movimento altermondialista, da 25 anni offre servizi di hosting online, email, newsletter e instant messaging per chi non vuole rivolgersi alle big tech. In altre parole, citando il manifesto di intenti del collettivo stesso, offrono strumenti che soddisfano il diritto, il bisogno di libera comunicazione e l'accesso alle risorse telematiche. Tutto questo sottraendosi ai sistemi di tracciamento e profilazione delle grandi aziende tecnologiche. Proprio questo tipo di attività, secondo l'amministrazione Trump, collocherebbe autistici nella categoria SDGT, Specially Designated Global Terrorist, che comprende i soggetti coinvolti nel finanziamento o supporto di gruppi terroristici. Nel comunicato stampa rilasciato dall'amministrazione statunitense si sostiene che il provvedimento sia giustificato dal fatto che l'infrastruttura di autistici sia stata utilizzata da molti dei gruppi antifa tra i più attivi e violenti negli Stati Uniti. Le conseguenze prevedono il congelamento degli eventuali beni sotto giurisdizione americana e il divieto per persone e soggetti statunitensi di effettuare transazioni con l'entità designata. In sostanza, intorno ad autistici viene fatta terra bruciata sul territorio fisico e virtuale degli Stati Uniti.
0: Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, alla fine ha deciso di patteggiare, pagherà ben 17 miliardi di dollari per chiudere il processo che la vedeva accusata di creare dipendenza nei più giovani. La società di Mark Zuckerberg non ha ammesso le proprie responsabilità, ma ha accettato di mettere a punto misure per tutelare gli adolescenti che usano i social. Sentiamo il servizio da New York.
4: Meta ha ceduto. La società di Mark Zuckerberg ha deciso di patteggiare e accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per modificare le modalità con cui Instagram e Facebook vengono utilizzati dagli adolescenti. L'accordo è stato raggiunto con 47 stati americani, il District of Columbia e diversi territori statunitensi, e chiude di fatto il primo grande processo federale contro Meta per i danni provocati ai minori dai suoi social. L'accusa era pesantissima: aver progettato piattaforme capaci di creare dipendenza tra i più giovani e aver utilizzato funzioni che possono alimentare problemi di salute mentale. Meta pagherà inizialmente circa 12 miliardi di dollari, cifra che potrebbe salire a 17 se anche TikTok, YouTube e Snapchat dovessero raggiungere accordi simili in procedimenti separati. La svolta, più che sui soldi, arriverà però sui prodotti, perché Meta ha accettato di introdurre limiti al tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle piattaforme, con uno stop alle notifiche durante la notte e negli orari scolastici e restrizioni sulle funzioni considerate più dannose. È una svolta epocale per un settore che finora aveva evitato qualsiasi freno e regolamentazioni sui potenziali danni provocati ai minori. Ora la pressione si sposta sulle altre piattaforme perché, come ammesso dalla stessa Meta, visto che gli adolescenti passano continuamente da un social all'altro, le nuove regole funzioneranno davvero solo se tutta l'industria accetterà di seguirle. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha messo in pausa la valutazione di tutte le domande di visto per il paese. Decine di migliaia le persone che ora si trovano in una sorta di limbo. Sentiamo Michele Migone.
5: Nuovo giro di vite di Donald Trump sull'immigrazione. Tutte le domande di visto per immigrati negli Stati Uniti sono state sospese dall'amministrazione. Si tratta di una strategia del Dipartimento di Stato tesa a inasprire le restrizioni e limitare l'accesso al paese. L'iniziativa è stata lanciata in tutte le ambasciate e consolati USA all'inizio di agosto e gli appuntamenti per i visti sono stati riprogrammati a data da destinarsi. Inoltre il Dipartimento di Stato sta lavorando per istruire i funzionari consolari a colloqui più approfonditi, tra virgolette, per aumentare così il grado di selezione dei richiedenti. Questa sospensione delle domande regolari di immigrazione creerà ostacoli immediati per tutti coloro che hanno rispettato legalmente una procedura già di per sé complessa, secondo gli esperti di diritto dell'immigrazione. Molti richiedenti colpiti dalla sospensione probabilmente hanno speso migliaia di dollari e stravolto le loro vite per partecipare ai colloqui programmati, solo per vedersi annullare gli appuntamenti all'ultimo minuto. Nell'anno fiscale 2024 furono 612.000 domande accettate, quindi questo vuol dire che i colloqui richiesti furono molti, molti di più. Questa nuova chiusura arriva dopo l'annuncio dell'amministrazione di qualche giorno fa di avere l'intenzione di revocare i visti a richiedenti asilo entrati inizialmente nel paese per turismo o affari. Fino a 200.000 persone attualmente in cerca di asilo potrebbero essere interessate, il che rappresenterebbe la più grande revoca di massa di visti nella storia degli Stati Uniti. L'azione viene intrapresa in coordinamento con il Dipartimento della Sicurezza Interna. Sotto Trump i richiedenti visto hanno già dovuto affrontare nuove restrizioni, tra cui la verifica della loro cronologia sui social media e costi aggiuntivi per l'elaborazione delle pratiche. Ma Trump non li vuole cacciarli via.
0: È in vigore da questa mattina il taglio di 17 centesimi al litro sul prezzo del gasolio. Ieri il governo ha prorogato per altri 10 giorni fino al 5 settembre il taglio delle accise. Anche questa volta lo sconto riguarderà solo il diesel, mentre resta esclusa la benzina. Il costo della misura è di circa 130 milioni che verranno coperti da un anticipo del versamento dell'acconto fiscale delle società del settore energetico. Non si tratta però della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, su cui la maggioranza resta divisa. Il governo ha assicurato che dopo il 5 settembre farà scattare nuove modalità di sconti sul carburante selettivi in base al reddito. Quella che scatta oggi è l'ennesima misura a tampone, mentre il prezzo del carburante continua a salire. Cantante, attore e doppiatore di grande versatilità, ma soprattutto il volto di The Rocky Horror Picture Show.
6: You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like The Rocky Horror.

0: Rocky Horror Picture Show.
1: È morto ieri l'attore britannico Tim Curry, aveva 80 anni. Barbara Sorrentini.
2: Buongiorno, sì, la prima immagine che viene in mente pensando a Tim Curry è quella di Frankenfurter, lo scienziato folle e ribelle di Rocky Horror Picture Show nel musical di Gene Sherman. Era il 1975, dopo qualche esperienza teatrale in Inghilterra, Tim Curry fu scritturato per quel ruolo che era già suo sul palco, provocatorio nei panni di un transessuale che cantando e ballando costruiva una bizzarra creatura adatta a soddisfare i suoi desideri più sfrenati. Nel film c'è anche una giovanissima Susan Sarandon agli esordi, che ieri ha salutato Tim con un post struggente che chiede riparo in quel castello horror durante una notte di pioggia. Era nato nel 1946 nella contea del Cheshire da un cappellano metodista inglese, dopo essersi laureato a Cambridge e in arte drammatica a Birmingham. Curry era entrato a far parte della Royal Shakespeare Company, vinse molti premi sia per il teatro che per il cinema e nonostante il suo volto sia rimasto legato a Frankenfurter, l'attore britannico interpretò tantissimi altri ruoli. Il più famoso è il pagliaccio di It, anche questo è entrato nell'immaginario di generazioni di ragazzini della cultura pop, tratto dal romanzo di Stephen King. Il suo Pennywise ha creato traumi a più generazioni, a partire dal 1990 con la miniserie diretta da Tommy Lee Wallace. Tra i tanti film interpretati da Tim Curry ci sono Caccia Ottobre Rosso, Mamma ho perso l'aereo, Legend di Ridley Scott, Kinsey, La famiglia Adams, e poi ha preso parte a tante serie TV, tra cui Detective Monk e Criminal's Mind. Tra le tante cose che ci ha lasciato questo straordinario attore di tradizione britannica, capace di fare tutto, però è il terrore per i pagliacci.
1: Grazie a Barbara Sorrentini. Noi chiudiamo questa edizione dando uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore, anche per i prossimi giorni, perché in arrivo una nuova ondata di caldo, soprattutto al centro-sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che domani raggiungerà il picco con 8 città da bollino rosso. Prevista l'allerta per il rischio salute a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Temperature che invece resteranno in linea con la stagione, più miti al nord. Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8:30.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: È un tutti i tempi, sì, decisamente. Beh, Tim Curry, questo viso straordinario, questa faccia, non poteva far altro che interpretare determinati ruoli, e lo fa in maniera magistrale, con una grande comunicazione, una grandissima capacità attoriale. È scomparso il 25 agosto a Los Angeles, già colpito da malattia, come ha ricordato il GR di Popolare Network. È stato protagonista non solo del Rocky Horror, ma ha interpretato anche il pagliaccio di It, veramente qualcosa di mostruoso, se non fosse per il finale che ho visto più volte per cercare di farmi piacere It di Stephen King, ma non ce l'ho mai fatta, sinceramente. Ciò non toglie che la grande forza di questo viso, la sua interpretazione al The Transylvania Convent, dove interpreta questa figura che è tutto praticamente polivalente in ogni ambito dell'aspetto, della passionalità, dell'erotismo, e questi due giovani, tra cui lei, Susan Sarandon, che dire imbarazzati è un eufemismo, ma che poi hanno anche loro modo di sviluppare queste passioni, accompagnati da una forza incredibile di questo vampiro che, come ho detto, può ricoprire ogni ruolo in tutti i sensi. Un capolavoro assoluto, il Rocky Horror Pictures Show. Ricordiamo che siamo nel 1975. Che possa riposare in pace Tim Curry, oltre che ho sottolineato l'espressione, il viso, ecco, una bella faccia, ho sottolineato tutto ciò, ma anche una capacità di comunicazione attoriale veramente un fenomeno, è un tutti i tempi. Che possa riposare in pace.

ha dato ispirazione anche al Puccini Horror Picture Show con Malandrino e Veronica, ricordiamo, con attori come Vito in questo Transylvania Convent di casa nostra, che per le estati bolognesi di inizio anni 90 è stato veramente di una bellezza e di un'estetica molto molto coinvolgente e molto di aggregazione. Fu un successo importante per la nostra città, e non solo, grazie a Malandrino e Veronica, grazie a tante attrici e tanti attori che arrivavano su questo palcoscenico chiaramente ispirato al Rocky Horror. Vito, che interpretava il muratore arrivato a Bologna dal mezzogiorno, per me era che provava giustamente a parlare in bolognese, era ogni volta da sconvolgersi dalle risate, presentarsi con: scusi, geometra, ci volevo chiedere un quel.

Come mi riporta a modi di dire della nostra città, avete sentito più volte, quando c'è una cosa impossibile, no? Che veramente o sentiamo qualcosa che è oltre l'irrazionale, diciamo, se è vero, al Zigental fa un prel, cioè il Nettuno fa una giravolta, che chiaramente è impossibile, ma ce n'è un altro, ancora più indiffuso. Allora se è vero questa, l'acqua va all'alta, l'acqua va a Porretta. Beh, questo viene smentito, sapete, e se restate all'ascolto io vi porterò in questo luogo magico insieme ad Alberto Poletti, che è la voce in conversazione per la rubrica Mostra, a Omegna. E l'acqua va all'alta, sì, è alle 7:57 minuti, ancora un po' di musica, pubblicità e poi ritorniamo per la rubrica A Regola d'Arte dei 103.1 del giovedì del Breakfast Club. Ringrazio ancora una volta il Comitato di Ricerca Associazione Pioniere con Radio Città Fugico e tra pochissimo, appunto, come ho detto, in mostra. Se ho detto in scena è perché mi confondo sempre, la rubrica A Regola d'Arte è in mostra, tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viacci a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

E sarà con una malcelata emozione che presenterò questo incontro. Già abbiamo conosciuto il Pinocchio portato da Gianni Rodari in mostra, è stato anche a Loreo a Retrogusto, che ringrazio per l'esposizione che ha avuto luogo nella scorsa stagione. Ha avuto anche altri luoghi, tantissimi, grazie all'intraprendenza, al talento, alla voglia di portare sempre contenuti importanti da parte del comitato di ricerca, l'associazione Il Pioniere, con Radio Città Fujiko e non solo. Arriva anche ad Omegna. Omegna è un comune di 14.000 abitanti, è in provincia del Verbania Cusio-Ossolo, in Piemonte, quindi non siamo esattamente dietro casa, però è assolutamente importante non solo per questo contenuto, per la ricorrenza di cui vi parleremo, ha dato i natali a Gianni Rodari, il Parco della Fantasia. Avremo modo di entrare al Parco della Fantasia e per chi ne ha la possibilità, indubbiamente una gita su questo centro importantissimo che è il più importante della zona del Cusio ed è anche protagonista di un aspetto molto particolare a cui mi collego, come vi ho lasciato prima della pubblicità. Noi diciamo l'acqua va all'alta, l'acqua va a Porretta. Beh, a Omegna è vero, c'è questo aspetto che non è fantasioso, qui la fantasia diventa realtà. Parco della Fantasia, vi parlerò anche di questo fenomeno geografico, ma più che altro vorrei parlarvi del Lago d'Orta. Lago d'Orta, ci sono stato così in maniera totalmente inattesa, ero per un weekend esteso in vacanza sul Lago Maggiore e un giorno dico, beh, io vado anche sul Lago d'Orta, passione per i laghi d'autunno che hanno una visione assolutamente da simbolista, delle tele di simbolismo ispirato, di bellezza non solamente estetica ma proprio di significato. Beh, in mostra si parla d'arte, quindi già un'opera d'arte di per sé il Lago d'Orta, l'isola di San

0: Veramente in continuazione e saltano fuori dei momenti di approfondimento che sono, per così dire, ma come, non ti era venuto in mente anche questo? Ma delle volte le cose che abbiamo sotto gli occhi sono proprio quelle più immediate, quelle che tendiamo un po' a trascurare. Fortunatamente in questo motivo di incontro ho avuto modo di parlarne con Alberto Poletti, allora direi di iniziare il nostro dialogo di presentazione esteso, e ne vale assolutamente motivo di attenzione, ringraziando Alberto per la disponibilità. Parco della Fantasia, un festival San Vito Bimbi che poi è per famiglie, per tutte e per tutti. Io ci andrei subito se ne avessi la possibilità, e sentiamo anche il perché e quanti incontri già avvenuti, già stati, ma anche quelli che saranno presenti nel weekend, oltre che l'esposizione dedicata al Pinocchio con le filastrocche di Gianni Rodari. Sentiamo le parole di Alberto e la intervista che ho avuto la possibilità di riportare in frequenza per la nostra Radio Città Fujiko. Siamo con Alberto Poletti, direttore del Forum di Omegna e del Parco della Fantasia Gianni Rodari, dove da sabato 22 a lunedì 31 agosto torna San Vito Bimbi, il fantanniversario del Parco della Fantasia. In tutto ciò vi è anche in parte Radio Città Fujiko, vi è il Comitato Ricerca Associazione del Pioniere, ma soprattutto per questa presentazione in mostra Alberto Poletti è qua con noi. Buongiorno e ben trovato Alberto.
1: Buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità, è un piacere essere con voi.
0: È un piacere anche per noi, perché l'ospitalità è reciproca a quanto pare. Però andiamo per gradi in questo contenuto veramente esteso per una figura, un fondamentale come Gianni Rodari. All'interno del Parco della Fantasia, questa ricorrenza, tra l'altro cifra tonda se vogliamo, no? Come verrà già partito e come verrà vissuto, come procede e con che, diciamo così, che genesi ha avuto e che percorsi terrà?
1: Ma il Parco della Fantasia, come hai già ricordato, insomma, compie 25 anni e abbiamo pensato un modo per festeggiarlo. Pensavamo a qualcosa di straordinario, ma poi abbiamo pensato che fare bene l'ordinario sarebbe stato qualcosa di bellissimo e che sarebbe piaciuto tanto a Gianni Rodari, per cui abbiamo cercato di valorizzare, enfatizzare e veramente rendere grandioso l'ordinario e il quotidiano, e quindi il nostro lavoro veramente di ogni giorno, fatto con scuole, famiglie, bambini, ragazzi, all'insegna della fantasia, mettendo il meglio che potevamo nelle occasioni che già ogni anno cerchiamo di fare e proporre. Per esempio, tu hai ricordato San Vito Bimbi, che è la manifestazione di piazza che facciamo ogni anno ad agosto in occasione di San Vito, che è un po' il patrono della città di Omegna, e in questi 10 giorni di grande festa mettiamo tutto il bello del Parco della Fantasia: laboratori ludolinguistici in piazza, momenti creativi, incontri con autori, grandi show, ospiti e artisti che ci vengono a creare, che rendono bello il Parco della Fantasia, ma anche un po' le strade e le piazze che ci sono vicine. Mettiamo anche delle mostre in questi 10 giorni a cui teniamo particolarmente, una delle quali è proprio quella che coinvolge Radio Città Fujiko, che è 100 tavole legate a Pinocchio, sono 100 tavole di autori importanti, da quelle di Raul Verdini, che è stato il primo illustratore della filastrocca di Pinocchio sul Pioniere, la filastrocca di Pinocchio scritta da Gianni Rodari, ma anche Vinicio Berti, grandissimo artista bolognese che ha illustrato anche il Pinocchio. Ecco, diciamo che in questo momento c'è veramente tutto il bello del Parco della Fantasia all'ennesima potenza.

0: Seven Day in Sunny June. Beh, già passato giugno, però nel parco della fantasia possiamo ovviamente fare di tutto. E anche quello che ci pare impossibile viene riportato con delle immagini, con degli incontri, con una bellezza dove la fantasia è protagonista, ma è una gran bella fantasia, Lago d'Orta è un lago prealpino e l'emissario, che è l'unico emissario dei grandi laghi prealpini in Liguria, che scorre verso nord, è il fiume che va in su, quindi quando sentiamo l'acqua che va verso l'alta, come diciamo noi bolognesi per dire qualcosa di impossibile, vi ho detto che tutto è possibile in questo caso ed è una testimonianza di un fenomeno geografico proprio a Domegna. E il Lago d'Orta è qualcosa di magnifico, meraviglioso, che nel suo aspetto così poetico dà una possibilità di essere tutte e tutti artisti. L'isola di San Giulio, poi parleremo anche del barone Lamberto, di Gianni Rodari, che ha un'importanza fondamentale proprio per appuntamenti che verranno portati per questa ricorrenza e per il parco della fantasia, per la rassegna San Vito Bimbi, ma che è per tutte e per tutti. Ricordo il brano che ci sta portando dopo Seven Day in Sunny June di Jamiroquai ed è The Irresistible Force, The Lion King, cioè la bugia, il re nudo in questo caso. La bugia che, beh, ne parleremo perché a me sono venuti in mente tanti contenuti a proposito di Pinocchio, però alcuni che sono immediati magari a volte sfuggono e giustamente con Alberto invece abbiamo voluto dare un riflettore un po' anche a degli aspetti che, beh, troppo immediato, no, non è troppo immediato, anzi tutt'altro, quello che può essere una cosa semplice diventa assolutamente qualcosa di molto importante invece. E allora procediamo con questo dialogo, con questa conversazione tenuta appunto per Radio Città Fujiko.
1: Ma poi non ci fermiamo qua, e poi ci sarà ottobre il Festival Rodari, altra occasione che facciamo ogni anno, ma quest'anno veramente avrà un programma particolarmente interessante. È un'attività, una kermesse culturale che condividiamo con la città di Omegna, la città che dove siamo noi, che ci ospita e con cui collaboriamo in modo molto stretto e sinergico, e poi arriveremo fino a fine anno con un'altra serie di attività che cercheranno di portare alla grande la fantasia a tutti i nostri piccoli e grandi visitatori.
0: E certo, e staremo in contatto anche per gli appuntamenti futuri. Questa è una promessa che mi dovete
1: Grazie. Fare,
0: mancherebbe a voi.
1: Ben volentieri.
0: Allora, questa mostra itinerante che abbiamo avuto, conosciuto in diverse accezioni, no? Dà uno spunto di riflessione che diventano tante frange che riguardano scuola, economia, sfruttamento del lavoro, istruzione, crescita, problemi per i giovani. Com'è che Pinocchio, che a volte diciamo ma sì dai è Pinocchio, invece non è vero, Pinocchio è tanto, forse anche di più, è vissuto allo stesso modo, con interesse anche dai giovani che trovate in visita, con lo stupore, con questo Pinocchio che si rinnova, mi viene da dire.
1: Sì, concordo assolutamente. Pinocchio ha una serie di valori, la filastrocca di Pinocchio, il racconto di Pinocchio in generale, da Collodi fino ad arrivare a Rodari, poi abbracciando anche tutti gli altri scrittori che l'hanno rivisitata come storia, ha veramente dei valori incredibili. Uno di questi è la bugia.
0: È vero.
1: La bugia che...
0: come dimenticare tutto ciò.
1: Certo, che viene spesso condannata e a cui viene data un'accezione del tutto negativa, ma che a volte in realtà, ed è questo estremamente rodariano io ritengo, può anche diventare qualcosa di bellissimo, la bugia che diventa momento di fantasia, che racconta una realtà che ancora non vedo, che ribalta quella che è il quotidiano che ho di fronte. E il tema della bugia, tra l'altro, mi dai un assist perché sarà anche uno dei temi che verrà affrontato, tanto per dire, una delle attività che andremo a fare nel prossimo futuro, in un corso di formazione che si terrà all'interno del Festival Rodari di cui ti parlavo prima, con propositi di filosofia, Philosophy for Children, eccetera, i grandi partner che saranno qua proprio al Parco della Fantasia, e abbiamo proprio scelto questo tema partendo da questa bellissima mostra che si terrà fino al 31, ma poi arrivando a questo momento di formazione. La bugia come occasione di stravolgimento della realtà e di momento di creatività e di creazione di qualcosa che ancora non c'è.

Parere personale, diffidate assolutamente della sincerità di chi vi dice: ah guarda, non posso, io non ho mai mentito e non so dire assolutamente bugie. Ecco, questa probabilmente è l'affermazione più falsa che io abbia mai sentito.

Non sto invitando alla menzogna, chiaramente, attenzione alle mie affermazioni, che certo sono protagoniste di un'onestà intellettuale che ben sapete è protagonista nel Breakfast Club e nei miei contenuti, e anche in una sincerità in questa affermazione nel portare attenzione a chi è così integralista, no? Intanto le varie accezioni di quella che è la bugia, le Sweet Little Lie dei Fleetwood Mac, dimmi dolci bugie, le famose white lies, le bugie bianche. L'episodio: ho avuto un problema con l'auto che ho dovuto fermare durante le ferie per un controllo, per sostituire un pezzo, e quindi a Bologna per Ferragosto a salutare mia madre sono tornato con l'auto di Francesca, che è più, diciamo, piccola e meno avvezza dei viaggi oltre quella che può essere la provincia, ecco, per dire, più un'utilitaria. Però io questo a mia madre non l'ho detto, magari in ascolto, hai capito, Ida, anche questo, però questa è una white lies. Viaggio ovviamente è andato come doveva andare, però che senso ha metterla in pensiero che ho la macchina momentaneamente ferma, ovviamente recuperato il problema. È una mancata verità, certo, ma perché farla stare in ansia? La famosa bugia fin di bene, no? La bugia affascinante anche, la bugia quando vi è capitato di capire che una persona vi sta mentendo, però molte volte si ha una sorta di dolcezza nell'annuire, nell'accettare tutto ciò. È veramente un approfondimento che, grazie ad Alberto Poletti, anche coraggioso tutto ciò, perché con la bugia, che non è certo una cosa positiva, ci mancherebbe, però come tutte le cose... E quello che vediamo e quello che troviamo è nell'immediato di Pinocchio, quanto ne ho parlato per la scuola, i giovani, la famiglia, lo sfruttamento sul lavoro, quanti aspetti è che ci sono in Pinocchio. Ho dimenticato quello che è probabilmente l'aspetto che ti allunga il naso. Ma rendere normale tutto ciò che poi può diventare assolutamente importante, come ha detto Alberto Poletti, che ringrazio tantissimo e che nella seconda parte del Breakfast Club in mostra porteremo dopo la pubblicità, è veramente qualcosa che dà valore aggiunto, ah già, di chi per sé di valore ne ha, e come il personaggio di Pinocchio, come il grande Gianni Rodari, come Raul Gardini e Vinicio Berti, che hanno portato queste immagini nella mostra Omegna. Già iniziata la ricorrenza dei 25 anni del Parco della Fantasia, San Vito Bimbi. San Vito è il patrono di Omegna, tra l'altro.

Eccolo il mio refuso, scusate. Raul Verdini, ecco, dicevo, ho detto qualcosa che non va, vedete, però sinceramente mi sono subito corretto.

Di alcuni spettacoli, motivi di incontro già avvenuti, tra l'altro però che meritano sempre in relazione a tutto non è come sembra, sempre in relazione a questo filo conduttore, ne parleremo nella seconda parte. Grazie Alberto Poletti, direttore del Parco della Fantasia, del Forum di Omegna, e quindi un po' di musica con i Modern Jazz Quartet, pubblicità e poi si rientra e si procede in mostra. A tra poco, a Omegna, fate una gita perché Lago d'Orta, Isola di San Giulio, mamma mia.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

credimi, direi che è in linea con il format di oggi questo disco Walking Night dal progetto appunto Trust Me, credimi.

A Night at Disco, il titolo del brano che stiamo ascoltando, che riportiamo anche come base sotto le mie parole, sotto le parole di Alberto. E intanto che seguiamo questi groove sul contenuto di una bugia che porta anche una certa fantasia, un certo talento, anche un aspetto che però, ricordate, comunque hanno le gambe corte su questo. Posso garantire, ecco, anche per sarà perché sono nato sotto il segno del sole, di Mercurio e dei gemelli. Ecco, è vero, noi gemelli abbiamo tante facce, mi dicono sempre: ma tu hai la doppia faccia, sei dei gemelli? Ho la doppia faccia, io di facce ne ho 3, 4, 5, 6, 1000 ne ho anche, però ricordate, a modo loro, sono tutte sincere, anche quando dicono le bugie.

0: Sì, molto coraggiosa come scelta, se pensiamo che adesso per bugia che ne sentiamo tante, no? Con il termine che non amo, che è fake news, che è notizia falsa, e tanti altri, e visioni strabiche che abbiamo della realtà come ci viene proposto in maniera strumentale, fra l'altro. Interessante avere modo anche, negli Stati Uniti si dice, di conoscere le white lies, cioè le bugie a fin di bene, le bugie bianche. Anche, ecco, a proposito di fantasia.
1: Le bugie che diventano burle, più, sì, che, più che momenti per nascondere ciò che c'è, ma in realtà momenti di divertimento, quasi di umorismo e quasi di rilassatezza, insomma, dire qualcosa che non esiste senza la malizia di voler nascondere, ma per trovare qualcosa che ancora non c'è. Oh, ci interrogheremo su questo.
0: Certo, se penso che nel Pinocchio avevo 4-5 anni, quello di Manfredi che faceva Geppetto, quello della fatta turchina, sì, che era Gina Lollobrigida, insomma, e di questo Pinocchio che improvvisamente da pezzo di legno prende vita. Io mi ricordo che c'era grande enfasi per farmi conoscere anche sul piccolo schermo di questo importante personaggio. Io scoppiai in un pianto disperato, avevo 4 anni, c'è da dire anche questo, perché tra l'ambientazione un po' così con i protagonisti in difficoltà e con questo oggetto inanimato che improvvisamente cominciava a muoversi, rimasi un pochettino così sconvolto. Poi ovviamente crescendo e leggendo e trovandone sempre di più, grazie, non lo nascondo, è stato riabilitato da me grazie al comitato di ricerca, all'associazione Il Pioniere, perché io non ho mai pensato che all'interno di Pinocchio, certo, viene subito da pensare agli aspetti della scuola, dell'adolescenza, dei giovani, della famiglia, delle difficoltà, dell'economia, della truffa con il campo dove vanno a seminare gli zecchini d'oro, di chi ti può tradire, il gatto e la volpe. Però più se ne parla e più se ne parlerebbe, perché in effetti anche l'aspetto della bugia ha veramente tantissimo da dire e da raccontare. Quindi bravi per aver affrontato questo tema in diverse sfaccettature, soprattutto per quello della fantasia, sì, anche questo, come del resto è il parco della fantasia. Appuntamenti, ci stiamo avvicinando al weekend, c'è qualcosa che vuoi sottolineare per tutto ciò?
1: Guarda, ci sono tantissimi appuntamenti, il San Vito Bimbi è una kermesse che propone, sì, ogni giorno degli appuntamenti importanti. Domani sera avremo un ragazzo, perché c'è anche questo tema del peer to peer, quindi un ragazzo che propone la sua arte, la propria arte, lui propone Ombre Cinese, Matteo Marziano. È bellissimo, anche quelle fantasie, anche quelle un po' bugie, qualcosa che vedi che non,
0: sì,
1: c'è,
0: che non, è, che non c'è.
1: Esatto, esatto, è qualcosa che prende forma dalle mani ma che poi diventa qualcos'altro, se non è una bugia quella, però è veramente una bugia bianca.
0: Affascinante.

0: That's right, Peppino. Alle 8:43 minuti stiamo arrivando al termine di questo sincero Breakfast Club, però attenzione, perché quello che succede a Omenia, quello che viene riportato dal Parco della Fantasia, oltre che essere tutti i tempi e oltre che essere di approfondimento culturale, di bellissimi incontri, quello sulle ombre proiettate ne è un'immagine che è particolarmente intensa, anche come l'isola di San Giulio, che io ho ribattezzato con uno dei miei idoli tutti i tempi, che è Arnold Böcklin, simbolista, l'isola dei morti. Attenzione, nulla di gotico, nulla di ma semplicemente romantico, sentimentale, bello, struggente, emozionante. Come un po' la storia del barone Lamberto. Ve la faccio conoscere tra un po' questa storia. Grazie a Gianni Rodari, grazie al Parco della Fantasia San Vito Bimbi. E questo è l'ultimo frangente di conversazione che con Alberto Poletti ho riportato per presentare questa kermesse.
1: E poi giovedì faremo una cosa incredibile, giovedì 27, perché è sul lago, perché Omenia si affaccia sul lago d'Orta, che arriva poi fino all'isola di San Giulio, che è l'isola dove è stato ambientato il barone Lamberto, per fare un riferimento rodariano. Giovedì sera sul lago davanti a Omenia ci saranno dei fuochi d'artificio con delle colonne sonore dei film di animazione, e qua non ti vado a svelare quali sono alcune delle musiche che metteremo, ma penso che tu già qualcuna la puoi la
0: intuire.
1: No, e poi ancora venerdì c'è uno youtuber, perché bisogna anche cercare di conoscere gli strumenti nuovi che riescono a coinvolgere i ragazzi. Uno youtuber che ha scritto anche un libro, un racconto sul calcio, lui si chiama Parrins, ha un sacco di follower e quant'altro, e ci racconterà la propria storia, come è diventato scrittore e come sta crescendo nella sua arte. E poi ancora avanti nel weekend con un sacco di altri eventi che hanno sempre questa connotazione, diciamo, arte, creatività e crescita all'interno della propria arte, anche attraverso le bugie.
0: Sì, non tutto è come sembra, ecco, per dire, non tutto è come nell'immediato, ecco. E poi ho avuto un piccolo brivido di microsensazione quando hai citato l'isola di San Giulio e il lago d'Orta, che per me sono di una bellezza, li ho visti. Beh, sai, da Bologna è una gita abbastanza importante, però veramente a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, uno dei posti che mi ha emozionato di più in Italia, mi prometto sempre di tornare, perché è una meraviglia assoluta, è veramente luogo.
1: Ti ringrazio e ti faccio anche un invito, se mi posso permettere, perché sabato faremo faremo un'avventura che facciamo spesso, si chiamano appunto avventure per famiglie, e andremo insieme sull'isola di San Giulio alla ricerca della casa del barone, partendo da alcuni dettagli, da alcuni indizi che dà proprio Gianni Rodari all'interno del libro, per cui ci perderemo in quell'isola meravigliosa a cercare i dettagli che ci porteranno direttamente dal barone. Se vuoi esserci.
0: Ah, mamma mia, che tentazione! Guarda, è un posto meraviglioso, e poi anche l'idea di questa iniziativa. Chiedo un'ultima cosa, ti sto già intrattenendo, diciamo così, a lungo.
1: Ma è un piacere.
0: Per avere informazioni c'è il programma Punti di collegamento con il Parco della Fantasia, mi tocca di usare la parola online, quindi lo farò.
1: Online, certo, ma giustamente ti ringrazio, perché poi alla fine chiacchieriamo, ma se non diamo degli appigli alle persone, come si fa? Possono andare tutti a vedere www.rodariparcofantasia.it, che è il nostro sito, oppure sui social, chiaramente su Facebook e su Instagram, a cercarci e a cercare tutte le proposte che si fanno qua a Omenia.
0: Io ti ringrazio tantissimo, ti mando un caloroso abbraccio da Bologna. Prometto
1: grazie
0: che arriverò a Omenia, l'isola di San Giulio, il bellissimo lago d'Orta, un aspetto che va oltre il simbolismo magico, e che in questa maniera però non è una bugia, ma è concreto, però sembra veramente di essere su una tela simbolista, e quindi
1: ma che bello. Ma aspettiamo volentieri te e tutti gli amici di Radio Fujiko.
0: Grazie Alberto, ti abbraccio forte. Buona giornata.
1: Un abbraccione a tutti voi, buona giornata.
0: Buona giornata.

Grazie Paola del Pionier, sì, Beh, stamattina Alberto Poletti, che ho conosciuto venerdì scorso, persona appassionata, entusiasta e molto preparata, sì, confermo, cordiale, preparato. Grazie Paola per aver portato anche la parte di Bologna in questa esposizione col comitato di ricerca Associazione Il Pionier. Grazie Paola e una buona giornata. Come auguro una buona giornata a Luigi, che conferma la volontà di ritiro da Ubik per il libro da lui vinto. E anche Lino, che scrive per quel piccolo intervallo che ho fatto dopo il GR di Popolar Network: sapevi che il film del Rocky Horror non esiste col parlato in italiano ma solo sottotitolato? Lo sospettavo ma non ne avevo la certezza, ora ce l'ho. Grazie Lino, grazie di cuore, buona giornata, un saluto a te, una carezza Wolf, grazie Lino.

C'era due volte il barone Lamberto, ovvero i misteri dell'isola di San Giulio, Gianni Rodari. Sentite un po' che storia. Il barone Lamberto, signore ricchissimo e molto anziano, che soffre di 24 malattie e possiede 24 banche nel mondo, vive in una villa sull'isola di San Giulio, nel Lago d'Orta, con il maggiordomo Anselmo, il quale porta sempre al braccio un ombrello nero, e sei persone il cui lavoro è ripetere sempre in continuazione a turno il nome del nobiluomo in un microfono. La signora Delfina, il signor Armando, il signor Giacomini, la signora Zanzi, il signor Bergamini, la signora Merlo, e i sei, per svolgere tale compito, ricevono un salario altissimo, 500 lire, la ripetizione continua del suo nome è infatti il meccanismo che tiene in vita il barone, facendolo tornare all'età di 15 anni, bello! Questo può farlo Gianni Rodari, assolutamente, e trovare in un percorso magico la ricerca di questa villa sull'isola di San Giulio. Direi che nel weekend, per chi ne ha la possibilità. Oh, me ne rammarico, perché veramente... Io ovviamente all'isola di San Giulio, primo posto dove sono andato, è nel deposito delle memorie, e non vi dico. Dentro di me dicevo, ma qui non fanno un concorso perché ci sia un custode all'interno di questo cimitero? Giuro che mollo tutto e vado a fare il custode all'isola di San Giulio, all'interno del deposito delle memorie. Alberto Poletti me l'ha promesso, che mi sa dire qualcosa, e ogni promessa è debito. Però come ben sappiamo...

Eh no, a meno che a obtorto collo veramente motivi di vita e di morte non lascerei mai. A meno che appunto non ci siano poteri di forza maggiore, ma il Breakfast Club non lo lascerei mai. Insieme a voi, insieme portiamo avanti il contenuto della prima colazione in diretta. Grazie quindi per l'attenzione, vi aspetto domani perché andremo a Ravenna, al Mar, per il mosaico di notte e poi per gli incontri nel weekend, nei primi di settembre, per la kermesse di Scena Natura.

Chiudiamo con Liberi Dentro, tra poco dopo la pubblicità, poi la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, coadiuvato da Andrea Utensili per quest'oggi, e noi ci sentiamo puntuali domattina alle ore 7 per la vigilia di weekend, terminata anche questa settimana zero, Poi ci ritroveremo con l'ultimissimo giorno del mese d'agosto, mi pare che sia lunedì 1 agosto, e poi daremo al via al mese numero 9, stagione 2026-2027, per la prima colazione in diretta dal vostro William Piana. Grazie, un caloroso abbraccio e una buonissima giornata. Ciao a tutte, ciao a tutti, ci sentiamo domani.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: carcere e città.
1: Bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro e Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia con la sua mezz'ora d'aria. Alla conduzione ci sono io, Antonella Cortese, insieme a me c'è Ilaria Cecchinato. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e benvenuti a tutti e a tutti a Liberi Dentro.
1: E oggi vi vogliamo parlare di una legge che è stata approvata il 15 luglio 2026 dal Senato in via definitiva, che si chiama Liberi di Scegliere e ha a che fare con i figli della mafia. In modo molto generico la sto mettendo giù. Infatti Daria, io ti chiederei di dirci di che cosa si tratta, perché è veramente un piccolo cambiamento, però che può essere veramente importante per i tanti giovani che vivono in certi contesti. E poi se ci spieghi anche chi sono questi giovani che possono essere inclusi nel programma.
2: Sì, Antonella, hai detto bene, si tratta di un intervento davvero piccolo ma importante che agisce proprio in termini di prevenzione sia al reato e di tutela anche dei minori. Liberi di scegliere viene da un precedente protocollo che era stato adottato su base volontaria dai tribunali per i minori di Reggio Calabria, Catania, Palermo e Napoli. Quindi la novità è che sia diventata una legge a livello nazionale. Di che cosa si tratta? Si tratta del fatto che ovunque ci sia un minore nato e cresciuto all'interno di una famiglia di stampo mafioso, la cui incolumità psichica e fisica potrebbe essere messa a rischio dagli adulti, ebbene ci sono dei programmi ulteriori rispetto a quelli che già in qualche modo esistono perché il minore possa essere allontanato da quei contesti criminali per offrirgli delle nuove opportunità. Ma Antonella, appunto, mi chiedevi a chi si rivolge. Si rivolge ai figli delle persone indagate, imputate o condannate per associazione mafiosa oppure finalizzata al narcotraffico o ancora per i delitti commessi con l'aggravante del metodo mafioso. Oppure altri minori che possono accedere a questo programma sono i minori coinvolti nella commissione di questi reati che però manifestino la volontà di allontanarsi dal contesto familiare. Minorenni vittime di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali, i giovani fino ai 25 anni che erano già beneficiari da minorenni che confermano la volontà di allontanarsi dalle famiglie, oppure i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale che scelgono di allontanarsi dall'organizzazione insieme ai figli. Ovviamente questa legge si applica solo quando non ricorrono i presupposti per l'ammissione ai programmi già previsti per i collaboratori di giustizia o i testimoni di giustizia. Com'è possibile accedere a Liberi di Scegliere? Innanzitutto il compito principale è affidato al procuratore per i minorenni che a partire da denunce, da segnalazioni oppure proprio dalle richieste della persona interessata può intercettare ovviamente questi minori a rischio. E inoltre la nuova legge prevede che i vertici della procura ordinaria informino i colleghi della procura per minorenni sui procedimenti penali che coinvolgono i genitori accusati o condannati per mafia. In questo modo è possibile far scattare tempestivamente tutte le verifiche relative alle condizioni di vita dei figli minori per verificare ovviamente che la loro crescita e la loro integrità psicofisica non sia a rischio. In caso contrario, chiaramente scatta l'intervento.
1: Grazie Ilaria, è sicuramente un piccolo passo che speriamo porti a grandi frutti. Adesso però passiamo a costruire il domani che ha un po' a che fare con questa idea di futuro di cui di fatto la legge di cui ha parlato vuole un po' indicare. E è un progetto del Ministero del Lavoro, il capofila di questo progettone che coinvolge 22 associazioni, Granello di Senape, l'associazione di Padova, e avevamo già sentito un'altra associazione, Conosci di Roma, con Sandro Libianchi, che ci aveva un poco spiegato dell'associazione. Oggi andiamo un po' più nel dettaglio, si parla di salute in carcere, di progetti, i progetti sono tanti, come si fa a proporre un progetto che abbia un senso veramente? Ecco, lo chiediamo al dottor Sandro Libianchi.
0: Costruire il domani.
1: Sandro Libianchi, del Coordinamento Nazionale degli Operatori per la Salute delle Carceri Italiane, APS, l'acronimo è Conosci, ed è di Roma. Abbiamo già parlato con Sandro, che ha presentato la sua associazione qualche puntata fa, ma siamo molto incuriositi dal sapere dei progetti in corso, ma anche di questa, diciamo, presenza di progetti sul territorio che potrebbe far pensare ad una maggiore, a un maggiore interesse da parte della popolazione libera. Intanto, Sandro, benvenuto, e la prima domanda te l'ho già fatta.
3: Sì, dunque, in effetti c'è un proliferare in questi ultimi tempi di tanti progetti. Se noi vediamo sulla nostra stampa specializzata, quella che diffonde un po' le notizie, ci accorgiamo che c'è un proliferare di progetti pubblicizzati in vario modo, in varie città, in varie carceri. Questo potrebbe in effetti essere il risultato di uno stimolo proprio che la società civile esercita sull'argomento per favorire queste iniziative, finanziate normalmente dai comuni, qualche volta dalle regioni, da altri fondi privati, fondazioni, eccetera. E in effetti il numero globale sembra aumentare. Quello che forse sarebbe necessario in questo momento è sì aumentare la quantità di progetti, ma studiarne un po' di più e meglio gli esiti, ovvero sia quello che sia il risultato, come impatta sulla realtà, ovvero sia come la modifica, quanto e per quanto tempo dura questa modifica.

0: Chiedere progetti che hanno avuto un esito positivo è una grande cosa, si risparmia molto tempo e anche denaro. Diciamo, ripetere delle esperienze che non hanno avuto un grande successo, beh, insomma, preferiamo farne delle altre. Ecco, questo manca, a nostro avviso.
1: Sì, questo è anche secondo me una questione di buon senso, secondo me, perché effettivamente le cose che funzionano si devono poter riproporre e quello che invece purtroppo non ha funzionato e a volte capita, è meglio non investire le poche risorse che abbiamo. Ora, io ti volevo chiedere di un'altra attività che state svolgendo a Potenza in Basilicata. È un'iniziativa che mi sembra piuttosto interessante, le regioni a dimensione umana e a limitata estensione territoriale. Ma di che cosa si tratta esattamente?
0: Ma dunque, noi sappiamo che per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, ma anche l'assistenza sociosanitaria ed estesa anche ad altre attività, le regioni, purtroppo per fortuna, hanno la parte principale, ovvero si hanno le competenze per doverla esercitare. Adesso, lavorare nell'ambito di grandi regioni con un numero enorme di carceri, un numero elevato di ASL, ognuno nella sua indipendenza e autonomia, regioni autonome rispetto alle altre e quindi con delle normative diverse, a ogni ASL che riprende queste normative e le fa proprie nella loro autonomia e le differenzia, quindi diciamo una regione grande è in genere molto molto difficile da quantizzare e da analizzare. La regione piccola, e non voglio usare il termine piccolo perché può essere che qualcuno si offende, ma le abbiamo chiamate a limitata estensione territoriale, no? Questo è eufemismo per dire che comunque sono molto più contenute nel loro territorio e che hanno una base più verificabile. Sono quelle che conosciamo, la Basilicata, il Molise, la Val d'Aosta, le province autonome, che sono addirittura province singole autonome, e in parte qualche altra regione come l'Umbria, per esempio, che non è limitatissima, però insomma è abbastanza, rientra in questo concetto. Allora, questa strutturazione regionale permette, a nostro avviso, di creare le premesse per un laboratorio regionale dove tutto quello che ci siamo detti prima, ovvero la verifica di quello che si fa, la quantizzazione e anche la valutazione degli esiti, cioè quanto cambia dopo che l'abbiamo fatto, può essere molto più facile o meno difficile rispetto alle altre regioni. Una dei punti essenziali, a nostro avviso, per cercare di ridurre la recidiva è quella di agire nella presa in carico delle persone detenute da dentro, durante la detenzione, da parte degli enti territoriali, comuni e quant'altro, perché una volta che sono uscite le persone dal carcere, purtroppo è difficile riprendere i contatti e lì la recidiva si riattacca subito. Pensiamo al consumo di droghe, pensiamo all'assenza di un housing, cioè a una casa, una persona dopo 4 anni che non paga l'affitto o che esce dal carcere in genere ha difficoltà di avere una casa, non ha un lavoro, quindi un introito, non ha una famiglia che purtroppo spesso si disgrega, eccetera eccetera. Tutti questi fattori messi insieme favoriscono inevitabilmente la recidiva, perché la persona deve campare e quindi... Allora, se gli enti territoriali cominciassero da dentro, nell'ambito della detenzione, a fare un'analisi di fabbisogni e a programmare l'uscita da lì a 1, 2, 3 anni, quello che è, bene, noi avremmo un sistema che già è pronto per recepire le istanze di queste persone e che quindi sono portate a recidivare di meno, altrimenti ci sarà sempre il gioco delle porte girevoli che entrano e escono per tutta la vita, con costi sociali e anche economici non indifferenti. Tutto questo è ben strutturabile e sperimentabile, perché si tratterebbe di fare una vera e propria sperimentazione, nell'ambito delle regioni a piccola estensione.

Abbiamo scelto di cominciare dalla Basilicata perché la Basilicata ha quattro strutture penitenziarie, normalmente se ne dice tre, poi adesso vediamo perché c'è una quarta e anche una quinta, devo dire, perché ha Melfi, Potenza e Matera, sono tre carceri per adulti, c'ha un istituto penitenziario per minori. Ha un CPA, un centro di prima accoglienza per minori, un CPR per le persone considerate irregolari nel territorio. Quindi tutte queste strutture, che sono il modello, diciamo, della struttura detentiva italiana, sono concentrate in un piccolo territorio. Questo ci permette di studiarle meglio, perché le ASL sono due, i comuni sono tre. E quindi quello che si può strutturare si può controllare meglio. Tutto quello di cui stiamo parlando si riassume in tre parole: il budget di salute, che è un modello che studia l'impatto sociale di

0: diciamo, regolamentato da una legge, quindi non è che sia chiacchiere che diciamo.
1: Costruire il domani.
2: Ringraziamo Sandro Libianchi e ora passiamo alla rubrica del giovedì, ovvero Pillole di Antigone. Vi riproponiamo un affondo tratto dal 22° rapporto di Antigone Tutto Chiuso, dedicato all'edilizia penitenziaria. Ce ne parla Francesca Stanizzi, coordinatrice sportello di Antigone della Casa Circondariale di Rebibbia, Nuovo Complesso.
3: Bentrovate e bentrovati. Nella pillola di oggi andremo ad analizzare lo stato in cui si trova tutta la tematica che riguarda l'edilizia penitenziaria, che ha coinvolto particolarmente le cronache degli ultimi tempi, come l'unica risposta che si è riuscita ad elaborare rispetto alla situazione di grave sovraffollamento che sta attraversando il sistema penitenziario italiano. Nello specifico si fa riferimento al cosiddetto nuovo piano carceri, che è stato approvato con decreto legge del 2024, il cui articolo 4 bis ha provveduto alla nomina di un nuovo commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, la cui funzione specifica è proprio quello di adottare tutta una serie di strumenti, di tecniche, di progetti che consentono di abbattere il sovraffollamento presente negli istituti penitenziari italiani. Tale commissario inizialmente avrebbe dovuto ricadere dalle proprie funzioni nell'arco di un anno, invece quest'anno, sia l'anno scorso che quest'anno, vi è stata una proroga delle relative funzioni che attualmente si ferma al 31 dicembre 2027. Tale commissario al giugno di ogni anno va a relazionare al Ministro della Giustizia rispetto allo stato dei lavori e alla fase di avanzamento dei propri progetti. In primo luogo è stato elaborato un complesso programma che appunto dovrebbe andare ad individuare gli interventi necessari nell'arco di un triennio tra il 2025 e il 2028. Tale progetto risale al 31 dicembre 2024 e ha strutturato una serie di attività in quattro fasi. La prima fase attiene a una serie di interventi già programmati con una in coordinamento con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e che dovrebbe condurre alla realizzazione di nuovi 808 posti complessivi. La seconda fase si concentra su interventi anche qui già esistenti che si suddividono interventi di tipo diverso: da un lato la costruzione di nuovi padiglioni detentivi, dall'altro il ricorso ai cosiddetti moduli. I moduli sono queste strutture prefabbricate su cui si è puntato molto perché in teoria dovrebbero essere più economiche e anche più facilmente realizzabili. Qui si parla di un totale di circa 1.900 posti. La terza fase riguarda invece le attività di ristrutturazione in senso stretto, quindi quelle che rientrano nel concetto di manutenzione e che si suddividono in manutenzione ordinaria e straordinaria. La manutenzione straordinaria è quella che rientra nello specifico nella competenza del commissario straordinario per l'edilizia, mentre la manutenzione ordinaria ricade nell'ambito della competenza del DAP e resta sotto la competenza del DAP. E in tal caso, per quanto riguarda il commissario straordinario, si parla di ulteriori 1.917 posti. La fase 4 riguarda invece tutta una serie di interventi nell'ambito della digitalizzazione che dovrebbero consentire un monitoraggio diverso rispetto alla situazione degli istituti penitenziari italiani, quindi non punta in questo caso alla realizzazione di nuovi posti, ma una migliore gestione della situazione attuale. Nel complesso si parla in progetto di circa 4.400 posti nuovi che il commissario si impegna a realizzare nell'arco appunto del triennio inizialmente citato. Oltre a questi 4.400 ci sono ulteriori circa 6.000 posti, per un totale di 10.600 posti circa, che si punta a realizzare in combinato di lavoro tra commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, il Ministero della Giustizia sotto forma del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'intervento del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. Ora, rispetto allo stato di avanzamento dei lavori, le notizie più recenti che si è riuscite a reperire sono state estrapolate da un intervento in Commissione Giustizia alla Camera proprio del Commissario Straordinario per l'edilizia penitenziaria.

0: penitenziaria che è stato udito lo scorso 6 maggio. Data l'audizione è emerso anzitutto che tutti i lavori hanno avuto un ritardo in qualche modo nello stato di avanzamento dei relativi bandi, in quanto il decreto di approvazione del piano da parte del Ministero è arrivato solo a luglio 2025, per cui i vari bandi sono stati avviati a partire dall'agosto del 2025, alcuni sono ancora in fase di realizzazione, mentre altri sono stati chiusi con avvio di lavori tra i mesi di aprile e maggio 2026. Nel complesso, comunque, tutti i lavori che sono stati avviati o per cui si prevede l'avvio o conclusione del relativo bando è stato indicato come termine di conclusione dei lavori il quarto semestre del 2027, che appunto coincide poi col termine funzioni del commissario straordinario per l'edilizia. Guardando nello specifico alle singole fasi, si evince per quanto riguarda la prima fase, che riguardava quegli 808 posti, per ragioni di blocchi che sono pervenuti dal Dipartimento, che attengono a questioni di carattere tecnico ed economico, non vi sarà la possibilità di intervenire su due istituti penitenziari, il che ha comportato una riduzione dei posti che si prevede di realizzare da 808 a 566. La seconda fase ha confermato tutti i posti che erano stati programmati, quindi di intervenire tramite costruzione di nuovi istituti penitenziari e delle strutture prefabbricate che andranno ad essere collocate in 9 istituti penitenziari che hanno dato la disponibilità al collocamento, quindi in tal caso si conferma che si punta a realizzare un totale di circa 1900 posti. Invece la terza fase, anche qua, rispetto ai lavori di manutenzione straordinaria su cui sarebbe dovuto intervenire il commissario, emerge che per 313 posti su 14 istituti sono stati avviati e conclusi relativi bandi, quindi sembra essere un buon punto. Si parla genericamente di ulteriori 776 posti detentivi su 31 interventi, di cui però non si conosce lo stato dei relativi bandi di gara, mentre altri posti, circa 800 posti, non si sa a che punto siano, se vi siano delle progettualità in corso, non vi sono notizie in tal senso da parte del commissario. Sempre data l'audizione in commissione, è emerso inoltre che circa 1500 posti, che prima erano di competenza dell'attività del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati spostati come competenza al commissario straordinario. Quindi anche per questi ulteriori 1500 posti l'intervento è incardinato in capo al commissario straordinario. Quindi sostanzialmente ciò che emerge è che i posti per cui si è in una fase di concreta realizzazione sono 2823, più i 1516 posti di originaria competenza del Ministero delle Infrastrutture. Però comunque vi è una carenza di posti rispetto alle stime, che involge in parte quegli 808 posti che sono scesi a 566 e poi quegli 828 posti nell'ambito delle attività di manutenzione straordinaria su cui non si hanno ad oggi notizie. Quindi parliamo di interventi per, appunto, come abbiamo detto in origine, per circa 10.000 posti, laddove noi abbiamo oltre 64.000 persone detenute in carcere, per 51.000 posti di capienza regolamentare, da cui però vanno detratti gli ulteriori posti effettivamente non disponibili, quindi che sono oltre 4.000, stando ai rilievi del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute, il che comporta un tasso di sovraffollamento reale che si attesta al 138% e che va ulteriormente ad aggravarsi. Quindi già di per sé gli interventi programmati non riuscirebbero a coprire tale importante fetta di popolazione detenuta in sovrannumero rispetto alla situazione attuale, e inoltre non è detto che si riesca a concludere tutti i lavori nei termini previsti, soprattutto alla luce dei fallimenti che hanno già interessato i piani straordinari per l'edilizia negli anni passati. Inoltre, noi parliamo di nuovi posti, senza considerare che i nuovi posti richiedono non soltanto delle strutture, ma vanno riempite di persone, non solo di persone detenute, ma di personale, e il personale già oggi è in sofferenza rispetto agli istituti che sono già in attivo, per cui non si sa dove si troveranno le risorse per retribuire nuove figure professionali che dovranno andare a gestire questi nuovi posti, questi nuovi padiglioni. in così sovrannumero rispetto ai numeri attuali, e quindi permangono molteplici criticità rispetto alla logicità di tale intervento che appunto continua nell'unica prospettazione che si riesce a rilevare a pensare al carcere come un posto esclusivamente contenitivo e alle persone come corpi, non come individualità che hanno, la cui pena deve essere riempita di senso e non può consistere meramente in trascorrere il proprio tempo all'interno di un posto, quindi si auspica che vi siano degli interventi maggiormente attenti alla reale situazione detentiva delle persone che si trovano recluse in Italia. Grazie.
1: Ringraziamo Francesca Stanizzi e ovviamente Sandro Libianchi per essere stati ai nostri microfoni. E, se volete scriverci, fatelo a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto da me che sono Antonella Cortese e da Ilaria Cecchinato a tutte le persone che sono state collegate in ascolto. A domani.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival.it.
4: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Feminologica 9.
5: Questo programma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

9:31 minuti di questo giovedì 27 agosto e cominciamo con la catastrofe del Nepal e della Cina. Un terribile avvertimento, tragico avvertimento che la natura dà all'uomo, che è convinto nella sua arroganza, i greci la chiamavano l'ubris dei verso gli dei, l'uomo è convinto di governare il mondo. In realtà è questa onda alta 6 metri di fango, violenza, forza che è arrivata giù e ha distrutto dei paesi interi, dei villaggi, dimostra che il mondo ha ben altri governatori. E allora Andrea Nicastro, per questo disastro dell'Estremo Oriente, racconta l'onda di fango, poi il caos, morti dispersi in Nepal, ma in realtà è un confine tra il Nepal e la Cina. Villaggi spazzati via al confine col Tibet, almeno 200 le vittime, centinaia di turisti irreperibili. È una notizia che rimbalza con tutta la sua potenza, la stessa potenza dell'onda distruttrice, anche perché il Nepal in questa stagione in particolare è pieno di turisti che vanno a fare i famosi trekking sui grandi monti K2, Everest e quant'altro, e quindi la notizia ha subito un riverbero internazionale e mondiale. Infatti molti giornali si preoccupano più di sapere quanti sono i turisti dispersi che non quelli in generale. Allora sui dati finali

0: oggi sono 1000 dispersi, questo, di cui 291 sono stranieri. Devo dire ancora una volta, e questo non ci meraviglia perché siamo convinti di essere un ombelico del mondo, che molti sono preoccupati dei 291, poveracci, e non degli altri 700, poveracci. Allora, la macchina dei soccorsi di Pechino, racconta il Guido Santevecchi dal Corriere, la Cina tace a lungo poi che si conferma il premier, massimo sforzo, inviati soldati ingegneri dell'esercito popolare. La frase del presidente, nella formula di rito che tutti i presidenti in questi casi, dopo il cordoglio, eccetera, eccetera, segnala in realtà, racconta il Corriere, la dimensione eccezionale della calamità da affrontare. Operai e tecnici, nell'area viveva anche molto personale impegnato in grandi cantieri. E come è d'uopo in questa situazione, si va a intervistare quei giornali anche il solito, l'esperto. Questa volta è Daniele Giordan, dirigente di ricerca dell'Istituto di Geoscienza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che dice: in questo caso sembra che tutto sia stato scatenato da una valanga di ghiaccio crollata dalla parete frontale di un ghiacciaio, la quale, caduta in un lago a valle, ha generato un'ondata di piena travolgendo il fenomeno che è noto come GLOF, ovvero sia Glacial Lake Outburst Flood. Questo è una delle tante ipotesi, non più anche un terremoto che si è registrato non troppo lontano. E allora, poi naturalmente le testimonianze di fronte a queste immagini, prima della violenza, dell'impatto di questa onda catastrofica, poi per ciò che è rimasto questi poveri villaggi, cioè una marea di fango e basta. L'odissea di due italiani in trappola, la strada è sparita davanti a noi, bresciani sono rimasti bloccati per 8 ore su un autobus al confine, sono molte vittime, confermano. E questo è il Corriere della Sera.
1: Sì, buongiorno a tutti, grazie Alfredo, ben ritrovati all'ascolto, e iniziamo da questa notizia. Io parto invece dalla dichiarazione che il ministro Antonio Tajani ha fatto ieri dal palco del meeting, dove con molta faciloneria ha detto che nessun italiano era rimasto vittima di questa tragedia ambientale. È crollato il tetto del mondo, c'è una strage di turisti nell'alluvione del Nepal, appunto si stacca un pezzo di un ghiacciaio e ci sono state onde giganti quando il ghiaccio è arrivato nel lago, che ha spazzato villaggi anche oltre il confine con il Tibet cinese, già il Tibet che poi è stato annesso e invaso dalla Cina e quindi ora è territorio cinese. I morti sono almeno 160, quasi 600 i viaggiatori stranieri dispersi. Si attiva la solidarietà internazionale. E c'è un racconto di un italiano, dice: è una coppia, si sono trovati in difficoltà ma sono stati rintracciati, dice: la strada è franata davanti a me, il racconto degli italiani in fuga da questa immane tragedia in questa vallata lunghissima. E c'è Elena Dusi che ci intervista un geologo, Giovanni Crosta, che dice: è stata una bomba di ghiaccio a causa del caldo, è caduta scivolando di 1400 metri. L'evento in una valle stretta è stato così violento da produrre un segnale sismico di magnitudo 4,4, 5100 metri di alta quota. Si nota una ferita lasciata nel ghiacciaio crollato, è larga 600 metri e appare spessa circa 50 metri. Una lingua del ghiacciaio è precipitata a valle, da una prima stima conteneva almeno 10 milioni di metri cubi di ghiaccio. Giovanni Crosta, professore di geologia applicata all'Università di Milano Bicocca, analizza le prime immagini del Nepal trasmesse dai satelliti e non nasconde la sua impressione, le dimensioni del crollo in quella regione. E la prima domanda è appunto se è il caldo che ha causato questa immane tragedia. E all'inizio ho pensato alla tracimazione catastrofica di un lago glaciale, e sono fenomeni abbastanza frequenti sulla catena dell'Himalaya. Lungo la sua gola stretta il livello si è alzato di alcune decine di metri, l'acqua avanzava decine di metri al secondo, e le immagini dei satelliti invece non mostrano laghi nella zona, ma la parte terminale di una lingua di

0: Ghiaccio fino a ieri era visibile, oggi non si vede più, insomma un'immagine che fa rabbrividire. E poi ancora va avanti Repubblica e parla di pellegrini, camion e soldati, e un ponte crollato tra le montagne, un territorio caro ai buddisti e agli induisti. La valle del fiume Lende, che fu teatro di battaglie, esodi di massa e riti religiosi, oggi incarna le ambizioni commerciali di Pechino. Pechino ci ha messo le mani e si è appropriato di quei territori. Questo è un bel racconto che ci fa Carlo Pizzati dalle pagine appunto di Repubblica. Ancora si parla di alluvione anche in altri quotidiani, fra cui il quotidiano Il Domani, con fotonotizie molto esplicative. Ci mostra le immagini della frana di ghiaccio e delle rocce che ha travolto il Nepal nella zona di confine. L'immagine icona è un poveraccio coperto di fango dalla testa ai piedi, trascinato fuori dalla melma da due militari in mimetica, o un'altra di un paesino con tutte le case crollate. Ancora lì c'è l'autorità nazionale nepalese, cerca di ridurre i problemi, ha parlato di alluvione glaciale, la fusione dei ghiacci potrebbe aver avuto un ruolo, di certo il cambiamento climatico sta aumentando i rischi soprattutto nei ghiacciai e quindi a maggior ragione sull'Himalaya.
1: E di fronte a questa immagine agghiacciante di questa gente che corre via, piccoli come formiche davanti all'onda gigante che sta per ghermirli, noi ci prostriamo davanti ai grandi monti, Mount Everest, il labirinto. Mount Everest.

0: Mount Everest, labirinto, e ciò che non fa la natura, naturalmente ci pensa ampiamente l'uomo. E veniamo allora alle guerre e alle distruzioni di massa. Dunque, allora, se cominciamo dalla guerra europea. Putin prepara un'escalation. Kiev attacca magazzini e raffinerie. E Bloomberg, per lo zar a trattative, è un punto morto. Corruzione, anche Budanov all'interno dell'indagine. Budanov è sempre vicino al cerchio magico del presidente Zelensky, che vede intorno a lui corrotti. Difficilmente pensare, e così penseranno sicuramente anche gli ucraini, corrotti tutta la corte. Difficile che il premier non sia corrotto. E allora su questo interviene la vignetta di Vauro sulla ancora soldi l'Ucraina, quella che dà abbondantemente l'Europa, e c'è chi ingrassa e c'è Zelensky bello cicciottello, e c'è chi dimagrisce, è un soldato di cui rimane sotto l'elmetto solo lo scheletro. Questo è quanto. Ma Londra nel frattempo si prepara a questo clima di guerra. Londra vara il manuale di guerra, insomma esplicitamente si va in questa direzione, ahimè. Si temono sabotaggi del Cremlino a trasporti, sanità e infrastrutture. Fate scorte di acqua e cibo. Questa è la pedagogia che si sta attuando da parte di questo nuovo premier Andy Burnham alla popolazione londinese. Nel frattempo si sa che comunque a pagare i prezzi ormai è quasi luogo comune, ma non per questo è meno vero, che chi paga i prezzi nelle guerre sono i civili a tutti i livelli, non solo a livello di morte, distruzione, eccetera, ma anche, come leggo da Federico Fubini, grano boom dei prezzi. Mosca torna a bloccare la rotta del Mar Nero. Quindi il boom dei prezzi, naturalmente, non è che i grandi produttori ci perdono. No, loro come fanno i big oil con lo stretto di Hormuz ci guadagnano, non si capisce come, ma più c'è la crisi più ci guadagnano, è il consumo che ci perde, cioè la gente che deve mangiare. Nell'ultimo anno aumenti del 45%. Il petrolio russo a Trieste, si domanda preoccupato Fubini, che è un super atlantista e quindi vorrebbe che ci fosse la grande armata occidentale contro Mosca. E allora qualcuno si sta dando da fare. Da una parte il manifesto ci racconta: Russia salta in aria la grande raffineria della Lukoil a 800 km dal confine, quindi sempre più in difficoltà anche le risorse energetiche della Russia, e anche lì pagano la cittadinanza russa. Zelensky concede un'onorificenza statale a Elon Musk, il nazista criminale, questo, ma glieli fa, poi li accompagna per avere il suo sistema Starlink. A proposito di nazisti criminali, c'è anche la simbologia, perché un pugile nordamericano, statunitense, tal Terence Crawford, ha regalato un cagnolino a Zelensky, ma non gli ha regalato un barboncino, no, troppo effeminato, gli ha regalato un pitbull, e lo chiama, l'ha chiamato Freja, che è il riferimento a Freja, che è il sistema di difesa antimissilistico che Zelensky vorrebbe avere. Questo è tutto, è un bel regalo di Natale, ma a parte queste cose pseudo, così, pseudo, simboliche, che dimostrano tutta la cultura maga che purtroppo dilaga, e non solo in America. Mentre Riccardo Antoniucci ci racconta: Zelensky si avvia la sconfitta, ma USA e Unione Europea parlano di armi. Lui è un'intervista a Jeffrey Sachs, economista della Columbia University. Il negoziato non partirà se USA e Unione Europea continuano a negare i timori dei russi per la loro sicurezza. Questo. E poi nel frattempo, come se fossero noccioline, droni Kiev fa 9 morti, Mosca 9 offensive, morti anche in Ucraina. E fate voi il conto dell'abaco, della miseria e della sofferenza. Questo è quanto. Tutto questo ci porta poi al tema d'apertura del Fatto Quotidiano. F-35 antimissili, 9 miliardi, caro benzina, 0 euro. Dice no, è populismo, no. Mettono i soldi in armi e non certo nelle tasche dei cittadini. Burro o cannoni? E risponde in coro il governo: cannoni. Il governo si indebita di riarmo, Tajani o armi o sociale. Perché Tajani, dicendo che invece di prenderne 14 ne prendiamo 8 di miliardi, dice: beh, un po' va dato anche alla sanità e alla scuola. Un po' non si nega neanche al porco, come dire. Questo è il concetto di Tajani nella sua dichiarazione al meeting di Rimini. Meloni nel frattempo cede sui prestiti del SAFE e la Lega protesta. La Lega fa finta di protestare da anni e poi vota tutto. Anche sulle armi protesta Kiev. Quindi, ma c'è anche un dato che viene riportato dal Fatto Quotidiano, che non arriva da giornali dell'estrema sinistra, tutt'altro, arriva dalla Banca Centrale Europea, che mi sembra un organismo del tutto capitalistico fino a prova contraria. Italia, anche la BCE conferma le analisi, le armi frenano l'economia e il lavoro, quindi la guerra è un grande congelamento della società civile in tutti i suoi aspetti. Pesano i vincoli fiscali e le importazioni, ogni euro usato per la difesa produce solo 30 centesimi di prodotto interno lordo. Poi dopo parleremo, quando parleremo d'ambiente, anche di tagli alle accise e cose analoghe. Questo è quello che arriva dalla pagina, quindi 9 miliardi per F-35 antimissili italiani o riarmo al sociale, dicevamo dal Fatto Quotidiano, ok al SAF per caccia, o SAFE se volete dirlo all'inglese che suona meglio, per caccia difesa aerea, in dubbio il voto in aula, il fortista confessa mentre il governo litiga pure sugli aiuti a Kiev, perché su questo SAFE o SAFE interviene anche Andrea Colombo del Manifesto. Dal SAFE all'Ucraina, la destra incrocia le armi. Scontro con la Lega sul nuovo rinvio di aiuti a Kiev. Crosetto stupito da tanto livore. In fondo c'è solo una guerra, ma sarà poi un problema. Nervi tesi anche sulla tassazione degli extra profitti. Tajani, qui c'è un'altra perla. Roba d'Unione Sovietica. Io credo che Lenin ambisse qualcosa di più, che non dare una piccola tassa sugli extra profitti della Big Oil, però insomma per Tajani questo basta e avanza.
1: Sì, proseguiamo con l'argomento a Stato Putin. Il quotidiano è Il Domani che mette questa enorme fotonotizia con Putin in primo piano, alle sue spalle c'è appunto il Pope Kirill nella cattedrale dell'Arcangelo del Cremlino, che accende una candela ma pare proprio una miccia. Infatti il titolo è Putin pronto a una nuova escalation, e si parla anche dell'operazione CIA e servizi segreti russi, che dovrebbe, secondo l'opinione della giornalista Lucia Malatesta, essere stato un fallimento. Riporta anche l'articolo di Bloomberg che dice: per lo zar le trattative sono a un punto morto, presto il conflitto si allargherà, armi tattiche nucleari comprese, tutto compreso, niente escluso. Per quello che riguarda la CIA, che con l'aereo si precipita a Mosca e parla con i servizi segreti russi, Ratcliffe punta a un patto che comprenda Ucraina e Iran. Kiev continua a colpire obiettivi petroliferi russi. E dietro a queste notizie c'è il commento di Mario Giro, che parla dei contatti fra servizi segreti e della fragilità delle superpotenze. E la prima cosa che dice è: non ci deve sorprendere che la CIA e i suoi omologhi russi si parlino, ma che lo facciano sapere a tutto il pubblico del mondo. Gli americani sorprendono anche i più occulti servizi russi, che hanno voluto ribadire agli europei che un anno dopo Anchorage, ovvero l'incontro tra Putin e Trump in Alaska, la relazione con Mosca prosegue alla grande, non si tratta solo di Ucraina. Ovviamente Volodymyr Zelensky è stato avvisato che, se non altro, non doveva sparare droni contro gli americani che erano sul posto. Così dice: dura per il capo della CIA rassicurare i suoi partner, soprattutto dopo la figuraccia fatta nel Golfo di Hormuz. Le due superpotenze scoprono a proprie spese che non ce la fanno più a gestire il mondo da sole. La Russia ha fallito in Ucraina, gli Stati Uniti in Medio Oriente, entrambi non riescono a imbrigliare gli europei, malgrado le divisioni e la complessità di questi ultimi. Ogni tentativo fatto per spezzare l'unità europea ora per il momento è fallito. Fondamentalmente Russia e Stati Uniti non capiscono cosa sia diventata l'Unione Europea e la considerano ancora coi vecchi criteri della guerra fredda, ma l'Europa si è consolidata e la sua eurocrazia, così vilipesa dai tycoon americani, Musk, Thiel, Carp, eccetera, oltre che da Donald in persona e dalle nostre destre, ha creato uno scudo quasi impenetrabile per i suoi nemici. Prendiamo il quotidiano il resto del Carlino, nelle pagine nazionali, dove compare in primo piano Crosetto che parla appunto del fondo SAFE, S-A-F-E, strano nome ma molto significativo, appunto il ministero, ovvero Crosetto, precisa che il finanziamento servirà solo a saldare le spese già previste. E ancora c'è tutto l'iter di questo prestito che deve stimolare gli investimenti, sono condizioni agevolate con rimborso fino a 45 anni e la richiesta dell'Italia è di 8,9 miliardi sui 14,9 prenotati, questo che ci dice in soldoni il resto del Carlino, mentre Marta Ottaviani intervista l'ambasciatore russo italiano Federico Nelli Feroci e appunto parla di negoziati appunto morto e Trump che si rivolge a Putin perché bene o male ha ancora bisogno di Mosca nei suoi accordi. Di nuovo riprende la notizia dell'escalation russo anche il quotidiano Repubblica, dove dice Putin vuole il colpo di grazia per piegare l'Ucraina e userà armi sempre più potenti, e anche qui si paventa ancora il rischio delle armi nucleari. Ci spiegano anche cosa è andato a fare il capo della CIA a Mosca e dice gli USA offrono allo zar l'alternativa all'escalation, stoppa i raid sulla Russia e cerchiamo una via per la pace. Ancora dice parla di John Ratcliffe che avrebbe cercato di dissuadere i russi dall'usare l'atomica tattica contro Kiev in cambio di una de-escalation. Queste sono notizie e fotonotizie che ci propongono un magazzino colpito da un drone ucraino vicino a Mosca, un magazzino appunto dell'e-commerce russo devastato appunto dalle bombe ucraine.
0: Ma non ho capito, Crosetto, cosa significa questi finanziamenti bastano solo per le armi previste, che sono quelle da comprare in futuro?
1: Esatto.
0: E lui vuole comprare dei soldi per quelle che ovviamente comprerà anche dopo, quelle previste. Questo non è male. Comunque
1: è un
0: chiarimento che ci ha soddisfatto. Detto questo, direi che queste notizie plumbe che siamo costretti a restituirvi dai giornali ci portano a la fosca strada in fondo alla strada. Fosca, sì, via in fondo alla strada, che è un blues cantato da una grande, di Amanda Galas, che sarà peraltro in concerto, credo, a Parma il 23 del mese di settembre, e quindi avanti la grande Amanda.

0: Dark End of the Street, la fosca fine della strada di Amanda Gallas, bellissima voce che si insegna come si può reinterpretare un blues cambiandone anche certi tratti caratteristici, mantenendone però l'anima. Detto questo, se parliamo di anime, andiamo nel Medio Oriente. E naturalmente quando si fa la conta delle morti, delle distruzioni, ma anche qua c'è poi la vita delle persone, oltre a tutti i lutti possibili e immaginabili, perché se, e parliamo di donne, se le vittime di questa aggressione a Gaza tra il 7 ottobre e il 31 dicembre del 2025 sono 38.000, un servizio di Aisha Balhazi dal Gaza, dalle tendopoli, cosa significa essere donne oggi a Gaza, quindi la quotidianità insieme al disastro. Volti bruciati dal sole, vestiti logori per ripetuti lavaggi, corpi sfiniti da trasportare i contenitori pesanti, l'assenza di uno specchio e della gioia di guardarsi il viso e aggiustarsi i capelli, il ciclo mestruale senza bagni puliti e la scoperta della pubertà senza uno spazio intimo, racconta il manifesto. La sopravvivenza al primo posto e tutto il resto viene dopo. Si applicano i kohl sugli occhi e scelgono bei colori per abiti larghi che sono diventati vestiti per la preghiera e per il lavoro. Sono un modo per dire: sono ancora me stessa. Una ragazza di 18 anni raccoglie sacchetti a pezzi di legno per accendere un fuoco. La guardo e penso alla distanza tra la sua età e ciò che le sue mani stanno trasportando. Questo è quando la catastrofe ti arriva addosso. E la catastrofe qua non si chiama un ghiacciaio sceso, precipitato dal monte dell'Everest. Qui la catastrofe si chiama Bibi Netanyahu. Si chiama sionisti, si chiamano Israele. E allora, Striscia Continua racconta, ad esempio, tornando dalla vita quotidiana alla cronaca di guerra, Striscia Continua, pogrom dei coloni ai danni dei palestinesi, Bibi li ringrazia e promette altri insediamenti, racconta il manifesto. Lo stesso Bibi che, sentendosi un po' come il generale Custer, peccato che non c'è stato ancora Little Bighorn, dice: dubito che quella banda, sarebbero gli iraniani, con quei selvaggi si possa arrivare ad un accordo. Non si può concludere alcun accordo, dice Netanyahu, che vuole guerra, guerra e guerra. E allora, anche perché in questo momento Trump dice: non li bombardiamo adesso perché vogliamo strangolarli economicamente. E questo, vero o non sarà vero, lo vedremo, anche se la Cina ha già fatto spallucce alle minacce di sanzioni contro chi aiuta l'economia dell'Iran. Allora Gerusalemme grida prioritaria dal Corriere, Hormuz, parliamo dello stretto, verso l'intesa Iran-Oman, che lascia fuori gli Stati Uniti d'America. E allora sappiamo che Trump ha minacciato di bombardare pure l'Oman, ma il regime, dice l'inviata Greta Privitera, è diviso sui negoziati. Galigaf è filo occidentale, Tajani col primo la BBC ed altri medi. Che poi che le basi a filo occidentale mi sembra un'estremizzazione del Corriere. Diciamo che ci sono alcuni che vorrebbero comunque arrivare in qualche modo un accordo buono per l'Iran, altri vogliono invece solo la guerra. Questo è quello che arriva. Patto Oman-Iran per spartirsi Hormuz, Trump insiste e lo stretto è aperto. Questa è Chiara Clausi dal Giornale. E poi si fa un po' il conto, visto che sempre appunto lutti contro lutti, distruzioni, ma anche vita quotidiana di tutti quelli che vivono nel mondo. Ecco il conto di 6 mesi di guerra, stangata mondiale da 330 miliardi, che sono mangiati proprio le big oil, quindi non sono finiti nel niente. Quindi effetti: petrolio sopra i $90 al barile, gas intorno a 65 euro nel megawattora, carburanti alle stelle, inflazione del 3% in Europa, del 3,7% negli Stati Uniti d'America. Per l'Italia extracosti per 12 miliardi di lire.
1: Grazie Alfredo per aver dato spazio alla cronaca del Medio Oriente tra Gaza e Cisgiordania che hai letto dalle pagine del manifesto, perché nel resto della stampa questo focus è passato oltre, non ci sono tracce di articoli che parlino di Gaza. Beh, ce n'è uno che parla, è un'intervista di Jacopo Mocchi sulle pagine del Domani, che parla della Cisgiordania e di come il governo sta gestendo l'annessione completa della West Bank attraverso il controllo dell'esercito israeliano e anche della polizia. Appunto, sono 18 giorni che gli abitanti di Kesra nella Cisgiordania occupata vivono sotto assedio, circondati dall'esercito israeliano e sottoposto a continui attacchi dei coloni. In questo contesto il ministro della difesa difesa israeliano Katz ha incaricato l'esercito di elaborare un piano per trasferire l'IDF alla polizia e poteri di ordine pubblico nei confronti degli israeliani che vivono a Cisgiordania. Questo appunto avvocato Michael Fard, tra i più noti avvocati israeliani per i diritti umani, da anni impegnato nella difesa di attivisti e organizzazioni israeliane e palestinesi, dice che questo trasferimento costituirebbe un passaggio significativo verso l'annessione totale e formale della Cisgiordania. E per quello che riguarda l'Iran è significativo come soprattutto il Domani, ma anche altri giornali, pubblichino questa fotonotizia con un grande manifesto nella piazza principale di Teheran, dove compare bene o male beffeggiato Donald Trump, questa volta strangolato in una gola d'acqua, numerose mani che si aggrappano al suo collo stringendo Donald Trump, mentre giura di avere il controllo dello stretto. Purtroppo i dati sul traffico navale di Hormuz lo smentiscono. E appunto non passare sullo stretto sono le navi della blacklist dei Pasdaran, ovvero i nemici giurati dello Stato iraniano, della Repubblica dell'Iran. Sul appunto resto del Carlino si parla appunto di questa contraddizione: l'Iran sfida gli USA, le sanzioni contro di noi sono inutili, noi controlliamo Hormuz. Mentre intanto viene riportata anche la frase tremenda di Netanyahu che dice: impossibile stipulare un accordo con quei selvaggi. Fa sapere di nutrire seri dubbi Netanyahu sulla possibilità di raggiungere un accordo. Continuano intanto i raid israeliani in Libano. Ieri l'IDF, lo stato di occupazione israeliano, ha preso di mira la zona di Tiro in Libano, colpita la città di Mansouri e bruciate case nella città di Bayt al-Sayyad. Queste sono notizie abbastanza drammatiche che però finiscono nello spazio di un paio di righe. Questo è quanto ci riportano i quotidiani di oggi riguardo la guerra in Medio Oriente.
0: Mentre Trump in casa sua è estremamente sfavorito nelle elezioni contro l'avversario Demin, particolarmente dopo la forte presenza e crescita della componente cosiddetta socialista dei democratici, ma fa piazza pulita nel suo schieramento repubblicano, perché anche in South Carolina, che non è esattamente uno stato particolarmente progressista, anzi, vince Graham e anche Donald Trump, che era il candidato MAGA contro il candidato dei repubblicani, ciò che rimane degli altri repubblicani. Nel frattempo, anche perché il MAGA e il trumpismo vive solo ringhiando destra e sinistra, non solo la storia di Hormuz o altro, l'Iran, ma anche il Canada, anche il Messico, anche la Groenlandia, anche gli stati coi dazi. Beh, l'ultima è questa: USA stretta sull'immigrazione, stop ai visti da tutto il mondo, racconta il giornale. Trump parla di una formazione approfondita dei funzionari consolari. Cosa significa? Ci sono in tutto il mondo gente che chiede il visto per andare in America. I richiedenti che hanno colloqui programmati presso ambasciate e consolati hanno ricevuto nei giorni scorsi un'email che comunicava il rinvio del loro appuntamento. Campa cavallo che richiedente crepa, questo è il concetto. E poi abbiamo sempre ringhiando destra e sinistra, si inventano nemici dappertutto. E quindi Contropiano ci racconta degli USA che dichiarano terroristi quelli autistici inventati. Nel mirino c'è l'infrastruttura del dissenso. Dunque Washington, leggo da Contropiano nell'intervento dell'osservatorio Repressione, inserisce il collettivo italiano nella lista di terroristi globali insieme a Palestine Action e Mazar Badil. Non viene criminalizzato soltanto solo chi protesta, diventa bersaglio anche gli strumenti digitali che permettono ai movimenti di comunicare fuori dal controllo delle grandi piattaforme. Infatti si dice che questo viene definito non solo terrorismo di estrema sinistra, ma anche il terrorismo della parola. Quello quindi è la libertà di pensiero, di espressione, fino a prova contraria, ma comunque l'America è un grande paese, lo sappiamo, non si può dire di no. Allora, autisti, in realtà Autistici Inventati, italiani, è un collettivo che nasce nel 2001 e da 25 anni fornisce strumenti di comunicazione indipendente, privacy e autodifesa digitale a movimenti, collettivi, associazioni e anche a singole persone. Il progetto gestisce migliaia di caselle di posta, siti, mailing list e blog e rappresenta una delle esperienze più longeve dell'autogestione digitale italiana, ci racconta Contropiano. Va diversamente quando si parla di non di autogestione ma di colossi delle piattaforme. E allora questa notizia di Rete d'Affari, così la definisce il manifesto, parla di Meta, che la quale questo colosso legato poi a Facebook, Meta patteggia per 16 miliardi, poteva andargli molto peggio. Sì, perché andando noi poveri plebei, che significa tradotto poveri stronzi, leggiamo 16 miliardi.

0: Poi prima o poi pagherò una cifra, tanto ci ho guadagnato un casino.
1: Sì, il mio commento su questa notizia è che non si può liquidare una notizia così importante in un trafiletto di 10 righe, fra l'altro neanche in tutti i giornali. La strategia di Meta è quella di sotterrare il più in fretta possibile questa strana analisi, questa giusta analisi che è stata fatta appunto sui minori, ma anche su tutto il resto della popolazione che fruisce dei social, che diventano appunto, creano dipendenza. Questa multa è per loro bazzecole, l'importante è che non preveda un'ammissione di colpevolezza da parte di Meta, che ha sempre negato le accuse. Peccato che ha anche ammesso che queste cose verranno comunque modificate. Altra notizia è la morte di un grande attore, Tim Curry, che si è spento martedì. L'attore e cantante inglese, soprattutto celebre per aver interpretato Dr. Frankenfurter, il dolce travestito dalla Transilvania transessuale nel musical The Rocky Horror Picture Show, uscito nel lontano 73. Il suo personaggio indossava calze a rete e tacchi a spillo e invitava gli altri a liberarsi dalle proprie inibizioni. Un altro ruolo di rilievo è il personaggio di Pennywise nella serie It del 1990. Curry era del 46, nel 2012 aveva subito un grave ictus che aveva compromesso la sua salute e abitava a Los Angeles. Ancora un'altra notizia arriva da Francoforte, qui chiudo con gli altri esteri. Malaria in aeroporto a Francoforte, uno dei più frequentati d'Europa. 5 dipendenti sono risultati positivi alla malaria e 2 di loro sono deceduti. Il contagio sarebbe risalito a luglio, avvenuto tramite zanzare giunte dalla stiva di un aereo. Un portavoce dell'aeroporto ha rassicurato che i controlli effettuati escludono un'ulteriore diffusione del focolaio.
0: E parlando d'ambiente, lo veniamo anche al costo degli energetico, degli idrocarburi. Il governo vara un decretino, oltre a un decretino, perché adesso lo sconto di 7 centesimi sul gasolio, mentre il petrolio va su, prorogato fino al 5 settembre. E poi? Ah, è una bella domanda. Extra profitti, scontro Lega Forza Italia. Quindi dovremmo guadagnarci seguendo appassionatamente la litigata tra Salvini e Tajani. Ah, come ci godiamo, come ci guadagniamo. Quindi l'ipotesi, ma questa è un'ipotesi, quelle che si lanciano nei giornali, poi dopo quando si va al dunque, di solito è molto meno e già si parte da molto poco. L'ipotesi di aiutare i settori più colpiti sui fondi mano tesa dalle compagnie. C'è quindi guai a tassare gli extraprofitti perché c'è questa litigata tra Tajani e Salvini che viene riportata come dilemma carburanti. Non è Amleto essere o non essere, è il camionista, guidare o non guidare. Tajani contro Salvini, tassare gli extraprofitti, sa di Unione Sovietica. Qua abbiamo già commentato questa barzelletta che Tajani la può mettere insieme a quella che quando cadono i missili i consigli italiani stanno lontani dalle finestre. E la Lega lo attacca, questa grande distanza siderale anche su MPS. L'azzurro, il mercato è sovrano, infatti siamo tutti così, con l'ombrello di Altan. Non tocca al governo la politica infilarsi, e qui si parla di infilarsi, veri, lui dice infilarsi nel risico in corso, lasciate fare al mercato, già, certo. E allora questo è, ci porta però lezioni di geopolitica di Federico Rampini dal Corriere della Sera. Il dominio sulle materie prime, dal petrolio alle terre rare, la corsa in evoluzione per le riserve strategiche. Vedete che la questione delle accise si collega alla questione ambientale, alla questione guerra, ma anche alla questione democrazia. Se apriamo il Corriere della Sera, Afghanistan, Yankee, 2 pesi, 2 misure, ci racconta Massimo Fini. Perché? Cosa c'entra con le accise? Ancora oggi a Guantanamo sono ex combattenti talebani, trattati nel peggiore dei modi, però si criticano i diritti delle donne violati dagli islamici. Questo è, no? Ma il vero nodo sono le terre rare, di cui è ricco il sottosuolo del paese. Vedete che si torna dal petrolio alle terre rare, le grandi guerre in lungo e in largo. E per quanto riguarda le nostre piccolezze, sono i nostri portafogli in realtà, il mini sconto sul diesel per 10 giorni, poi sussidi mirati. E ora gli aumenti in bolletta e senza aiuti. è un guadagno, è un business per noi.

Veramente. Io faccio una domanda, anche se è pleonastica, ma perché si parla di riduzione delle accise e non di eliminazione? Ho una risposta, ma me la tengo. Questa proroghina fino al 5 settembre comunque dà altro ossigeno ai big dell'energia e fa litigare la maggioranza Forza Italia e Lega sugli extra profitti. Oggi ne parleranno ancora al Consiglio dei Ministri. Nel frattempo è stato varato l'allungamento degli sconti per salvare il controesodo degli italiani che rientrano dalle ferie, costa 130 milioni, così uno sputacchietto, finanziati con un anticipo delle imposte per le compagnie. Leni è in prima fila e tensione in maggioranza. È approvata anche un'altra norma per quello che riguarda l'ex Ilva, che poi eventualmente tratteremo quando parliamo del mondo del lavoro. E c'è un'intervista a Fratelli d'Italia, Marco Snato, responsabile economico, che ancora vuole dialogare con i grandi petrolieri, è un contributo doveroso. E poi continua a parlare della tassa a livello europeo che deve essere sacrosanta. Andiamo avanti malgrado le risposte poco rispettose di qualche funzionario dell'Unione Europea, già, ma se guardiamo

0: come percentuale di aliquote sui carburanti, sia a livello di gasolio che a livello di benzina. Il ministro delle finanze Giancarlo Giorgetti che si prepara a gestire la fine dei tagli, appunto, e si punta soprattutto a ipotesi di buoni benzina per i redditi più bassi, e avverte che la crisi sarà lunga, e aggiungo anche che i buoni benzina in alcune regioni autonome come il Trentino e il Friuli Venezia Giulia sono già stati erogati, ovvero gli abitanti di quelle regioni possono usufruire appunto della questione di qualche soldo di rimborso da parte della regione. E per quello che riguarda il clima, proseguo parlando di sole, il clima cambiano anche i raggi solari, più rischi dai raggi ultravioletti. Uno studio internazionale che arriva dal 2016 parla di radiazioni UVB, ovvero quelle peggiori, sono aumentate in Italia più 10%. La causa è anche il irraggiamento dovuto alla diminuzione delle nuvole, gli aumenti annuali degli ultravioletti. In Italia abbiamo 4 stazioni di rilevamento, l'andamento maggiore si registra nel centro Italia, a Sesto Fiorentino, e a Lampedusa invece non ci sono variazioni, e i medici avvertono. La dottoressa responsabile dell'ospedale San Martino di Genova: pericolo per i melanomi e altri tumori se ci si espone senza la protezione, quindi attenzione anche a chi è in vacanza per quello che riguarda il clima e per quello che riguarda le protezioni solari. E poi si parla di alluvione a Bologna, sempre in tema di clima. Curcio sui fondi erogati, altri 219 milioni a famiglie e imprese, riguardano gli enti colpiti nel 2023 che ha messo in ginocchio la Romagna. In regione sono stati erogati ora 219 milioni per la ricostruzione privata, più del 60% dei contributi appunto che sono stati erogati finora. Per quello che riguarda invece gli alberi che cadono durante le forti precipitazioni, o gli alberi che vengono capitozzati dalle aziende incaricate dal comune, le compagini dei Verdi nel consiglio del comune di Bologna si litiga. Il segretario del PD al Navile, dopo il crollo di un albero, un platano in via Lombardi, e lo scontro continuo non è la risposta all'emergenza climatica, si litiga più che mettersi d'accordo in queste situazioni dove il comune vuole ancora consumo di suolo e i Verdi invece vogliono bloccare ogni nuova costruzione.
1: Oh, quando posso darvi una buona notizia sono ben felice di restituirvela, e questo arriva dall'Indipendente. Dopo il forte declino, la grande barriera corallina mostra i primi segnali di ripresa. Non è una cosa da poco, eh? Alcune parti della grande barriera corallina australiana hanno ricominciato a guadagnare coralli vivi. Le nuove rilevazioni dell'Australian Institute of Marine Science mostrano un aumento della copertura corallina nelle regioni settentrionali e centrali, mentre nel sud la situazione è rimasta sostanzialmente stabile. Per gli scienziati sono i primi segnali di un recupero dopo una successione di estati molto difficili, segnate a temperature marine elevate e ripetuti controlli di ribiancamento. Ricordo che la barriera corallina australiana è la più grande barriera del mondo e quindi ha un ruolo nella conservazione della natura nel mondo altrettanto importante. Invece, si parlava di alberi, una indagine della Università Statale Cattolica di Milano ha rilevato che contro le ondate di calore un ottimo sistema è disseminare i centri storici delle città, dovunque sia possibile, di territori boschivi, non tanti grandi parchi ma piccoli parchi ricchi di boschi e di ombra e di produzione di ossigeno. Purtroppo si fa da Bologna a Milano, dovunque, si fa esattamente il contrario, perché quando si individua un pezzo di area verde magari con qualche albero in centro città, tanto è più goloso edificare perché si venderanno a maggior prezzo gli appartamenti. Succede anche a Livorno, e con questo salutiamo anche i nostri ascoltatori toscani. perché esiste lì, a Livorno, un bosco urbano di 6 ettari in centro città.

0: ed è un polmone verde utilizzato dai cittadini residenti, leggo, in queste estati caratterizzate da caldo estremo. Quindi il 30 di luglio, quest'anno quest'area boschiva è stata venduta all'asta per 1.200.000 euro ad un imprenditore livornese, tal Stefano Frangerini. La sua impresa si è aggiudicata negli ultimi anni numerosi appalti per il comune di Livorno. Entro 120 giorni il tribunale deve sconsegnare il terreno, libero da persone e cose, quindi nelle prossime settimane è previsto lo sgombero. E allora il comitato degli orti urbani di Via De Goito, che riguarda questo centro verde di Livorno, ha lanciato questo appello contro cementificazione e speculazione a Corte Nazionale il 5 di settembre, e su questo sentiamo le motivazioni di Giovanni, dello stesso comitato orti urbani di Via Goito di Livorno.
1: Stiamo parlando di un'area verde in centro a Livorno di 6 ettari che è miracolosa, è sopravvissuta, no, alle speculazioni e al cemento degli ultimi anni, e questo bosco di 6 ettari, questo parco, è stato venduto all'asta il 30 di luglio ed è stato acquistato da un costruttore, e purtroppo il comune di Livorno, nel cosiddetto piano operativo, nel vecchio piano regolatore per capirsi, ha dato la possibilità di colare ancora cemento, come dire, in una città che ne ha già abbastanza, come del resto in tutta Italia, a maggior ragione, come dire, in un momento come questo, dove la salvaguardia fosse anche di ogni centimetro quadrato di verde è assolutamente importante. E quindi noi dopo questa vendita c'è stata questa accelerazione improvvisa. E l'area è occupata da circa 14 anni, ci sono degli orti urbani autogestiti, quindi un'esperienza anche di autogestione interessante, importante, ma poi insomma è un'area che viene utilizzata da tutto il quartiere, da tutta la città, e quindi questa avvertenza, questa battaglia che stiamo portando avanti è sì chiaramente per la difesa del verde, ma anche, come dire, ha una valenza anche politica secondo noi importante, perché si va a scontrare proprio con le mire, no, speculative di questi grandi costruttori che nonostante, no, i proclami ci si dica, no, tutte le volte che bisogna salvaguardare il verde, zero consumo di suolo, poi puntualmente la speculazione va avanti a tutto, va avanti anche all'interesse pubblico. Quindi ci stiamo organizzando con dei presidi permanenti e ci attendiamo un possibile sgombero nelle prossime settimane, perché il tribunale ha dato 120 giorni per poter liberare l'area, quindi partendo dal 30 di luglio arriviamo al 30 di ottobre, quindi insomma in questa fase abbiamo appunto lanciato questa manifestazione il 5 settembre a Livorno, l'abbiamo voluto accompagnare anche da un campeggio libero, perché l'area comunque è veramente molto molto bella, insomma c'è la possibilità di campeggiare, di stare un po' di giorni lì, e quindi noi invitiamo ovviamente tutti e tutte a darci una mano, a sostenere questa avvertenza, a partecipare, a venire a Livorno appunto a difendere quest'area, che poi è anche secondo noi una valenza insomma che va anche oltre, no? Diciamo l'aspetto meramente locale, no? E su questo speriamo, insomma, andiamo avanti, noi non lasceremo l'area, la presideremo H24 e siamo pronti ovviamente anche a resistere a un possibile sgombero.
2: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
0: E come sempre, spesso succede, il manifesto dei titoli che sono estremamente significativi. Infatti oggi non è il diritto di sciopero, ma è il diritto di sciopero. Cioè si parla, gli avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no, e la comunità bangladese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industrie e turismo. Ora questo così viene scritto da Libero. Primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito la moschea a Venezia o blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo. Cioè quindi, e chissà perché sono così tanti, no? perché portano lavoro, perché lavorano a Venezia. Però detto questo, c'è questo elemento etnico del gruppo che fa dire a Lotta Comune, a Gianfranco Bettin, che è un corrispondente del Manifesto, collaboratore del Manifesto, nonché noto ecologista, e allora fermiamoci tutti contro l'ottusità. Non è un problema di Bangladesh o altri, è che la gente ha diritto di lavorare, ha diritto di pregare e di avere le sue moschee, senza avere appunto giochi di quattro cantoni, dove appunto la destra gestisce il gruppo e gestisce anche la richiesta di ordine pubblico e venata dal razzismo. Quindi infatti è contenta Anna Maria Cisint, europarlamentare leghista: gli islamici scaricheranno la sinistra, faranno da sé questo. E allora arriva lo sciopero etnico dei bengalesi, insiste il giornale. Tutti pronti a bloccare se non si costruisce la moschea al sindaco Venturini, non possono pretendere, abbassano i toni. Ora ricordiamo, tra le altre cose, che la Costituzione italiana garantisce tutte le religioni i luoghi di culto, e in Italia non esiste una moschea che è una. Molto spesso pregano in sale dei centri islamici adibiti alla preghiera, ma moschee non ce ne sono, questo è quello che arriva. E poi andiamo al tema del lavoro che torna col Manifesto. Glovo, l'algoritmo col trucco per sfruttare ancora i rider. Sì, perché aumenta la basta paga, ma l'algoritmo gli conta minore di lavoro. Ah, i furboni, l'algoritmo malandrino. I PM di Milano smentiscono la multinazionale dei ciclofattorini. Gli aumenti sono soltanto una finta. Ma che delinquenti che sono, scusate il termine, il commento fuori testo. Il funzionamento, dice la procura, del sistema che determina i compensi è opaco, non intelligibile, tanto meno verificabile da lavoratori e giudici. Questo è quanto succede. Poi invece in quel di Milano, che pagando si intende, e i cocci sono tutti nostri, perché leggo: consolato USA, operai risarciti. Dunque, ricordate che il consolato USA è crollato, con tanti anche morti sul lavoro. Oggi il cantiere è sotto controllo giudiziario. Allora, la Caddel, questa che costruisce il consolato USA, versa 21 milioni di euro per pagare i lavoratori, ma non è una missione di colpa, è una gratifica, non so come la possono chiamare, questo è quanto la chiamano, questo è quanto arriva dalla pagina del Corriere. Sta di fatto invece che, per quanto riguarda invece la questione immigrazione di cui parlavo, c'è il libro segnala il caso Fakir, l'immigrato che aiutò gli agenti: io minacciato, devo andare via. Naturalmente lui dice se minacciato, non ha visto nulla, non si ricorda nulla, perché naturalmente viene accusato di aver collaborato alla morte dell'uomo al pilastro bolognese. Mentre quelli di Bologna dà un'altra notizia sulla vicenda: Fakir il cuore non aveva problemi, quindi non si accampino delle malattie pregresse, è morto durante questo fermo. I primi esami escluderebbero criticità pregresse sull'organo, mancano i referti tossicologici.
3: Sì, a proposito, un'altra notizia che arriva dalla cronaca locale riguarda la Gadgiotech, ex Saga, azienda fiorente una volta, a Gaggio Montano.

0: così intitola l'articolo in prima pagina del Carlino locale della cronaca di Bologna: crisi, sindacati e regioni delusi, si spera che siano ricollocate queste donne con le licenziate con lettera arrivata via mail martedì sera. Sono persone di 50 anni che si chiedono che cosa succederà a questo punto del nostro lavoro. Si parla anche di festa dell'unità al Parco Cevenini, dove 2000 militanti preparano la kermesse che apre stasera alle 18:30, appunto in via Biancolelli. Chiudo a proposito di diritti parlando di una piccola conquista in Lombardia, riguarda il fine vita, il primo suicidio assistito in una stanza di ospedale affetto da sclerosi multipla. Aveva 59 anni, il suo percorso è stato curato in toto dal servizio sanitario. Finalmente una norma locale che sblocca ciò che il Parlamento nazionale non ha ancora eseguito. Ulteriore notizia che riguarda il fine vita è il tribunale appunto di Torre Annunziata. Una paziente campana potrà usare di nuovo un dispositivo che era stato usato in Toscana per la fine assistita a una donna affetta da SLA, che era poi rimasto bloccato questo dispositivo, che ora è arrivata la svolta del giudice di Torre Annunziata, che stabilisce appunto e dà la possibilità al malato di definire il proprio fine vita nel momento che serve.
1: E allora, da notizie di cronaca, un paio di riflessioni. Scippa due anziani e poi muore. L'odio sui social su mica. È il Corriere. Venezia, il borseggiatore 47enne si è cacciato dopo una fuga. E allora, continua a leggere sul giornale, la storia, dopo mente triste, potrebbe anche finire qui, se non fosse che sui canali social del Gazzettino e di altri giornali che ieri hanno pubblicato la notizia si sono rapidamente accumulati commenti a dir poco scarsamente empatici con la vittima dell'infarto. Ogni tanto una buona notizia, ha scritto qualcuno. Spero che i familiari non chiedano indennizzi per morte sul lavoro, ha constatato acidamente un altro. Mica è vero che il karma non funziona, per lui è arrivato il momento giusto, poi ancora ogni tanto Dio c'è. Chi se porta il prosecco per festeggiare? Questi sono i vari annunci che arrivano. Allora siamo veramente assediati dalla stupidità tra cattivismo assurdo e woke, banalità moralistica e piccolo borghese. In realtà la realtà è molto più cruda e dura. E la racconta una lettera di un detenuto che ha mandato a questa docente dell'Università di Padova, Daniela Lucangeli, che era andata appunto in carcere per quegli interventi, no, per recuperare la socialità, per l'inclusione, e dopo aver sentito il suo intervento gli ha scritto questa email che lei, la stessa Lucangeli, poi ce la legge.
2: Io sono un orco, ora detenuto. Detenuto perché ho fatto anch'io quello che fanno gli orchi, e qui mi racconta tutto quello che è accaduto su di lui, non solo fisicamente, anzi direi non fisicamente. E dice: quel giorno, il giorno cioè in cui io sono stata in carcere, l'ho ascoltata parlarci a noi, uno peggiore dell'altro, seduti tutti a fianco, e lei ci parlava come se fossimo persone dalle storie normali, studenti come i suoi della mattina. Ma noi non lo siamo. Subito lei mi ha innervosito con quel suo fare da farfalla che, anche se si posa sul fango, non si sporca. Mi ha fatto venire voglia di alzarmi e tornare in cella, perché a volte è meglio la cella. Poi, come se niente fosse, lei ha fatto un gesto che vedevo fare da mia madre. Io qui vi assicuro che non so quale gesto ho fatto, ma la persona che era a fianco a me ricorda che io l'ho toccata così sul braccio, quindi niente di che. Poi in cella ho pianto come quando ero bambino, e non per le cose che diceva lei, perfino un po' scontate per chi come me ha attraversato le fognature della vita. Ho pianto per me stesso perché mi sono ricordato, improvviso come fa un tuono, che sono stato anch'io un bambino. Prima di essere un orco sono stato bambino che un giorno ha incontrato degli orchi che lo hanno sbrandellato. Poi cresciuto non ho resistito alla vendetta e sono diventato peggiore di loro, e non solo con loro, ma mai, mai, mai con i bambini, questo mai. Quel giorno lei ci ha detto che l'educazione può utilizzare la forza della carezza.

0: corsa e ha fatto il gesto di mia madre. È stata una bomba nelle mie fognature. Così ora spesso piango giorno e notte ogni momento, come se la memoria di tutto avesse rotto le dighe che sono dighe di fognatura del cuore. Io non sono qui a chiedere aiuto per me. Se le avanzo un po' d'aiuto da dare, faccia venire qualcuno dei vostri ad aiutarmi ascoltandomi, a togliere quello che lei spesso chiama memoria di dolore. Ma io le chiedo aiuto soprattutto per i bambini, di cui lei parla tanto, perché non abbiano più da incontrare orchi, finti o veri che siano, soprattutto quelli mentali. Mi prometta che farà sapere a tutta quella brava gente che la segue, faccia sapere a chi l'ascolta e sembra sensibile a voler cambiare le cose. Prometta di aiutare i bimbi a diventare più forte degli orchi e di tutti i mostri, sia quelli fuori che quelli dentro. Sulla mia pelle ho capito che tutti sono stati bambini prima di mostrificarsi e prima di essere mostrificati dagli altri. Prima è possibile correggere l'orrore. Mi prometta di insegnare a nutrire il loro bambino e non il loro orco. Ho fatto anch'io il riassunto come fa lei. Mi prometta di aiutarli a diventare forti e che lo diventino in tanti. Da parte mia vorrei essere utile come testimonianza a quello che voi dite, anche solo per evitare ad uno soltanto, tutto il male che sento io.
1: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
2: E questa lettera che si ricorda che dietro un orco c'è sempre una persona, dietro la persona c'è sempre un bambino. Ma veniamo invece alla politica, se così vogliamo chiamarla. Se va avanti così, del campo largo rimarrà poco. Perché leggo primarie, la frenata di Bonaccini, il programma poi vedremo. E questo è. E Patuanelli rivendica le carte di Conte. Questo è. Mentre Ricciardi, 5 Stelle, gazebo aperti chiunque, anche online senza tessere, più gente vota meglio è. Mentre, dopo che Speranza ha proposto di mettere un candidato simbolico sulla scheda, arriva Bonelli, che invece propone che cosa? Un parente di una vittima di Bologna, una caso, non importa uno all'altro. Questo. E allora, mozione Amedeo Nazzari, dice Travaglio. Dunque, nel 2001 il centrosinistra cercava un candidato pronto a schiantarsi contro Berlusconi, prima di che trovasse quello giusto, Rutelli. Guzzanti impersonò Veltroni, impegnata nel casting con la Turco, Paola Chiara, i Fichi d'India, Heidi, Topo Gigio, Napo Orso, Capo e Raul Bova, per un motivo o per l'altro che avevano declinato. Eppure Leonardo DiCaprio ha rifiutato perché dopo il Titanic non voleva fossilizzarsi nella parte di chi affonda. E poi c'è la corrente di Amedeo Nazzari, ma Walter osservò Nazzari, lo dico a tutti i compagni dell'opzione Nazzari, è morto, porca miseria, era perfetto ma è morto. Ho pensato, candidiamolo anche da morto, ma è impossibile, dobbiamo fare una riforma per questo, e pazienza, quest'anno è andata così. Lo sketch di 25 anni fa torna attuale grazie a Roberto Speranza, che terrorizzato dall'autogol delle primarie su Conte Slime ha avuto un'idea geniale. Siccome il Melonellum impone di dichiarare il candidato premier e anticipo di premierato, i progressisti non devono svelare il proprio, ma fare una scelta simbolica, come un neo diciottenne e un anziano partigiano. Un candidato finto, un Trump Day, tant'è che non si vede perché escludere a priori un gatto, un ficus, un comodino, un androide, magari un drone. Alle destre, che chiederanno voti ai cittadini per rimandare la Meloni a Palazzo Chigi, il centro-sinistra risponderà con un simpatico quiz. Indovinate chi si nasconde dietro il nostro ragazzino o il nostro nonnetto. Ricchi prime che si azzecca. Nel 94 destra si sapeva che in caso Vittorio Berlusconi sarebbe stato premier, mentre la gioiosa macchina della guerra di Occhetto & Company tenne assolutamente coperto il proprio nome. Si ipotizzò poi Ciampi, ma nessuno lo sapeva mai perché ovviamente vinse Berlusconi. Idem nel 2022, quando quell'altro genio di Letta vagheggiava la agenda Draghi, ma senza indicarlo come premier, anzi anche perché quello, come DiCaprio, non voleva stare con i perdenti, a men che meno con Fratoianni, che aveva sempre votato contro. In ogni caso vinse la Meloni e è morto a lei. Dunque, con questi precedenti ben auguranti, non c'è il 2 senza il 3, prepariamoci dunque alla scelta del diciottenne o del partigiano. o magari anche del parente delle vittime di Bologna. La prima categoria, malgrado la denatalità, porterà problemi di abbondanza. Quanti ne bastano per una nuova rissa per il centro-sinistra? Un diciottenne maschio, femmina, LGBTQ+, di sinistra, di centro, grillino, populista, riformista, popal, prochive, oddio non voglia, pacifista? Il partigiano invece sarà un arduo trovarlo. Per averlo fatto davvero la resistenza va a essere nato prima del 27, cioè aver compiuto l'anno prossimo almeno 100 anni e respirare ancora. Alla peggio c'è sempre opzione Amedeo Nazari.
3: Amedeo Nazari mi piace molto, ma mi ricorda anche quello che alle ultime elezioni i partiti di maggioranza hanno fatto col nome di Berlusconi e appunto i colori del simbolo, nonostante fosse già sottoterra. E mi riallaccio a quello che riportavi di Bonaccini, le sue affermazioni di ieri, e c'è il suo gemello Tito Boeri che dice: primarie di idee e non di volti. Questo articolo dice: le elezioni primarie hanno tre funzioni principali: uno, scegliere i candidati in grado di vincere le prossime elezioni; due, imporre la propria agenda al confronto pubblico; tre, motivare i militanti in vista della campagna elettorale. Però poi Boeri si pone dei problemi su questo terzo punto, perché dice: anche le spontanee interazioni sui social media possono essere utilizzate per capire aspirazioni degli elettori al riparo da ogni voto strategico, ma come si è detto la partecipazione attiva al confronto sui social media è molto selettiva e occorrerebbe tenerne conto nel pesare le opzioni raccolte, quindi cum grano salis bisogna tenere conto delle motivazioni per cui gli elettori vanno a votare. Ultima notizia di cronaca ma anche di politica, si parla di Veneto, il Triveneto si tinge di nero, a settembre due raduni della galassia neonazifascista sono in programma, prima in Trentino e poi a Verona. Il primo si chiama Ritorno a Camelot, è una kermesse anche musicale identitaria che attira centinaia di persone, in alcune edizioni anche migliaia di neonazisti da tutta Europa. Andrà in scena dal 3 al 6 settembre in una località non ancora definita in Trentino. E poi ci sono i Nazi Skin del Veneto, Fronte Skinheads, legati a Casa Pound, che a Verona dal 13 al 16 settembre faranno la festa nazionale di Direzione Rivoluzione, che aderisce appunto al programma Reimmigrazione, appunto, e aderisce anche al circuito suprematista di Blood Honor, già inquisito in Gran Bretagna per istigazione al terrorismo. Questa era la mia ultima notizia di cronaca.
2: E col sangue onore, non si può dire dulcis in fundo, noi ci concediamo per la nostra rassegna stampa l'appuntamento domani, sempre a stessa ora. Ciao a tutti.
3: Un grande saluto.
4: Questo programma è stato offerto da...
5: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Caffè, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
6: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
7: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
8: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
9: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
13: Bevi la bomba magica.
14: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
15: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
7: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
8: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Feminologica 9.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Popolare Network. Almeno 290 morti, più di 1000 dispersi, il bilancio della catastrofica inondazione che ha colpito il confine tra Nepal e Tibet si aggrava di ora in ora. Si teme una seconda piena nei prossimi giorni. Gli esperti puntano il dito contro il cambiamento climatico. Ucraina, lo spettro dell'escalation per i media statunitensi. Putin potrebbe colpire i paesi baltici per testare la risposta della NATO. Il Cremlino smentisce solo spauracchi. La redazione di Report dice no a qualsiasi ipotesi di conduttore esterno per sostituire Ranucci, sarebbe un commissariamento. Oggi l'interrogatorio degli autori materiali dell'attentato al giornalista. In arrivo sull'Italia una nuova ondata di caldo interesserà il centro-sud, da domani 8 le città da bollino rosso con temperature che supereranno i 40 gradi. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. Almeno 290 vittime accertate, più di 1000 dispersi, interi villaggi spazzati via. Il bilancio dell'inondazione che ieri ha colpito il confine tra Nepal e Tibet, un bilancio destinato ad aggravarsi ancora mentre i soccorritori continuano a scavare nel fango. Molte delle persone coinvolte sono turisti. Le autorità locali inseriscono nella lista dei dispersi anche due italiani, ma non è ancora chiaro se si tratti delle stesse due persone già contattate dalla Farnesina e considerate al sicuro. Il ministro degli esteri ha fatto sapere di stare verificando e di aver disposto l'invio di personale a Kathmandu per assistere i connazionali. Abbiamo raggiunto Navio Heller, fotografo italiano che vive in Nepal.
1: Questa valle è importantissima per sia il turismo che l'economia in generale. Si stimano per esempio che siano state distrutte 500 macchine elettriche destinate all'importazione in Nepal, fermi sulla dogana in Tibet. Quindi i danni economici ci sono certamente, ci sono diversi villaggi. Quello che secondo me è molto più importante al momento è che si sono interrotti o stati distrutti dall'alluvione una cinquantina di ponti, di cui tanti anche importanti ponti per il traffico motorizzato. Ovviamente sono cadute tutte le linee elettriche, quindi anche le torri della Telecom sono interrotte in gran parte, quindi le comunicazioni sono abbastanza difficili ovviamente nella regione. Ed è anche chiaro che non prima di un paio di giorni da oggi in poi si potrà sapere cose più concrete. Il Nepal è abituato alle catastrofi e quindi penso che anche questa volta si sopravviverà.
0: Sono diventate più chiare anche le cause del disastro. Parte di un ghiacciaio si è staccata, trascinando a valle con sé detriti, acqua e facendo straripare bacini di raccolta per l'energia idroelettrica e fiumi, in un momento in cui già i livelli delle acque erano alti per via dei monsuni. Ascoltiamo Rajan Kayashta, professore di glaciologia all'Università di Kathmandu.
2: Per gli insediamenti più in alto non è stato possibile avvisare la popolazione. Per quelli più in basso le autorità hanno lanciato un allarme, ma il tempo non è stato sufficiente. La popolazione ha avuto forse 2-3 minuti prima che l'ondata arrivasse, non è stato abbastanza per mettersi in salvo. Ci sono state molte vittime quindi anche a fondo valle. Il cambiamento climatico è una delle cause principali di questi fenomeni. Comporta un aumento delle temperature, quindi i ghiacciai si sciolgono più rapidamente, e quando i ghiacciai si sciolgono così rapidamente, soprattutto in estate e di giorno, si produce molta acqua che può causare la rottura di parti del ghiacciaio, come è successo ieri.
0: Secondo le autorità cinesi, ora una delle priorità è evitare che si verifichi una nuova piena nel bacino lasciato dalla frana di ieri. Infatti si è creato un nuovo instabile lago e sono previste forti piogge nei prossimi giorni. Diversi media statunitensi sono tornati a parlare della possibilità che Putin stia valutando una nuova escalation, che potrebbe comportare un inasprirsi della guerra aerea contro le città ucraine, ed è emersa anche l'ipotesi che Mosca stia valutando di prendere di mira i paesi baltici, membri della NATO, messi a rischio dalla vicinanza alla Russia. Sarebbe stato scongiurato un attacco di questo genere, secondo indiscrezioni di stampa, il motivo della visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. Il Cremlino pochi minuti fa ha dichiarato di non avere intenzione di colpire la NATO. Ascoltiamo Mara Morini, che è docente di scienze politiche all'Università di Genova.
3: Per quanto riguarda un eventuale attacco NATO o ai Baltici, da un lato dovremmo ricordare che quelli che sostengono che la Russia, ed effettivamente così, non è ancora riuscita a conquistare, a chiudere la partita in Ucraina, perché non ha, diciamo, anche dal punto di vista militare una sufficienza, una forza tale per farlo, è un po' improbabile che si possa pensare ad un attacco nei confronti della NATO o di paesi baltici, se appunto il Cremlino ha già difficoltà sul suolo ucraino. Quindi questo effettivamente è un aspetto di cui tener conto. Se però si trattasse di una strategia, magari non nel breve periodo ma nel medio lungo, di un attacco alla NATO o ai paesi baltici, potrebbe essere letta anche come cercare di approfittare dell'impegno americano in altre aree geopolitiche, in primis, come sappiamo, nel Medio Oriente, per testare effettivamente la capacità difensiva della NATO con o senza il supporto del partner maggioritario, che è appunto gli Stati Uniti. Ma al momento non credo che sia verosimile questa strategia. Direi che la Russia mi pare molto più concentrata sull'Ucraina.
0: Intanto il ministero degli esteri russo questa mattina ha minacciato la Gran Bretagna. Se Kiev continuerà ad usare armi di fattura britannica, la Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare di Londra dentro o fuori dall'Ucraina, ha dichiarato la portavoce Zakharova. La redazione di Report dice no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capoautore esterno alla guida della trasmissione. Qualsiasi scelta differente sarebbe ritenuta ostile e tesa alla normalizzazione e al commissariamento. Il contenuto di un documento diffuso dagli inviati di Report mentre si attende la decisione della RAI sulla sostituzione di Sigfrido Ranucci. Intanto oggi gli autori materiali dell'attentato al giornalista saranno ascoltati dai magistrati. I legali hanno spiegato che l'obiettivo di questo interrogatorio è anche cercare di far cadere l'aggravante mafiosa nei loro confronti. La politica nel centro-sinistra continua la discussione sulle primarie di coalizione. Tra le questioni poste da chi è contrario c'è che il vincitore o la vincitrice sarebbe poi il candidato premier da indicare sulle schede elettorali. Roberto Speranza, ex ministro della salute di Conte, sostenitore di Schlein, qualche giorno fa ha proposto una scelta simbolica come un neo diciottenne, un anziano partigiano da indicare come candidato premier da contrapporre in qualche modo alla voglia di presidenzialismo della destra. Ascoltiamo il costituzionalista Gaetano Azzariti.
4: Molti costituzionalisti hanno sottolineato come questa disposizione, cioè imporre alle coalizioni l'indicazione di un premier, viola le prerogative del capo dello Stato. Io la leggo in questi termini, la proposta di Speranza. È un atto di disobbedienza civile, sostanzialmente. È evidente che la legge non vuole il diciottenne o il partigiano novantenne come indicazioni puramente simboliche, ma pretende, come dire, un'indicazione, dice la legge stessa, un vincolo politico. Io aggiungo e dunque un vincolo anche giuridico e dunque una lesione alla costituzionalità. L'atto di disobbedienza civile vuol dire, perfetto, se la legge vorrebbe l'indicazione del premier e invece io ho fatto un atto simbolico. È una mossa politica anch'essa, non certamente né giuridica né costituzionale, per bypassare una norma che si ritiene incostituzionale e speculare rispetto alla forzatura della maggioranza e del governo.
0: Il compagno di Noemi in Pellizzeri è indagato per omicidio. La 33enne era stata ritrovata morta, impiccata domenica scorsa nella sua abitazione in provincia di Catania. La prima ipotesi è che si fosse suicidata. Il fidanzato che aveva trovato la compagna senza vita ha raccontato agli investigatori che Noemi gli avrebbe preannunciato l'intenzione di farla finita. Secondo i familiari della vittima invece si sarebbe trattato di una messa in scena e l'autopsia lo dimostrerebbe. Nella casa si era anche sviluppato un incendio. Limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere su Facebook e Instagram, imporre blocchi notturni, rafforzare limiti di età, fornire ai genitori maggiori strumenti per il controllo e vietare funzionalità che alimentano problemi di salute mentale sono gli impegni che ha preso la società di Mark Zuckerberg, che ieri ha deciso di patteggiare nel processo che la vedeva accusata di creare dipendenza da social nei giovani. Meta dovrà inoltre pagare anche la cifra record di 17 miliardi sui disturbi provocati dalla dipendenza da social nei più giovani. Ascoltiamo Giovanni Siena, presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche.
5: Sono aumentati i disturbi del ritmo circadiano, cioè l'attesa, la notifica, qualcosa che rimane sempre in circolo, non ci permette di dormire bene, cioè nel senso che i ragazzi dormono ma il sonno non è più ristoratore. Oltre a questo c'è l'iperattivismo. Noi quando mai avevamo visto nelle classi, su una classe da 15 ragazzi iperattivi o 13, ne vediamo al massimo uno. Se noi proviamo ad immaginare l'iperattivismo e lo stare fermi lì ad ascoltare il docente e lo associamo a quello che è un comportamento compulsivo che noi attiviamo quando utilizziamo ad esempio la rete, come lo scrolling, faccio un esempio legato ai social, noi non riusciamo neanche ad ascoltare o ad appagarci di quello che è il contenuto, perché passiamo subito a quello successivo. I ragazzi, gli adolescenti sono ragazzi che devono costruirsi. Quando il social diventa ancora più attraente per i ragazzi, quando ha la possibilità di proiettare il proprio contenuto e di ricevere quelle conferme dall'altro, le conferme dalla rete in questo caso. Quando noi portiamo avanti la scuola tra genitori rispetto alla come associazione, non dobbiamo insegnare nulla ai genitori, ma semplicemente porre una lente di ingrandimento su un qualcosa che ad oggi magari viene sottovalutato o non viene visto. E l'obiettivo finale che noi abbiamo è quello: riprendete il coraggio di dare le regole ai vostri ragazzi.
0: Sono accuse false costruite da un'amministrazione disperata. Non ci fermeremo. È la risposta del collettivo italiano Autistici Inventati, finito nella lista dei gruppi terroristici degli Stati Uniti. Sentiamo Marco Schiaffino.
6: Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America ha deciso che il collettivo italiano Autistici Inventati è un soggetto terrorista. Il collettivo, nato nel 2001 parallelamente al movimento altermondialista, da 25 anni offre servizi di hosting online, email, newsletter e instant messaging per chi non vuole rivolgersi alle big tech. In altre parole, citando il manifesto di intenti del collettivo stesso, offrono strumenti che soddisfano il diritto, il bisogno di libera comunicazione e l'accesso alle risorse telematiche. Tutto questo sottraendosi ai sistemi di tracciamento e profilazione delle grandi aziende tecnologiche. Proprio questo tipo di attività, secondo l'amministrazione Trump, collocherebbe autistici nella categoria SDGT, Specially Designated Global Terrorist, che comprende i soggetti coinvolti nel finanziamento o supporto di gruppi terroristici. Nel comunicato stampa rilasciato dall'amministrazione statunitense si sostiene che il provvedimento sia giustificato dal fatto che l'infrastruttura di autistici sia stata utilizzata da molti dei gruppi antifa tra i più attivi e violenti negli Stati Uniti. Le conseguenze prevedono il congelamento degli eventuali beni sotto giurisdizione americana e il divieto per persone e soggetti statunitensi di effettuare transazioni con l'entità designata. In sostanza, intorno ad autistici viene fatta terra bruciata sul territorio fisico e virtuale degli Stati Uniti.
0: Una nuova ondata di caldo sta interessando il centro-sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che poi raggiungerà il picco domani con 8 città da bollino rosso, prevista l'allerta per il rischio salute a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Temperature invece più miti al nord in linea con la stagione. Ascoltiamo il meteorologo Daniele Catberro.
7: La calura ha portato un'attenuazione delle ondate di caldo più importanti al nord. Ora siamo appena all'inizio di questa grande ondata di calore che sta coinvolgendo soprattutto la Sardegna e il sud. Il bilancio lo faremo a fine evento, tra qualche giorno, però intanto possiamo certamente dire che per la fine agosto avere temperature tra 40 e 43 gradi in varie località interne di Sardegna e Sicilia è sicuramente un fatto inusuale e raro. Nei prossimi giorni farà comunque molto caldo non solo in Sardegna e Sicilia, ma anche tra Puglia e Basilicata, in parte in Calabria, via via meno verso nord, dove si avranno temperature più ordinarie per quanto elevate per la stagione. Ma in generale l'estate 2026, che peraltro almeno in Valpadana sta per chiudersi come la più calda in oltre 100 anni di misure meteorologiche, superando il 2003-2022, non sembra intenzionata ad abbandonarci così facilmente.
0: Virginia Platini, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
8: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica. La rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
2: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
3: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: E rieccoci qui per una nuova puntata di Signore e Signori, l'estate è servita. Innanzitutto un grosso abbraccio circolare a tutti i nostri radioascoltatori, a tutte le nostre radioascoltatrici. Io sono Maria Rosa e qui con me oggi, oltre a Paolo e Rosario, che salutiamo caldamente, c'è anche un ospite, Giovanni Romagnani.
1: Ciao Giovanni. Ciao, sarò Franco D'Amatti.
0: A breve, insomma, ti ascolteremo, però prima di entrare nel vivo della trasmissione e di lasciare la parola a Paolo, vi do due notizie. Venerdì 4 settembre abbiamo una Fujikon Session con DJ Rox, il nostro Rosario e i Dopamina, al Pit Stop in via Cesare Battisti al parco Guila, di Budrio. Poi dopo mi correggi se sbaglio, e l'inizio alle 7, alle 19:30. Quindi poi lo ripeteremo magari alla fine della trasmissione. E poi Fujiko 50 a Scipione il 5 settembre a Casa di Quartiere Scipione del Ferro in via Sante Vincenzi 50 a Bologna, con concerti, DJ set per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Ci sarà anche la banda Roncati e tante altre situazioni, insomma. Benissimo, allora passo la palla a Paolo e godiamoci questa trasmissione.
2: Beh, ce lo eravamo un po' ripromessa da tempo, no? di omaggiare Franco Battiato in una puntata, la libertà che ci dà la versione estiva della nostra trasmissione oggi ce lo consente. Abbiamo chiamato Giovanni, che anche lui come noi peraltro è un grande conoscitore, un grande fan di Franco Battiato, quindi ci aiuterà in questo piccolo viaggio che faremo nel mondo del pensiero di Battiato, ma è delle canzoni, perché proveremo a farvene ascoltare più di una, più di qualcuna, e probabilmente anche non le più scontate. Niente, quindi a mia volta saluto Giovanni, cui presto cederò la parola. Battiato è stato un autore che è stato veramente tante cose, dagli inizi, poi il periodo sperimentale, elettronico, il pop, il sinfonico, le colonne sonore, insomma è veramente stato un artista poliedrico, un artista che ha spaziato. Io, prima di darti la parola, Giovanni, volevo farti sentire una chicca che secondo me non conosci, di un minutino invece proprio degli inizi, per capire da dove è partito quest'uomo che voleva, come dire, con delle canzoni pop, beat, come andavano nei primi anni 60, metà anni 60, arrivò a Milano con queste canzoni per far successo. Poi la sua storia è stata tutt'altro, però se Rosario mi mette in onda il pezzo, ci sentiamo un minutino di Il Mondo.

0: Beh, diciamo la verità che non è facile riconoscere qui l'autore di Fisionomica, di 10 stratagemmi dell'imboscata. Allora Giovanni, fa un certo effetto capire da dove è partito questo grande artista, questo grande creatore di musiche e canzoni. E tu quando l'hai conosciuto? Qual è stato il tuo primo approccio con Franco Battiato?
1: Ma io ammetto di averlo conosciuto a un seminario su energia femminile a Villa Guastavillani nel 1997, fatto dall'Associazione della Terra di Mezzo, che era poi presieduta dalla dottoressa Lisa Ellen Clifford, di cui ho già avuto modo di parlare. Parlò di quest'autore che secondo lei meritava grande attenzione, ci presentò due pezzi che erano L'era del cinghiale bianco e Ti vengo a cercare, dove accentuò il fatto che secondo lei era la ricerca della propria anima più che di una entità superiore, o comunque l'aveva interpretata così, insomma. Non, io in questi giorni ho anche riflettuto sul fatto che l'uomo fisiologicamente cerca anima e la donna forse cerca animus, ma comunque siamo complementari, che è un po' quello che ci insegna Battiato con le canzoni che metteremo, compresa l'energia convergente di cui tanto parlava Ospensky e Gurdjieff. Ecco.
0: Ascolta, voi già tu più o meno lo sai, ce lo siamo detti offline, come si suol dire, noi pezzi, un mucchio di, non riusciremo ad ascoltarle tutte ovviamente, un mucchio di canzoni che abbiamo buttato lì. Se ti do, come dire, il passaggio del testimone come DJ, sceglimi un brano di quelli che abbiamo ovviamente scaricato prima della trasmissione e dimmi perché lo scegli e se vuoi presentarlo.
1: Mi mettete per favore di passaggio in 1945 I Get Life.

0: di passaggio siamo nel disco L'Imboscata, uno dei suoi grandissimi capolavori. Mi sembra che condividiamo questo pensiero in molti qui in studio. Un disco che non ha nessun cedimento, assolutamente. Giustamente Giovanni diceva, mentre ascoltavamo questo brano di passaggio, diceva che è un po' il fulcro anche poi dei lavori futuri. Siccome vogliamo rimanere col prossimo pezzo su questo disco qua, ti chiedo, Giovanni, di presentare il prossimo brano.
1: Viviamo strani giorni, è sempre attuale. Tra l'altro Strange Days è anche il titolo di un album dei Doors, il secondo, volendo, quindi forse si è ispirato lì. È un album, è una canzone che personalmente per me ha voluto dire tanto, dove Franco Battiato ha probabilmente portato a compimento quella che è la cavalcata verso la cura, che non mettiamo oggi, il terzo brano dell'Imboscata, in un album che lui stesso, da Mara Venier, in un'intervista che ho rivisto recentemente, ha definito di comunicazione, e quindi scelse acutamente il canale televisivo per parlarne. A me piace come discorso. Lui ha detto: la musica sacra la si fa in chiesa, in linea di massimo, o perlomeno in un ambiente solenne. Un album di comunicazione, ho delle cose da dire, è per questo che poi ho scelto almeno due canzoni da questo album. Adesso sentiamo, perché secondo Franco Battiato, secondo il maestro Francesco Battiato, detto Franco, erano strani giorni, ecco, vediamo.
0: Erano strani giorni, allora sono strani giorni anche oggi. Tra l'altro magari poi spenderemo due parole anche sull'attualità del diciamo così, del messaggio, del pensiero di Franco Battiato. Strani giorni.

0: Continuiamo il nostro viaggio nell'universo di Battiato in questo omaggio che la nostra trasmissione, la sua versione estiva vuole regalare ai le sue ascoltatrici e i suoi ascoltatori. Questo diciamo così, no? Come si dice per i più grandi artisti, quelli soprattutto quelli che non ci sono più, ci sono ancora per tanto tempo invece con le loro musiche, le loro canzoni e il loro pensiero. Il loro pensiero, appunto, Giovanni, il pensiero di Franco Battiato, secondo me si incarna molto bene in tantissimi suoi brani, ma in uno in particolare che abbiamo scelto, che è Tra sesso e castità, perché contiene all'interno la dualità che c'è nell'essere umano, no? Il diavolo, l'acqua santa, il peccato e la redenzione, la spiritualità e la materia, lo spirito e la materia, che è un concetto, una tensione che anima molta dell'opera di Battiato. Vogliamo presentarlo,
1: sì,
0: anche questo
1: intanto
0: brano in qualche modo?
1: Invito chi voglia tra le ascoltatrici e gli ascoltatori anche a guardare i video, perché sono di rara bellezza, secondo me. Abbiamo scelto le canzoni anche rispetto a video che ne esaltano il valore. E Tra sesso e castità è la danza di Shiva, è la danza della realtà, come alcuni mistici la chiamano, cioè questo incarnarsi e questo essere eternamente pronto alla procreazione e anche alla distruzione, che è un elemento mefistofelico che nella creazione c'è. Quindi se da un lato abbiamo celebrato con le prime canzoni quella che può essere la danza della Shakti, adesso passiamo a una danza più erotica. Lo stesso Franco Battiato ammette che in quel periodo della vita era un po' tra il tentare di e l'astenersi da, quindi
0: tra sesso e castità.
1: Sì, l'ho lasciato dire a te, ma comunque ce l'avamo capiti.
0: Certo, ce l'avamo capiti. Ci sentiamo due minutini e poi andiamo a chiudere la prima parte.

0: sempre un reato, interrompere queste canzoni, mi male proprio queste musiche, veramente mi se, come dire, ci si sente dei macellai, nel senso peggiore del termine macellaio, non me ne vogliano i commercianti che vendono carni. Giovanni,
1: quasi cannibali, sì.
0: Esatto, siamo alla fine ormai della prima puntata, c'è proprio lo spazio per un paio di minuti per un brano che io, se tu sei d'accordo, diciamo così, farei una virata, una U-turn, cioè dal titolo di un sobrano del Battiato più sperimentale, farei un'inversione a U per parlare di prima del Battiato. Abbiamo parlato
1: facciamo
0: del Battiato,
1: un, click, da lì,
0: un Battiato sperimentatore, un Battiato pop, un Battiato elettronico, un Battiato filosofo, un Battiato con una forte impronta esistenzialista in certi suoi passaggi artistici, ma c'è anche il Battiato dalla sensibilità mediterranea, chiamiamola così, perché è delle radici. Battiato è siciliano e quindi così mi piace pensarlo anche un omaggio che facciamo a Rosario, al nostro
1: una pausona
0: tecnico,
1: a Rosario,
0: avendo scelto un brano anche in siciliano, perché Battiato ha cantato in tedesco, in inglese, in francese, in tutte le lingue che gli saltavano
1: spagnolo
0: in testa, ma in siciliano ci ha regalato delle perle, tra cui questa, Veni l'autunno, con cui chiudiamo la prima parte e ci sentiamo dopo la pubblicità.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
4: Pedalare nel cuore del delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Vedi la bomba magica.
9: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

andò al viaggio in quel paese che ti somiglia tanto. I soli languidi dei suoi cieli annebbiati hanno per il mio spirito l'incanto di tuoi occhi quando brillano offuscati. Laggiù tutto è ordine e bellezza, calma e voluttà. Il mondo s'addormenta in una calda luce di giacinto e d'oro. Dormono pigramente i vascelli vagabondi arrivati da ogni confine per soddisfare

0: Beh, insomma, invito al viaggio tantissima roba, ma proprio veramente tanta, tanta, per, come dire, entrare nella seconda parte di questa puntata specialissima di Signore e Signore, l'estate è servito, puntata completamente dedicata a ricordare e omaggiare uno dei grandi della musica italiana. Avete sentito Invito al viaggio, tratto da Fleurs, che è un disco di cover peraltro, e la voce narrante che avete sentito all'inizio era quella del filosofo Manlio Sgalambro, con cui Battiato ha intessuto un sodalizio che in qualche modo è durato fino alla fine, perché tutti i suoi ultimi dischi sono stati scritti a quattro mani insieme al filosofo Sgalambro, e tante altre cose. Sono anche divertiti, perché poi una cosa che magari facciamo, non pochi sanno probabilmente, che comunque in qualche modo rimane in secondo piano, no, rispetto ai messaggi che ha lanciato Franco Battiato, e che Franco Battiato era una persona che si divertiva, molto allegra, molto conviviale, molto di compagnia, a detta di tutti quelli che lo conoscevano. Sapeva benissimo anche qual era il potere della leggerezza, nel senso più nobile del termine. Ma torniamo al pezzo che ha inaugurato questa seconda parte, Giovanni, Invito al viaggio, che poi il viaggio per Franco Battiato è un'altra componente fondamentale, no, della sua poetica. Il viaggio ovviamente inteso sia in senso interiore e esteriore.
1: Sì, ma lui disse che nell'opera di Ouspensky, che poi si riferiva a quanto aveva trovato nel suo rapporto con Gurdjieff, aveva trovato una struttura per quella che erano state le sue intuizioni, ed era riuscito a dare forma al viaggio interiore per eccellenza, che è quello scandito dai tempi della meditazione, dal tempio della meditazione, quello che viene scritto in questa canzone, che per gli spietati tempi radiofonici non abbiamo potuto mandare del tutto, perché c'è una parte dopo circa un 20 secondi di silenzio molto evocativa, anche dura, che dice: sai dire addio ai giorni felici? Perché il senso del viaggio interiore di Battiato era quello del distacco progressivo dalla materia. C'è chi dice addirittura che è riuscito a arrivare al suo corpo di luce. E cosa dice Ouspensky, cosa dice Gurdjieff che ritroviamo in Battiato? Le tre vie: la via del monaco, il controllo emozionale, la via del fakiro, il controllo corporeo, la via dello yogin, il controllo intellettuale, che potremmo anche collegare alle tre opere di Kant, volendo: il giudizio, il fakiro, la ragion pura, l'intelletto, e il monaco, la ragion pratica, l'emozionale. Dice di trovare una propria via tra queste tre, di non cadere negli estremi. Lo stesso Buddha, a cui Battiato si rifà e che citeremo in parte con l'ultima canzone, diceva di adottare la via mediana. Credo che anche la scelta del pop che lui ha fatto, di questa arte di mezzo tra rock e sonorità più dolci, poi Paolo magari mi corregge, non ho l'esperienza di voi, però era il sottofondo evocativo naturale di quello che lui diceva. Lui faceva dei giri di parole incredibili: gesuiti, euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori, della disnestia dei Ming. Ma poi cosa diceva? In mezzo a tutto questo caos, uso un lessico appropriato alla puntata, non questo casino, lo diciamo,
0: certo.
1: Dice: io cerco un centro di gravità permanente, cioè cerco una linearità, un'unicità, una lettura unica, cerco il nocciolo della questione. Lui era, secondo me, veramente uno Sherlock Holmes della musica italiana.
0: Non a caso, proprio nella canzone che hai citato, vicino alla dinastia dei Ming, esatto, voglio vederti danzare, alla fine chiude con un capolavoro dal mio punto di vista di passaggio musicale, buttandosi su un valzer, no? E arrivando da tutte queste danze orientali, arrivando a due romagnoli praticamente che ballano del liscio.
1: Attento Paolo, perdonami se faccio l'avvocato del diavolo, perché l'hai collegata e va benissimo, perché abbiamo fatto un ipertesto a Voglio vederti danzare.
0: Esatto,
1: che non è esattamente la stessa canzone, ma è anche vero che nel tipo di danza, nei concerti che ho visto di Battiato, ne ho visti tre, c'è un centro di gravità permanente nella danza, che è poi quella di Shiva, di Shakti, di cui parlavamo prima, per cui ci sta e come quello che
0: ti,
1: hai detto.
0: Ti ringrazio per la precisione, ma sai, ormai qua si invecchia male e la memoria ogni tanto perde dei pezzi, e chiedo scusa ovviamente al maestro Franco se da lassù mi sente. Interiorità è un brano che non sentiremo, però Inneres Auge, l'occhio interiore.
1: L'occhio interiore. Io ho avuto un 1997, parlo di me per parlare di Battiato, voglio essere chiaro che non sono qua a fare pubblicità, però conobbi una vocalist di Franco Battiato, facevo un corso di teatro a Villa Spada, che la dottoressa Edda Terra di Benedetto, si chiama Edda di Benedetto, detta Terra, che mi disse che era stata dentro Telaio Magnetico, che era proprio la parte più sperimentale di Battiato, e ci insegnò le tecniche di Gurdjieff, per cui io entrai in un mondo altro, fatto di alchimie teatrali fortissime, di rappresentazioni anche abbastanza forti. Rappresentammo i partigiani della resistenza italiana, mi ricordo Aldo Spritz. Lo sguardo interiore, per esperienza ci si arriva, con silenzio e pazienza, che è quello che poi viene detto nella cura, ed è una visione oggettiva della realtà, una visione che ne coglie il nocciolo, che ne coglie l'ambivalenza, a cui bisogna abituarsi, una vibrazione fortissima. Lo stesso Battiato ha detto in un'intervista, non una delle ultime, ma che voleva essere ricordato come una sorta di soffio al cuore di natura elettrica, come una vibrazione, forse qualcosa è veramente rimasto. Lo sguardo interiore, lì in tedesco, perché Franco Battiato ha detto, se no, dice, mi pensate al ciclope, non è esattamente la stessa cosa, qui Nolan non c'era, non c'entra ancora, lui disse, però gli permette, in mezzo a dei rincoglioniti che fanno festini, di ritrovare Corelli e sostanzialmente di calmarsi un attimo, perché in quella canzone è raramente incazzato, francamente.
0: Torniamo, c'è il momento insomma di nuovo sentire un po' di musica. Ritorniamo a questo disco che noi amiamo moltissimo, che è L'Imboscata, andando a pescare un altro brano dal titolo molto evocativo, che è Amata Solitudine. Vuoi dire velocemente due parole su questo brano?
1: Secondo me è sottovalutatissimo, lui era veramente fluttuante. Ero in te come un argomento del tuo amore silogistico, con conclusione di un ragionamento. Cioè era una speculazione, era un qualcosa di comodo. No, io scelgo La luce della notte del mattino e perdo i tuoi occhi.
0: Amata solitudine.

seguivo gli occhi che seguivano i colori, i raggi elettrici della città. Chissà cos'è quel moto che ci unisce e ci divide, e quel parlare inutilmente delle nostre incomprensioni, per certi passeggeri malumori.

0: Rieccoci di nuovo in studio a parlare di Franco Battiato. Ci stiamo avviando verso la fine di questo omaggio e della fine parleremo col brano, no? che andremo a presentare fra un po', che è La Porta dello Spavento Supremo, no? La Porta della morte. Iniziamo a parlare un po' di morte, ma non come commemorazione funebre, eh?
1: No.
0: Battiato non cede, diciamo, a questo nel suo pensare alla fine. Però volevo prima ricordare anche che Battiato musicalmente ha influenzato, a parte le sue grandi muse, due Alice, Giuni Russo, ma poi Carmen Consola, Madonia, Venuti, insomma, ha influenzato una serie di musicisti che in qualche modo hanno preso da lui, no? Hanno assorbito il suo
1: Morgan,
0: il suo messaggio, e l'hanno messo in musica. Niente, però Giovanni, abbiamo citato la Porta dello Spavento Supremo. Già il titolo fa paura.
1: Sì, che, diciamo, apriamo il discorso anche alla parte cinematografica che riguarda questo. Franco Battiato da un certo periodo in avanti ha fatto alcuni film: Perduto Amor, Musicanten, Niente come sembra e Attraverso il Bardo, che parla appunto di questo. Il brano che andremo a sentire è tratto dai 10 stratagemmi, se non ricordo male, quello,
0: esatto,
1: che lo chiude. È La Porta dello Spavento Supremo e Il Sogno, è la seconda parte. Nel nulla emanava la preta grigia, la lapide, il ricordo. Però per Franco la morte era un'etrina, era trasformazione, resurrezione, evoluzione, quindi era un passaggio a un qualcos'altro. Chiaro che uno dall'altra parte del microfono può vederla come una canzone profondamente tetra, secondo me è di speranza, ma mette anche in guardia su quelli che, se parliamo di porta suprema della mente, come porta dello spavento supremo, abbiamo parlato di viaggi interiori, quelli che sono gli ultimi dakini, direbbe un buddista, cioè gli ultimi demoni che prima dell'illuminazione deve affrontare. Ricordiamo, questo penso sia giusto dirlo, poi chiudo veramente, che il libro tibetano dei morti spessissimo Franco Battiato ricordava di tenerlo sul comodino, e lo riteneva un testo separato dal resto, di una potenza incredibile per questo sacro, cioè separato. Celebra un po' questa la canzone.
0: La Porta dello Spavento Supremo.

sulle scogliere, fissavo il mare.

0: gran pezzo anche questo. Beh, insomma, come tutti quelli che abbiamo scelto, abbiamo cercato anche in qualche modo di evitare il mainstream, cioè le canzoni peraltro bellissime, come che hanno dato forse la fama, no, al grande pubblico, le canzoni La bandiera bianca, non si dice, La cura stessa, no, in un disco che pure abbiamo ascoltato grandi pezzi, insomma pezzi che voglio vederti danzare, no, pezzi che, però abbiamo cercato di farvi vedere un po' un altro Battiato, abbiamo cercato di svicolare dal Battiato che ha avuto un grande successo come cantante pop, perché Battiato per noi è veramente tanto altro. Siamo direi ormai verso la fine, Giovanni, non so, vuoi dire qualcosa, anche perché chiuderemo la canzone con l'ultimo pezzo che ha cantato, esatto, scritto Battiato, che torneremo ancora con un titolo profetico ovviamente,
1: sì,
0: e che mi permetto di dire commuove, perché lo sentirete la voce di Franco Battiato è già una voce di una persona che sta soffrendo, una voce fa fatica a cantare, non è la voce limpida che abbiamo sentito fino adesso, è la voce di un uomo che si sforza, quindi la malattia era già lì dietro l'angolo, sì, quando ha proposto questo pezzo con cui andremo a chiudere. Però chiedo poi a Giovanni se ha qualcosa da dire anche in merito a questo.
1: Ma penso che Franco Battiato rimarrà per sempre, nel senso che non ha neanche bisogno di tornare, per certi versi è talmente un punto fermo che già nel momento stesso in cui ci ha lasciato una traccia che ognuno di noi può e deve seguire, da cui ognuno di noi può attingere. A me piace molto Personal Computer, che è una canzone attuale. C'è chi nel Medioevo rinascimentale trova una liberazione, chi una particella. Beh, di liberazioni speriamo tante, ma di particelle nella musica di Franco Battiato ce n'è una quantità infinita, e torneremo a parlarne ancora anche noi, penso.
0: Torneremo a parlarne ancora. Intanto io saluto tutte e tutti voi che ci avete ascoltato in questo viaggio nel mondo di Battiato. Ringrazio Giovanni, che è stato nostro ospite. Ringrazio Rosario, che ha curato la parte tecnica, Maria Rosa, che gira qua per gli studi, ha filmato anche qualcosa, quindi rimane anche traccia visiva di questo nostro pomeriggio. E niente, come al solito, per un'altra puntata, una delle ultime di Signore e Signore, l'estate servito, vi do appuntamento a giovedì prossimo, torneremo ancora.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bogna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
3: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel parco del dopolavoro ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Popolare Network.

0: pomeriggio alle 15.30, le notizie di Popolare Network. È morto il generale Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità. Aveva 84 anni, estradato all'Aia. Il processo a suo carico si era concluso nel novembre 2017, la sentenza confermata in via definitiva in appello nel giugno 2021.
1: La Farnesina riferisce che sono 3 i cittadini italiani che risultano irreperibili in Nepal dopo la devastante alluvione che ha colpito ieri il paese al confine con la Cina. L'inondazione è stata causata da un crollo di una parte di un ghiacciaio e da una colata di detriti che hanno provocato una rapidissima piena valle. 2 italiani invece sono stati tratti in salvo insieme ad altri 25 turisti. Nel frattempo è salito a 362 il numero delle vittime dell'inondazione. Il numero, specificano le autorità, è destinato a salire ancora. Pechino e Katmandu riferiscono di circa 1.300 dispersi in totale.
0: In Algeria almeno 69 persone sono morte a causa dei grandi incendi che stanno colpendo il paese. I roghi si sono sviluppati durante un'ondata di caldo eccezionale con temperature che hanno sfiorato i 50 gradi in diverse province costiere affacciate sul Mediterraneo. Negli ultimi giorni poi forti raffiche di scirocco stanno alimentando le fiamme.
1: La Russia ha avvertito che potrebbe colpire obiettivi militari britannici sia all'interno che all'esterno dell'Ucraina a causa del sostegno del Regno Unito a Kiev. Lo ha scritto su Telegram la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Mosca ha esortato la Gran Bretagna a fare marcia indietro, dicendo che insieme alla Francia il paese sta giocando con il fuoco, fornendo all'Ucraina tecnologia missilistica.
0: Un operaio agricolo di 50 anni, Angelov Aleksandar, è morto in un'azienda agricola a Monastero Bormida, nell'Alessandrino. Durante la vendemmia l'uomo è caduto all'interno di un tino ed è rimasto schiacciato dalla coclea, il meccanismo sul fondo utilizzato per la raccolta delle uve, morendo sul colpo.
1: 3 operai sono rimasti intossicati oggi alla raffineria Eni di San Nazaro de Burgondi in provincia di Pavia. Secondo le prime informazioni, durante le operazioni di pulizia e svuotamento di una cisterna, i 3 avrebbero inalato sostanze chimiche, ammoniaca o acido solforico. Sono stati soccorsi inizialmente dai colleghi di lavoro prima dell'arrivo sul posto degli operatori del 118.
0: Ancora un'inchiesta sull'ex Ilva di Taranto, riguarda la precedente gestione di ArcelorMittal con l'accusa di bancarotta fraudolenta indagata dalla procura di Milano Lucia Morselli, ex presidente amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia. L'inchiesta nasce da una relazione presentata a giugno dagli attuali commissari. Il management è accusato di una serie di ipotesi distrattive e falso in bilancio, con l'unico obiettivo, secondo la ricostruzione ancora da accertare, di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana. Lucia Morselli è una persona integra che si è messa al servizio di questa azienda e ha sempre lavorato per il suo bene, hanno replicato gli avvocati della manager, che è indagata anche a Taranto per associazione a delinquere.
1: Nel carcere di Rebibbia ci saranno oggi gli interrogatori degli esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Questa volta gli indagati risponderanno ai PM, hanno garantito i loro avvocati. Dal punto di vista della difesa, l'obiettivo dell'interrogatorio è cercare di far cadere l'aggravante mafiosa dopo le rivelazioni fatte da Walter Lavitola, che ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato al conduttore di Report. Intanto gli inviati della trasmissione di Rai 3 hanno respinto qualsiasi ipotesi di conduttore esterno alla guida del programma, sottolineando come qualsiasi scelta differente sarebbe ritenuta ostile e tesa al commissariamento della trasmissione.
0: Ci risentiamo alle 17.30 con la prossima edizione delle notizie di Popolare Network. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
5: Bevi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
6: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
2: Pedalare nel cuore del delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
3: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Popolare Network.
1: Pomeriggio Popolare Network, le notizie delle 17.30. Posso affermare con estrema chiarezza che noi, così come Servizio Europeo in generale, non ravvisiamo alcun rischio immediato di un attacco da parte della Russia nei confronti dei paesi europei e dei membri della NATO. Lo ha detto un alto funzionario europeo in merito alle varie indiscrezioni dopo la visita del capo della CIA Mosca, precisando che non ci sono segnali sul campo.
2: È salito a 362 il numero delle vittime dell'inondazione in Nepal al confine con la Cina. Secondo le ultime ricostruzioni, l'alluvione avvenuta ieri sarebbe stata causata da un crollo di una parte di un ghiacciaio e da una colata di detriti che hanno provocato una rapidissima piena valle. La Farnesina riferisce che sono 3 i cittadini italiani che risultano irreperibili in Nepal. 2 italiani invece sono stati tratti in salvo insieme ad altri 25 turisti. Pechino e Kathmandu riferiscono di circa 1.400 dispersi in totale. L'UNICEF ha dichiarato che almeno 17.000 bambini sono rimasti coinvolti e hanno bisogno di assistenza urgente.
1: In Algeria invece sono gli incendi a colpire il paese, 69 morti per i roghi, i fronti di fuoco attivi sono 46, ma secondo la Protezione Civile algerina sono stati registrati 193 incendi di vegetazione. I roghi si sono sviluppati durante un'ondata di caldo eccezionale, con temperature che hanno sfiorato i 50 gradi in diverse province costiere affacciate sul Mediterraneo. Negli ultimi giorni forti raffiche di scirocco stanno alimentando le fiamme.
2: È morto il generale Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Aveva 84 anni, estradato all'Aia, il processo a suo carico si era concluso nel novembre 2017 e la sentenza era stata confermata in via definitiva in appello nel giugno 2021.
1: Un raid aereo israeliano ha ucciso una donna e ferito diverse persone nella città di Arab Salim, nel sud del Libano, lo riferiscono i media locali. Tanto Israele continua a violare il cessate il fuoco anche nella striscia di Gaza. Nelle ultime ore un palestinese è stato ucciso con un attacco di droni israeliani a Gaza City. Solo nella giornata di oggi almeno 3 persone sono state uccise nella striscia da attacchi di Tel Aviv.
2: Un operaio agricolo di 50 anni, Angelov Alexander, è morto all'interno di un'azienda agricola a Monastero Bormida nell'Alessandrino. Durante la vendemmia l'uomo è caduto all'interno di un tino ed è rimasto schiacciato dalla coclea, il meccanismo sul fondo utilizzato per la raccolta delle uve, morendo sul colpo.
1: La UEFA, la Federcalcio europea, sarebbe pronta a denunciare il capo della FIFA, Gianni Infantino, alla magistratura svizzera. Il motivo sarebbe il progetto poi ritirato di privatizzare i mondiali di calcio. Per presentare la denuncia, la UEFA ha chiesto alla giustizia degli Stati Uniti l'accesso ai documenti della Federazione Mondiale ritenuti probatori. Nella sua richiesta, il governo del calcio europeo attacca duramente Infantino, definendo criminale il suo progetto che prevedeva l'ingresso di fondi privati nella società che avrebbe dovuto gestire i diritti del mondiale. Si è trattato, dice l'UEFA, di un tentativo per Infantino e la sua cerca di acquisire una partecipazione permanente e trarre profitto dalle risorse più preziose della FIFA a scapito della FIFA stessa. 17.34, alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
6: Cagnara è offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
7: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Comincia una nuova puntata di Cagnara, il programma radiofonico più visto al cinema. Anche oggi le voci di Camilla Galli e Alessio Modica, con la regia e la parte tecnica di Filippo Baldini e Michele Dudine, vi guideranno in un viaggio senza precedenti. Il filo conduttore sarà un argomento, ogni settimana diverso, ma sempre scelto male e trattato peggio. Perché Cagnara non è approfondimento, ma approssimazione.

Buongiorno e bentornati a Cagnara. La puntata di oggi è una puntata estiva, è la puntata forse più estiva di queste settimane, di questi mesi, perché vi parleremo dell'Odissea di Christopher Nolan, parleremo di un paio di pettegolezzi che notoriamente sono materia da ombrellone e tra l'altro vi anticipo che uno di questi pettegolezzi è l'imminente, non si sa quando, matrimonio tra Hilary Blasi e Bastian, e con l'occasione quindi vi riproponiamo l'intervista che Hilary ha rilasciato a Cagnara qualche mese fa in occasione del lancio del suo documentario Tutti in campo. Vi leggerò un breve estratto dal romanzo Gentiluomo in mare, un romanzo edito da Adelphi che vi consiglio, l'autore è Herbert Clyde Lewis, ne ascolterete un estratto e spero che vogliate poi leggerlo sotto l'ombrellone magari. Avremo come sempre il film misterioso il cui titolo vi verrà svelato sulla pagina del tumulto e per finire la canzone da karaoke di questa settimana che, dato un po' il tono della puntata, non poteva che essere Onda su Onda di Paolo Conte. Vi do prima di tutto i miei contatti, che sono Camilla Galli 1911 su Instagram, iltumulto.it, sempre pagina Instagram e blog per andare a recuperare le puntate di Cagnara con tanto di sintesi e di elenco dei brani che sono stati mandati in onda. Oltretutto, come vi dicevo, sulla pagina del tumulto.it trovate all'interno delle puntate anche il titolo del film misterioso che inseriamo in puntata. Cagnara ha anche una mail che è cagnaracagnara@gmail.com e una playlist su Spotify che si intitola ovviamente Cagnara. La mia parte tecnica nella persona del sudatissimo, accaldatissimo ma sempre più che dignitoso Michelone Dudine mi sta facendo segno di là dal vetro che tutto è pronto, quindi possiamo cominciare anche con questa puntata di Cagnara. La prima...

0: viva in America.
1: Come vi dicevo in apertura, parliamo dell'Odissea di Christopher Nolan, e di Odissea davvero si tratta perché prima di tutto è un film di cui si è iniziato a parlare molto prima della sua uscita. Erano scappate delle indiscrezioni sul cast che avevano fatto un po' discutere. Sembrava che Elliot Page dovesse interpretare Achille, poi invece non era vero. Lupita Nyong'o interpreta due personaggi, Elena di Troia e Clitennestra, la moglie di Agamennone. In particolare Elena di Troia, ricordiamo che viene descritta da Omero come Elena dalle bianche braccia, ma va anche detto che Omero era cieco, quindi forse non si sarebbe scomposto davanti a questa scelta di cast. Il film è uscito il 16 luglio 2026 nelle sale italiane, è sceneggiato, diretto e coprodotto da Christopher Nolan. La produzione del film è stata annunciata a dicembre 2024. Si è annunciato che il titolo sarebbe stato semplicemente Odissea e che il protagonista sarebbe stato Matt Damon, ovviamente quindi nel ruolo di Odisseo. Il film è costato 250 milioni di dollari, quindi a oggi è il più costoso film girato da Nolan. Peraltro, a Christopher Nolan circa 20 anni prima era stata offerta la regia di un altro colossal, sempre tratto da un'opera di Omero, ovvero Troy, che è uscito nel 2024 e originariamente doveva vedere appunto la regia di Nolan. All'epoca stava sviluppando l'idea di Troy Wolfgang Petersen, che lavorava per la Warner Bros., ma Petersen era in trattative per dirigere un film su Batman contro Superman, quindi in teoria non avrebbe dovuto occuparsi attivamente di Troy. Solo che a un certo punto tutti i piani saltano tutti i programmi, Petersen quindi torna a lavorare a Troy e Nolan viene dirottato sulla regia del film Batman Begins, particolare che probabilmente ha segnato un po' la fortuna di entrambi. Alcune scene del film di Nolan sull'Odissea sono state girate anche in diversi luoghi in Italia, tra cui Lipari, Vulcano, Panarea e Favignana, quindi chi ha visto il film forse potrebbe riconoscere qualche location. Per quello che riguarda il cast, dicevamo quindi Odisseo è interpretato da Matt Damon, a interpretare Penelope abbiamo invece Anne Hathaway, Telemaco, il figlio di Odisseo e Penelope, è Tom Holland, la neosposina di Tom Holland, ovvero Zendaya, interpreta Athena, come ho detto Lupita Nyong'o interpreta sia Elena di Troia sia Clitennestra, ovvero la moglie di Agamennone, poi abbiamo Robert Pattinson nel ruolo di Antino, il più influente dei proci che cercano di occupare la reggia lasciata vuota da Odisseo, e per finire Calypso, la ninfa, interpretata da Charlize Theron.

Non so se sulle spiagge di Itaca se ne parli, ma sicuramente se ne parla sulle spiagge italiane e anche inglesi. L'ex Spice Girl Mel C ha sposato il modello australiano Chris Dingwall. Dunque, i due si sono conosciuti, stavano insieme da 3 anni e si erano conosciuti tramite un'app di incontri che si chiama Raya e viene definita come l'app dei VIP. Il matrimonio si è svolto nella campagna inglese e a presenziare alla cerimonia c'erano le ex colleghe di Mel C, ovvero Emma, Jerry e Mel B. Grande assente Victoria Beckham, però c'è da dire che per l'occasione l'abito da sposa è stato proprio disegnato da Victoria in persona. Quindi in un certo senso non c'era, ma allo stesso tempo c'era. Altra notizia, sempre ambito inglese, Meghan Markle ha accompagnato Harry in Inghilterra, ma è rientrata in America prima del previsto e non ha perso occasione per rilasciare interviste in cui si diceva triste e umiliata per come era andato il viaggio. Facciamo un passo indietro. Harry si era recato in Inghilterra per promuovere gli Invictus Games e anche sotto sotto per tentare una riconciliazione con il padre Carlo, ma i duchi del Sussex si sono visti negata la scorta che sarebbe stata finanziata dai contribuenti inglesi e in più Buckingham Palace ha ritirato l'offerta di ospitarli nella residenza reale. Questi due smacchi hanno fatto sì che la buona Meghan si offendesse e prendesse armi e bagagli, lasciasse Harry in Inghilterra e tornasse in America prima della data prevista. Ultima notizia di questa tripletta, alla quale in realtà avevo già accennato in apertura, Hilary Blasi e Bastian si sposano, pare che lui le abbia fatto la proposta su una barca sulle acque del lago di Como. Dalla reazione che è stata immortalata dai paparazzi presenti, la risposta dovrebbe essere sì, quindi questo matrimonio effettivamente avverrà, non si sa quando perché pare che i due vogliano aspettare che si concludano le vicende giudiziarie che hanno coinvolto Hilary e Francesco Totti. Ma quale occasione migliore di riproporvi l'intervista che ha rilasciato ai microfoni di Cagnara Hilary Blasi in occasione dell'uscita del suo documentario dal titolo Tutti in campo. Quindi rimanete con noi perché tra poco a Cagnara ascolterete la viva voce di Hilary Blasi.

0: Oggi è passata a trovarci a Cagnara Ilari Blasi. Ciao Ilari, come stai?
1: Io sto molto bene, tu?
0: Bene, bene, sto bene anch'io, grazie, ma andiamo subito al sodo perché il nostro pubblico vuole sapere. Ti abbiamo vista protagonista di due serie Netflix di grandissimo successo. Il progetto di cui ci parli oggi però segna un netto cambio di passo.
1: Questo cambia completamente registro.
0: Finalmente possiamo anche dire di che cosa si tratta, perché tu hai curato la regia di un documentario che si intitolerà Tutti in campo. È un documentario che parla dell'Olocausto e della vita nei campi di concentramento, e in questo documentario intervisti anche alcuni ex gerarchi nazisti. Non solo, in realtà li segui anche proprio filmandoli nella loro vita di tutti i giorni. Da dove è nata l'idea?
1: No, in realtà mi ha sempre incuriosito il fatto di provare a fare una sorta di, diciamo, reality, no?
0: Uno degli aspetti più originali di questo tuo lavoro è l'attenzione al mondo femminile. Perché hai sentito così forte l'esigenza di dare tanto spazio alle donne arruolate nell'SS?
1: Perché, l'ho sempre detto, sono una fan delle Kardashian.
0: Quindi insomma hai sempre amato le figure femminili divisive, diciamo. Nel tuo documentario troviamo anche la tua intervista a Bruno Dei, che è noto come l'ultimo nazista. Tu l'hai definita un'esperienza catartica, ma in che senso?
1: Nel senso che era la prima volta poi che mi trovavo così face to face con un'altra persona che conosco ma non benissimo. Possiamo ripercorrere un po' tutta la storia.
0: Cosa pensi rivedendo quelle immagini?
1: Allora, anche in televisione io la maggior parte delle cose le ho fatte sempre in diretta, quindi io non mi rivedo, cioè non è che vado a rivedere la registrazione, fammi, no, per carità.
0: Senti, ma com'è avvenuto il tuo primo contatto con Bruno Dei?
1: Io non lo conoscevo lui, no? E sono stata io a scrivergli, a mandargli un messaggio, insomma, facendogli complimenti, perché effettivamente sono ammazzata dalle risate, quindi gli ho mandato i complimenti, tant'è che lui mi ha risposto: ma veramente sei tu? Poi ci siamo incontrati.
0: Ah, e com'è stato?
1: Ma mi stavo cagando sotto, va detto così.
0: La colonna sonora del documentario è stata composta da Ballo dei Luna Pop.
1: Ballo mi piace.
0: Cambiando per un attimo argomento, una cosa della tua vita che forse non tutti sanno e di cui tra l'altro tu non hai parlato nelle tue serie su Netflix è che da ragazzina hai conosciuto e anche frequentato il regista danese Lars von Trier.
1: Era l'ultimo anno delle superiori, credo, perché poi io l'anno dopo sono stata scelta per Passaparola.
0: Ecco, però diciamo che all'inizio tra voi due non è filato proprio subito tutto liscio.
1: E niente, ma ha preso de punta, proprio mi sa che gli stavo proprio sulle palle.
0: Rimanete con noi, dopo una brevissima interruzione continuiamo a chiacchierare con Ilari Blasi, parleremo ancora del suo rapporto con Lars von Trier e del suo progetto, il documentario sull'Olocausto e i campi di concentramento Tutti in campo.

0: Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram. Torna fra 30 secondi.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
0: State ascoltando Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_ Bologna su Instagram. But I'm a-

0: to help you, son, but you're too young to vote.
1: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime.
2: Siamo ancora con Hilary Blasi, che ci stava parlando della sua liaison con Lars von Trier, che, come abbiamo detto, non era partita con il piede giusto. Poi però devo dire che von Trier non ha mai negato quanto il rapporto con te abbia poi influenzato il suo modo di fare cinema, no?
3: E lui mi dice sempre: Hilary, non pensare, fare.
2: Parliamo di un personaggio notoriamente non facile. Com'era dividere il set con Lars von Trier quando magari, non so, veniva preso da qualche raptus?
3: Mi ricordo che c'erano delle mie colleghe che delle volte, insomma, ci rimanevano male. Mi ricordo che piangevano, a me non piaceva un cazzo.
2: E più volte so che ti ha proposto di girare scene di sesso con animali da cortile.
3: Questo ho sempre avuto le idee chiare, nel senso che non l'ho mai volute fare, cioè era proprio una condizione sine qua non, nel senso che va bene l'intrattenimento, però
2: certo. Quindi anche a causa un po' di queste tue reticenze, Lars von Trier non ti fa più recitare, ma ti fa porta, diciamo, al suo fianco e ti chiede di assisterlo al montaggio dei suoi film, anche, insomma, per avere un po' il tuo parere, un po' forse come faceva Hitchcock con la moglie, se vogliamo dire. Com'era questa parte?
3: Una cosa che sicuramente non era, diciamo, nelle mie corde, anche perché poi stavo lì, capivo niente, stavo lì seduta.
2: Allora arriviamo al momento in cui Lars von Trier porta Nymphomaniac al Festival del Cinema di Berlino. Tu sei tra i giurati e il tuo giudizio sul film di fatto fu piuttosto severo.
3: Mi sembrava un po' una cosa vista e rivista, cioè non c'era niente di...
2: E al di là di questo, che cosa ti ricordi di quell'edizione del Festival di Berlino?
3: Io ho un bellissimo ricordo, non è che è stato non fu un grandissimo, insomma, festival, però io mi ricordo proprio, ho un bellissimo ricordo.
2: Com'è stato?
3: Faticoso, perché comunque finisce alle 2 di notte, alle 6 di mattina ti devi svegliare trucco e parrucco perché ci sono le conferenze, insomma è proprio un tritacarne, no? E poi erano tutte, io ho fatto tutte le serate, non una.
2: Ora torniamo invece al presente e quindi al tuo documentario di prossima uscita, Tutti in campo. Come hanno reagito i nazisti che intervistavi?
3: Beh, erano tutti un po' preoccupati, perché chiaramente non è che sono abituati alle telecamere e, insomma, avere la telecamera puntata addosso e parlare di certi argomenti non è facile, specialmente, già non è facile se lo fai di lavoro, perché comunque, sai, quando un conto è parli degli altri, di cazzate eccetera, però quando parli poi di te, cioè perlomeno a me capita così, è più difficile. Quindi erano un po' preoccupate, però l'hanno fatto per me.
2: Se dovessi dare un tuo parere, qual è secondo te la differenza principale tra la serie unica in cui parli del tuo divorzio da Francesco Totti e invece questo documentario?
3: Qui cambiamo completamente registro, quindi è molto più spensierato, sono 5 puntate dove, se ti va, che vuoi così rilassarti sul divano, in 2 ore e mezza te lo vedi, no?
2: Sei rimasta in contatto con qualcuno degli ex gerarchi nazisti che hai intervistato?
3: No, dai, io, cioè, alla fine sono rimasta mica un po' con tutti. Poi è chiaro che la vita, poi magari uno vive in città diverse, ognuno ha i propri impegni, quindi è difficile un po' magari frequentarti, però... Ma io ho sempre avuto un bel rapporto quasi con tutti.
2: Ma c'è qualcuno di loro che ti ha particolarmente colpita?
3: Non mi viene da fare un nome, però io in ognuno cerchi magari di copiare, di rubare, se ti piace magari l'umorismo di uno piuttosto che il cinismo di un altro, piuttosto che il modo di parlare, di muoversi, cioè da un... Insomma, in questo lavoro penso che sia importante anche osservare, no? E...
2: Che cosa provi quando ripensi alle dichiarazioni che hai raccolto durante queste interviste?
3: Mi viene da ridere. A me mi diverto, perché su alcune cose c'hanno ragione, cioè non è che gli do sempre torto.
2: Ma per prepararti, no? Hai riguardato altri documentari o magari anche dei film che parlavano dell'olocausto, dei campi di concentramento?
3: Non è che mi vada a ricercare, capace che magari giri, le vedi 10 minuti, però non lo so, non mi piace vedere le cose, già sul finale, non lo so.
2: Ti sei mai chiesta che cosa avresti fatto se fossi vissuta nella Germania di quegli anni?
3: Forse mi sarei adeguata ai tempi.
2: Beh, Hilary, che dire, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto. Io ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi oggi a Cagnara e mi auguro di poterti intervistare di nuovo in futuro.
3: Non so se avrò delle risposte.
2: Grazie ancora, Hilary Blasi, rimanete con noi, Cagnara continua.

Come vi dicevo in apertura, vi consiglio la lettura di Gentiluomo in mare, romanzo breve di Herbert Clyde Lewis, edito da Adelphi. È un Adelphi piccolo, per intenderci, è veramente un romanzo breve ma molto molto intelligente, scritto molto bene. Il protagonista è Henry Preston Standish, che è un uomo sposato con due figli, che ha una solida carriera come agente di borsa di New York ed è soprattutto un perfetto gentiluomo. Questo è il tratto che più lo contraddistingue. Una notte, durante un viaggio in nave, Standish mette un piede in fallo e precipita nell'oceano, ma non grida per chiedere aiuto, perché secondo lui non sarebbe cosa dignitosa e soprattutto adatta a un gentiluomo come lui. Quando poi si decide a chiedere aiuto, effettivamente è troppo tardi perché la nave è già lontana. Standish passerà quindi le ore successive a riflettere sulla sua vita in una sorta di piccola odissea tutta interiore. Quando Henry Preston Standish precipitò a capofitto nell'Oceano Pacifico, il sole stava sorgendo all'orizzonte. Il mare era piatto come una laguna, il clima così mite e la brezza così soave che era impossibile non sentirsi pervasi da una sublime mestizia. In quella zona del Pacifico l'alba non si presentava in pompa magna. Il sole si limitava a piazzare la volta arancione al margine estremo del grande cerchio e a salire lentamente ma con tenacia, lasciando alle stelle fioche tutto il tempo di svanire dietro alla notte. A dire il vero, quando aveva messo il piede in fallo ed era precipitato nell'acqua salata, Standish stava pensando proprio all'enorme divario tra alba e tramonto. Stava pensando che la natura aveva profuso tutta la sua generosità nei magnifici tramonti, tingendo le nuvole con pennellate di colori così vividi da risultare indimenticabili per chiunque avesse un briciolo di sensibilità verso la bellezza. E stava pensando che su quello stesso oceano, per qualche insondabile motivo, la natura era stata insolitamente taccagna in materia di alghe.

Tutti e due abbiamo fatto i nostri conti. Kelly ha tirato le somme. Sapeva che mi doveva scordare. Io ho tirato le somme. Sapevo di averla persa. Non avrei mai potuto lasciare quell'isola. Sarei morto lì, tutto solo. Mi sarei ammalato, magari ferito. L'unica scelta che avevo, l'unica cosa che potevo controllare, era come e quando e dove sarebbe avvenuto. Così ho fatto una corda e sono andato sulla cima per impiccarmi. Ma dovevo provarla, sai. Certo, mi conosci. E il peso del tronco ha spezzato il ramo dell'albero. Perciò io non potevo neanche uccidermi nel modo in cui volevo. Non avevo potere su niente. Allora lì una sensazione mi ha avvolto come una coperta calda. Sapevo che in qualche modo dovevo restare vivo, in qualche modo. Dovevo continuare a respirare. Anche se non c'era più motivo di speranza. E la logica mi diceva che non avrei più rivisto questo posto. Così è quello che ho fatto. Sono restato vivo. Ho continuato a respirare. Poi un giorno la logica si è dimostrata sbagliata perché è arrivata la marea. Mi ha dato una vela. E ora eccomi qui. Sono tornato a Memphis e parlo con te. C'è del ghiaccio nel mio bicchiere. E l'ho persa ancora una volta. Mi rattrista non avere Kelly. Ma sono grato che lei fosse con me su quell'isola. E adesso so cosa devo fare. Devo continuare a respirare. Perché domani il sole sorgerà. E chissà la marea cosa può portare.

Dopo il film misterioso, il cui titolo vi viene svelato come al solito sulla pagina iltumulto.it, siamo arrivati al momento della canzone da karaoke. Dato il tema della puntata, la canzone non poteva essere altro che Onda su Onda, che è un brano che fu pensato e composto da Paolo Conte nel 1974. Originariamente l'interprete doveva essere Adriano Celentano, ma poi per una serie di vicissitudini il brano fu lanciato da Bruno Lauzi e infine venne inciso dallo stesso Paolo Conte per il suo album di debutto da solista. Quindi schiariamoci la voce, tutti pronti a cantare Onda su Onda di Paolo Conte.

Dopo questa bella cantata siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Cagnara. Io vi ringrazio ovviamente come sempre di essere stati in ascolto. Ringrazio prima di tutto la mia parte tecnica nella persona di Michelone Dudine. Vi ricordo ancora una volta i nostri contatti, quindi mi trovate su Instagram come Camilla Galli 1911 e alla pagina del tumulto.it. Sul tumulto.it potete anche riascoltare le puntate di Cagnara, potete leggere la sintesi per capire se vi possono interessare o meno e l'elenco dei brani che abbiamo inserito in puntata. Inoltre andate a scoprire il titolo del film misterioso che abbiamo inserito in puntata. Abbiamo anche una playlist che si intitola Cagnara che potete ascoltare su Spotify e ci potete scrivere alla mail cagnaracagnara@gmail.com. Io ho detto tutto quello che dovevo dire, vi ringrazio ancora una volta di averci ascoltati e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cagnara.

0: essere bon bon bon bon. This is special bon bon bon bon bon bon bon. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. La squadra di Cagnara vi dà appuntamento alla prossima settimana. Forse.
1: Cagnara è stata offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _Bologna su Instagram.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice.

Città Fujiko 103.1 FM. I feel myself become a bird.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Popolare Network.
1: È morto il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci, era detenuto in un ospedale psichiatrico dell'AIA, condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità. Aveva 84 anni. Almeno 362 le vittime dell'inondazione in Nepal, al confine con la Cina, parte di un ghiacciaio si è staccata, ha trascinato a valle detriti e acqua. Pechino e Katmandu parlano di più di 1.400 dispersi, 3 italiani irreperibili. L'Europa allontana l'ipotesi di un attacco russo imminente ai paesi NATO. Per i nostri servizi non c'è nessun rischio, dice Bruxelles dopo la visita a Mosca del capo della CIA. Trump, nessun problema che la Russia possa attaccare. Intanto si alzano i toni tra Russia e Regno Unito. Il Cremlino prima minaccia di colpire le basi britanniche, poi minimizza solo spauracchi. Si agitano le acque nella destra su Vannacci. Spero si possa governare con lui, dice il vice ministro degli esteri Cirielli. Ma il suo partito, Fratelli d'Italia, lo smentisce, parla a titolo personale. A breve le prime prove a sud. 19.32, buona serata al giornale radio di Popolare Network. Lo avete sentito nel titolo d'apertura. È morto il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci, condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, in una delle pagine più drammatiche della recente storia europea. Condannato per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità. Estradato all'AIA, il processo a suo carico si era concluso nel novembre 2017 la sentenza era stata confermata in via definitiva in appello nel giugno 2021. Aveva 84 anni ed era detenuto in un ospedale psichiatrico dell'AIA. Il servizio di Sciauchi Senussi.
2: 12 luglio 1995. Srebrenica è appena caduta. Il generale Ratko Mladic brinda con il colonnello olandese Karimans, comandante dei Caschi Blu, che gli consegna i civili rifugiati nella caserma dell'ONU. Tra la folla terrorizzata di Potokari, Mladic si muove come un padre rassicurante, promette che nessuno sarà toccato, distribuisce pane e cioccolato ai bambini, poi si china verso uno di loro e le accarezza la testa, sorridente, davanti alle telecamere. Quelle immagini sono diventate storicamente significative per il contrasto tra l'atteggiamento mostrato e quello che sarebbe accaduto poco dopo, l'uccisione sistematica di oltre 8.000 uomini e ragazzi musulmani, riconosciuta come genocidio dai tribunali internazionali. Il male in tutte le sue forme. Quelle immagini raccontano la complicità di una comunità internazionale che per anni guardò l'assedio di Sarajevo, 44 mesi di cecchini e bombardamenti, 10.000 morti, senza fermarlo e non fece nulla per proteggere Srebrenica, zona sicura dichiarata tale dall'ONU. Mladic sognava di diventare un eroe per i serbi. Ha concluso la sua vita da criminale di guerra, in carcere, condannato per crimini contro l'umanità e genocidio. Di fronte ai giudici all'AIA è apparso un uomo invecchiato, segnato dalla malattia, dalla guerra, da 16 anni di latitanza, dal suicidio della figlia. Con lui se ne va uno dei più feroci architetti della pulizia etnica, ma non scompare il dolore di chi in quei giorni ha perso un padre, un marito, un figlio o un fratello nei boschi di Srebrenica e da anni convive con un lutto senza pace.
1: Veniamo alla strage in Nepal dovuta alle inondazioni. Almeno 362 le vittime accertate per l'inondazione che ieri ha colpito il confine tra Nepal e Tibet. I numeri sono destinati a salire. Katmandu e Pechino parlano di più di 1.400 dispersi, 3 italiani. Per la Farnesina si trovavano in Nepal e risultano irreperibili. La Cina ha già lanciato un allarme, viste le forti piogge attese nei prossimi giorni. Il governo ha visitato le zone colpite e Pechino ha attivato i protocolli di soccorso. Il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
3: Oggi pomeriggio sul lato cinese si contavano 3 morti e 558 dispersi. Inoltre ci sono circa 100 cittadini cinesi dispersi sul lato nepalese. Chiaramente un bilancio destinato ad aggravarsi col passare delle ore. Tra i dispersi sul lato cinese figurano 260 cittadini stranieri. Secondo l'aggiornamento diffuso stamattina dalle autorità di Shigatse, la città nella regione autonoma del Tibet che amministra il valico di frontiera di Giron, quello che abbiamo visto travolto dagli elementi nel video che ha fatto il giro del mondo. mondo. Il punto è che, sebbene l'area sia abbastanza remota, si trova lungo un importante corridoio di pellegrinaggio che conduce al monte Kailash, sacro per quattro religioni, tra cui quella induista, e quindi meta di carovane di devoti provenienti dall'India ogni anno e soprattutto, per ovvie ragioni di accessibilità, durante i mesi più caldi. Ecco perché ci sono così tante vittime dispersi tra i cittadini indiani. Oggi è arrivato in loco anche il premier cinese Li Qiang, il numero due del potere cinese, per dirigere le operazioni di soccorso e trasmettere la vicinanza della leadership a soccorritori e vittime. Nei rituali non scritti del potere cinese è sempre il premier quello che va nei luoghi dei disastri. Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 1500 soccorritori, tra cui vigili del fuoco, soldati, squadre di ingegneri, all'opera anche elicotteri e mezzi meccanici. Il problema più grosso al momento è però che un lago artificiale a circa 2,5 chilometri dal valico si è riempito di detriti e sta ostacolando i soccorsi e soprattutto i mezzi pesanti. Inoltre rischia ora di tracimare provocando frane secondarie. Gli ingegneri cinesi stanno quindi cercando di drenarlo.
1: Nel frattempo sono diventate più chiare le cause dell'alluvione. Secondo le ipotesi più accreditate, parte di un ghiacciaio si è staccato portando a valle acque e detriti. I bacini di raccolta sono straripati, come anche i fiumi. Sentiamo Rijan Kayashta, professore di glaciologia all'Università di Kathmandu.
0: For the upper settlements.
4: Per gli insediamenti più in alto non è stato possibile avvisare la popolazione. Per quelli più in basso le autorità hanno lanciato un allarme, ma il tempo non è stato sufficiente. La popolazione ha avuto forse 2-3 minuti prima che l'ondata arrivasse, non è stato abbastanza per mettersi in salvo. Ci sono state molte vittime quindi anche a fondovalle. Il cambiamento climatico è una delle cause principali di questi fenomeni. Comporta un aumento delle temperature, quindi i ghiacciai si sciolgono più rapidamente, e quando i ghiacciai si sciolgono così rapidamente, soprattutto in estate e di giorno, si produce molta acqua che può causare la rottura di parti del ghiacciaio, come è successo ieri.
1: Altro lato del surriscaldamento climatico, il fuoco. Il Nord Africa questa settimana è attraversato da un'ondata di calore eccezionale che sta colpendo soprattutto Tunisia e Algeria. In Algeria il caldo estremo e gli incendi stanno devastando il paese, 69 le vittime di roghi, alimentati dalle temperature che sfiorano i 50 gradi e dei forti venti. I fronti di fuoco ancora attivi sono 46, ma secondo la Protezione Civile ne sono stati registrati quasi 200. Il presidente Tabouné ha annunciato 3 giorni di lutto nazionale. L'Europa allontana l'ipotesi di un attacco russo imminente, paesi NATO europei. Per i nostri servizi di intelligence non c'è alcun rischio immediato, ha detto oggi un alto funzionario di Bruxelles, dopo il viaggio a Mosca del capo della CIA, che secondo i media americani sarebbe servito anche a mettere in guardia su un'eventuale offensiva contro l'alleanza atlantica. Poco fa in un'intervista Trump ha detto di non essere preoccupato da questa eventualità, ma finora né lui né il Cremlino hanno fornito una spiegazione ufficiale della missione. In piedi restano diverse ipotesi, dalle discussioni sull'Iran alla possibile escalation russa contro l'Ucraina. Intanto si alzano i toni tra Londra e Mosca. La portavoce del ministero degli esteri russo, Zakharov, ha detto che la Russia potrebbe colpire dei siti militari britannici dentro o fuori l'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini condotti con le armi fornite da Londra. Il Cremlino poi ha minimizzato, sono solo spauracchi. Dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
5: Lunedì il primo ministro Andy Burnham aveva rinnovato il sostegno a Kiev, che avrà accesso a tecnologie classificate per avviare la propria produzione di missili a lungo raggio Storm Shadow. Burnham ha esortato gli altri volenterosi a fare di più per proteggere il paese dagli attacchi russi. Il mese prossimo il premier britannico cercherà di convincere anche il presidente Trump in un incontro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Burnham chiederà a Trump di tornare ad inviare missili intercettori Patriot, ma le minacce di Mosca fanno effetto. Da qualche mese la Gran Bretagna ha accelerato i piani di difesa interna in vista di un possibile attacco. Secondo quanto scritto dal Financial Times, il governo prepara una campagna di informazione per aiutare le famiglie ad affrontare un'eventuale crisi, mettendo da parte scorte alimentari e beni di prima necessità.
1: Oggi sono 2 gli operai morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. Angelov Alexander, 50 anni, è morto in un'azienda agricola a Monastero Bormida, nell'Alessandrino, durante la vendemmia. È caduto in un tino rimanendo schiacciato dal meccanismo che raccoglie l'uva. Non si conoscono invece le generalità del giovane operaio edile romeno, impiegato in una ditta esterna, morto mentre eseguiva lavori di manutenzione sul tetto di una ditta del Vicentino. La copertura ha ceduto e per evitare la caduta l'operaio si è aggrappato a un carroponte rimanendo folgorato. La politica, acqua agitata nella destra, su Vannacci, spero si possa governare con lui, dice il vice ministro degli esteri Cirielli, ma Fratelli d'Italia, suo partito, lo smentisce, parla a titolo personale, A breve arriveranno le prime prove a sud, dove il centrodestra continua ad essere in difficoltà, a partire dalle supplettive in Calabria. Da Roma, Anna Bredice.
6: Tra un mese esatto si vedrà in una città del sud, a Reggio Calabria, qual è il vero riscontro nelle urne del partito di Vannacci. Il generale, con un programma che in ogni nuovo capitolo è sempre più improntato all'ideologia fascista, ha candidato un ex di Forza Italia alle supplettive alla Camera, seggio rimasto vacante perché Cannizzaro è diventato sindaco, e a Forza Italia, futuro nazionale, riserva parole gentili come fate una politica rancida e poltronara. Viste le premesse, risulta piuttosto sorprendente come un esponente di Fratelli d'Italia al sud, ad Ischia, Cirielli, oggi dica: spero tanto che Vannacci entri nel governo con noi. Sono segni di una certa confusione nella destra in questo momento. Non si sa esattamente quando si voterà. Salvini vuole andare alla scadenza naturale per stancare Vannacci. Meloni non esclude la primavera. La legge elettorale è ancora un punto interrogativo. La questione dell'aumento dei prezzi dei carburanti crea malcontento, ma divide anche nelle soluzioni la destra, perché Tajani non vuole tassare gli extra profitti. Salvini invece sarebbe d'accordo, e al sud negli anni il partito di Meloni, ma anche Forza Italia e la Lega, hanno perso via via elettori. Eppure in questa situazione è proprio al sud che Meloni andrà a celebrare il record di durata del suo governo, a Bari, una città che è solidamente in mano al centrosinistra, dove De Caro ha fatto il pieno dei voti per le regionali. Un governo stabile, un'Italia più forte, questo è lo slogan della kermesse del 4 settembre a Bari. Avverrà in uno spazio grande al porto, che già da ora il partito sta cercando di allestire in modo che non ci siano contestazioni, come è avvenuto non molto lontano da lì, a Taranto. Ma il rischio di proteste c'è naturalmente. Il tema dell'Ilva è un tema regionale e nazionale. La disoccupazione, la sanità, la mancanza di sostegni al reddito sono temi che sono presenti al sud e a cui il governo non ha dato risposte. Linea allo studio.
1: Anna Bredice citava l'Ilva e si è appreso di una nuova inchiesta che riguarda la precedente gestione di ArcelorMittal, con l'accusa di bancarotta fraudolenta indagata dalla Procura di Milano. Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata, che è indagata in un'inchiesta anche a Taranto. Il caso Ranucci: da oltre 9 ore sono in corso gli interrogatori degli esecutori dell'attentato al conduttore di Report, colloqui molto attesi richiesti dopo la confessione di Walter Lavitola. In studio Mattia Guastafieri.
7: Sì, buonasera. Si stanno tenendo al carcere di Rebibbia gli interrogatori di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato a Ranucci. I colloqui stanno durando molto a lungo, i loro legali sono entrati questa mattina alle 10, non sono ancora usciti dal carcere per riferire alla stampa. Quelli in corso sono interrogatori, come dicevi, molto attesi, perché dopo l'arresto si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Gli indagati adesso hanno cambiato strategia, hanno deciso di parlare dopo le dichiarazioni di Walter Lavitola, che hanno cambiato lo scenario. Il faccendiere ha confessato di essere stato lui il mandante, di aver ordinato l'attentato per innalzare il livello della scorta di Ranucci, in qualche modo per tutelare l'incolumità del suo amico. Il sospetto, anche dei magistrati, è che l'abbia fatto per accrescerne la popolarità del conduttore di Report, nell'ottica anche di un salto in politica. Ma alla luce della confessione di Lavitola, con gli interrogatori di oggi la difesa dei presunti esecutori punta a far cadere uno degli aspetti più pesanti dell'impianto accusatorio, cioè l'aggravante mafiosa. Gli indagati racconteranno ai PM in generale come sono andate le cose, quali ordini sono stati loro impartiti e se davvero, come dice Lavitola, avrebbero dovuto sparare solo alcuni colpi di pistola contro la casa di Ranucci e invece hanno deciso poi autonomamente di usare un esplosivo. Insomma, i contorni di una vicenda ancora molto oscura. Chi segue da vicino l'inchiesta pensa che gli esecutori possano scaricare o in qualche modo compromettere ancora di più la posizione di Lavitola. Staremo a vedere tra poche ore.
1: Grazie Mattia Guastafierro. Chiudiamo con una nuova ondata di calore. Se al nord le temperature saranno in linea con la stagione, stavolta arriverà soprattutto al centro-sud il caldo africano, con un crescendo che avrà il picco domani, con 8 città bollino rosso, l'allerta per il rischio salute a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Sentiamo Daniele Catberro della Società Meteorologica Italiana.
8: La calura ha portato un'attenuazione delle ondate di caldo più importanti al nord. Ora siamo appena all'inizio di questa grande ondata di calore che sta coinvolgendo soprattutto la Sardegna e il sud. Il bilancio lo faremo a fine evento, tra qualche giorno, però intanto possiamo certamente dire che per la fine agosto avere temperature tra 40 e 43 gradi in varie località interne di Sardegna e Sicilia è sicuramente un fatto inusuale e raro. Nei prossimi giorni farà comunque molto caldo non solo in Sardegna e Sicilia, ma anche tra Puglia e Basilicata, in parte in Calabria, via via meno verso nord, dove si avranno temperature più ordinarie, per quanto elevate per la stagione. Ma in generale l'estate 2026, che peraltro almeno in Valpadana sta per chiudersi come la più calda in oltre 100 anni di misure meteorologiche, superando il 2003-2022, non sembra intenzionata ad abbandonarci così facilmente.
1: Valeria Schroeter, Mattia Guastafierro in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network che termina qua. Sono le 19:46 minuti, il prossimo appuntamento alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Pedalare nel cuore del Delta del Po Ravennate significa immergersi in paesaggi unici, tra specchi d'acqua, fenicotteri e tramonti spettacolari. Lasciati sorprendere dalla magia dell'Argine degli Angeli, dai cavalli allo stato brado di Boscoforte e dai panorami delle valli di Comacchio. Partecipa alle nostre visite guidate e organizzate o noleggia con noi la tua bike o e-bike a Sant'Alberto in provincia di Ravenna. Maggiori dettagli su amaparco.it/natura.
2: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
3: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
4: Bevi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
6: La paura fa 90, ma Radio Estensioni è cosa nota, non teme niente nessuno e pertanto vi invita nel suo brodo primordiale per condividere questo ulteriore piccolo grande traguardo. Evviva!
7: Radio Estensioni riattivano inconsapevoli propulsioni.
8: Radio Estensioni, coloriamo il mondo.
6: Buonasera a tutte e a tutti, 90esima puntata di Radio Estensioni e qui ai microfoni volanti e viaggianti di Radio Città Fujiko c'è saldamente Stefano Migliore, sottoscritto, accompagnato dal suo giovane tirocinante di cui è meglio non svelare il nome. Come dici, Massimo? E io ci tengo a sempre a ribadirlo che nulla potrebbe Stefano Migliore, sottoscritto, senza la collaborazione di Caritas Bologna, la supervisione di Maura Fabbri, la collaborazione tecnica di Rachele Copparoni, Sergio Fanti e Gabriele Evangelista. Queste e le altre 89 puntate restano sempre ascoltabili, condivisibili, regalabili, quindi dal nostro podcast che si trova su www.mixcloud.com/radioestensioni. La puntata numero 90 non è solo un piccolo grande traguardo raggiunto, ma anche l'occasione di accogliere una nuova voce nel nostro vascello che in perenne sperimentazione naviga a vista nell'etere, anzi naviga a svista, perché per noi è un concetto più affascinante. Signore e signori, con lui condivido le origini pugliesi e da Terlizzi ecco la prima produzione, l'esordio di Michele, in una prosa scorrevole che colpisce al primo ascolto. Il viaggio inizia qui.
9: Sognavo la mia vita in una sfera di cristallo, ma in realtà mi svegliavo su una panchina di metallo tra mozziconi di sigarette e frammenti di sballo. La mia testa era sempre come un tamburo, testardo come un mulo, con tutti alzavo un muro, vivendo sempre nell'oscuro. La scuola l'ho fatta in mezzo ad una via, tra illeciti e pulizia. Come Pinocchio credevo che la mia fatina era quella polverina. Oggi mi sento un po' come Mastro Geppetto e devo darmi solo più rispetto. Aprendo gli occhi, a me non piace più quel paese dei balocchi. Devo svolgere la mia vita senza più ambiguità e negatività, innalzando l'onestà e la lealtà, mostrando a tutti i miei sentimenti, la mia fragilità e sofferenza. Crescere mettendo radici sul mio terreno. Sì, mettere radici e crescere. Non nascondere le mie lacrime, la mia sofferenza. Deve essere il punto di base della mia crescita. Sono caduto troppe volte e con fatica rialzandomi senza successo. Oggi mi dico, non è forte colui che non cade mai, ma lo è chi cade e si rialza, dandomi sempre una speranza. Sono qui perché ormai non ci deve essere più posto dove nascondermi da me stesso, fino a quando la mia persona non si manifesta chiaramente a se stessa. E non affrontando le mie paure non avrò più scampo da queste. Essere un uomo è far parte di un tutto, non essere più solo come nella morte, ma vivere con me stesso e con gli altri. Michele.
10: Fuori fa freddo adesso, dentro di me è lo stesso. A volte mi guardo allo specchio, ma non vedo il mio riflesso. Forse sono io che non voglio guardare, ma giuro che quando lo farò dentro non ci sarà più una persona a metà. Tutto quello che non provi, questo è il peso del cuore, che ha molto dentro, poi urla in silenzio. Una lacrima cade ma non fa rumore. Quando dentro il deserto ogni cosa è un miraggio, non credi più a nulla, l'hai detto tu. Per amare qualcuno ci vuole coraggio.

0: Un ringraziamento particolare va questa settimana a Sergio, che in questa puntata ha curato anche le selezioni musicali. Quello che avete sentito subito dopo la nostra new entry Michele si fa chiamare Mr. Rain, e la critica, o presunta tale, lo definisce un cantautore rap. Ed io sono d'accordo, perché penso che questo genere musicale, purtroppo spesso screditato da esempi poco illuminanti di questo stile, abbia realmente raccolto l'eredità dei nostri grandi, grandissimi cantautori, con una grande attenzione al testo e alla selezione di ogni singola parola. A proposito, meglio tagliare corto, che altrimenti il conte Dino potrebbe offendersi. Chi è il conte Dino? Ce lo spiega Giuseppe, il nostro raccoglitore di idee, che con questo pezzo miete complimenti, perlomeno i miei, e qui lo ribadisco.
1: Buonasera a tutti dal vostro raccoglitore di idee. Oggi vi parlerò del mio paese natio, che si chiama Soverato Superiore in Calabria, e qui che ho conosciuto un signore molto bravo che io ho definito il conte Dino. Appunto, questa storia la chiama il conte Dino. Soverato Superiore, borgo antico, tutto da scoprire, è il mio paese natio e per me è una sorpresa. Trattasi di un borgo antico molto carino e ben tenuto, la gente del posto molto cordiale ed educata, disponibile ad accogliere i turisti e farle stare bene mostrandone le meraviglie del luogo. Su questo è stata scritta una canzone intorno alla prima metà del XII secolo. È una canzone appartenente al ciclo Caloriggio, considerata tra le grandi opere della letteratura medievale di origine normanna. La chanson d'Apremont praticamente narra la spedizione di Carlo Magno contro Agolante, re dei Saeseni, e trae il titolo del nome del monte in Calabria, dove ha luogo il combattimento, appunto Soverato. All'epoca 1200 si chiamava Sugherato perché è pieno di sugheri. Chanson d'Apremont, vi leggo alcune frasi del titolo perché è molto lunga. Et voilà Carlos Magnum, divin et nobil conquistadores, contrum aligante regnum saracenum. In questo borgo viveva un signore di nome Dino, che io chiamavo conte Dino, simpatico, generoso, disponibile con tutti, che sapeva tenere all'era la compagnia. Nonostante l'età, 88 anni, parlava di donne e aveva sempre l'acquolina in bocca. Lavoratore instancabile. Sì, faceva il contadino, ma la sua specialità era pulire le piante di olivo prima del raccolto. Lui, come ogni mattina, faceva le valigie, a suo dire. Preparava il pranzo, poca roba, una salsiccia, una soppressata, un po' di formaggio pecorino, una pagnotta di grano duro, un litro di vino, il tutto avvolto in un canovaccio a forma di tenda e legato al suo attrezzo di lavoro, che chiamava penna stilografica, appunto la zappa. E ne era così orgoglioso che la lucitava talmente tanto da farla brillare. Il rapporto con la zappa era qualcosa da non credere. Era molto geloso, diceva, la penna deve stare vicino al suo padrone, guai a chi la tocca. Comunque, a parte ciò, era veramente una persona squisita, umile e molto carismatico, apprezzatissimo nel paese per i rapporti che aveva con le persone e cercava sempre di aiutare il prossimo. Io lo ricordo come fosse in vita ancora, perché mi ha fatto capire tante cose e praticamente sono orgoglioso di quello che dico, perché era una persona speciale per me, veramente. E quindi, non vi dico, io lo porterò sempre nel cuore, perché mi ha insegnato tanto e spero di andare avanti sempre con queste cose e capire veramente quello che significa, quello che dà una persona con tutto il cuore. Grazie e alla prossima.

0: Pierangelo Bertoli, la fatica, che nei dialetti meridionali è proprio sinonimo di lavoro. Ma basta parlare sempre di lavoro. L'estate ormai è qui, chi più e chi meno è afflitto da atroci sentimenti legati alla prova costume, ma per fortuna il nostro Rashid è qui ad indicarci la via. Pronti? La via.
1: Il bel tempo. La vita è piena di alti e bassi, emozioni, dolori, gioie, momenti belli e altri brutti. Tutti conoscono la mescolanza delle cose, tra gioie e dolori. Senza dubbio, ogni essere umano vuole mantenere le sue aspettative e ottenere una vita ideale e di successo. È possibile per tutti in questa vita raggiungere i propri obiettivi. Dipende dall'abilità di ognuno. La lotta e la competizione faranno sempre parte della vita delle persone, ma la bellezza e la gentilezza del Dio sono per tutti. Sia i ricchi sia i poveri possono godere dell'arrivo del bel tempo in estate. E quando arrivano i venti e le nuvole scorrono nel cielo e la temperatura scende, è così bello perché al nostro corpo piace questa freschezza del bel tempo. Tutti apprezzano in estate stare in montagna o in un parco. Bel tempo è anche come una terapia che ha

ridotto la nostra ansia, depressione, stress, perché il clima piacevole ci rende così freschi fisicamente e anche mentalmente. Questa bellissima cosa è importante per tutti ed è a disposizione di tutti. Il bel tempo cambia il clima nella nostra mente e ci sentiamo così freschi e tranquilli. Penso che anche il bel tempo non sia altro che una benedizione del nostro Dio a tutte le persone che vivono su questo pianeta. Spero che gli ascoltatori di Radio Estensione vivano bene questo momento estivo, da soli o in compagnia. Grazie a Dio e grazie alla natura che fornisce un bel tempo ogni volta che ne abbiamo bisogno. Grazie.

0: Sol, Alvaro Soler. Prima di abbandonare temporaneamente la nave per la fine prima parte, è con grande piacere che vado a presentare un nuovo contributo di grande e terribile attualità. Con il rischio siccità che stiamo attraversando in tutta Italia, il nostro Gabriele, con lo stile che lo contraddistingue, ha sciorinato per noi questo testo in rima bacata.
1: Acquario, emergenza idrica, non la bevo. Rete idrica colabrodo, la scoperta dell'acqua calda e conseguentemente inevitabile siccità ed emergenza incendi, un'industria con un indotto formidabile, fra ditte che forniscono materiali e mezzi antincendio, ditte addette al rimboschimento e straordinari alle squadre di soccorso. Difatti i piromani li puoi trovare anche fra costoro. Non c'è solo mafia e speculazione edilizia, è un diluvio di profitti. Acqua in bocca. Tra parentesi, una cinquantina d'anni fa lessi un'intervista sul settimanale Oggi ad un piromane professionista, ovviamente anonimo, il quale con i proventi del suo onorato lavoro si era comprato una bella villa per sé e la famiglia, ovvero piove sul bagnato. Affoghiamo in un bicchiere d'acqua, pensando alla marea di corsi d'acqua, distrutti da più di mezzo secolo fino ad oggi da cementificazioni selvagge e TAV varie, e ci ritroviamo regolarmente con l'acqua alla gola. Dissalatori? Ma non è più l'acqua da andare al mare? Per caso è il contrario? Cosa fare? Beviamoci sopra, allora. Chiare, fresche e dolci acque dalle quali il mondo emerso nacque. Ad un certo punto il raziocinio tacque e nelle profondità degli abissi il buonsenso giacque.

0: Massimo, di Radio Estensioni.
1: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
0: Seconda parte di Radio Estensioni nel torrido giovedì odierno, e questa seconda parte è tutta dedicata ai nostri cantastorie, anche se non cantano e le storie che raccontano hanno poco di comune. Ma così è. È il momento del Biagio, corticellese verace, che ha spiccato il volo verso altri lidi e partecipa ad un movimento globale di innovazione culturale, e ce lo racconta proprio lui dalla sua viva voce.
5: Sono il Biagio da Radio Città Fujiko. Continuo il mio racconto, il viaggio nella memoria di un corticellese. Eravamo rimasti che ero entrato in una banda formata da una decina di ragazzi, una famiglia abbastanza variegata, con svariate competenze, molto creativi. Sai, di quei personaggi che uno ne pensano e cento ne combinano. Beh, coloro in più c'erano anche le incognite. Non ebbi mai avuto modo di conoscerli tutti personalmente, ma di fatto legai con la cosiddetta famiglia dell'arcobaleno, con la tribù degli indiani padani, i caniciotti, panca bestia, la creme della creme, pane per i miei denti, come ai vecchi tempi, tutti per uno e uno per tutti. Correva l'anno 1996, era il mese di febbraio, quando per puro caso ci imbattemmo girando per il quartiere in un capannone in disuso, una vecchia officina meccanica per autobus. Nel capannone, molto grande, sui 2500 metri quadrati, le zone ufficio diventarono stanze con moquette. Un ampio spazio dalla parte opposta si trasformò in un angolo di ristoro, cucina, bar, magazzino. Tutto il resto, spazio per poter accogliere apertissimi a qualsiasi tipo di iniziativa ai sensi del buon senso. Personalmente manifestai pratiche di tipo religiose con la costruzione di una rete di color bianco, un'opera di ampio respiro che offrì al movimento un contributo più che significativo. Indagini, investigazioni non portarono alla soluzione della domanda: perché tanta luce? Un teorema matematico da risolvere, forse con coscienze collettive, chissà, sulla soglia della libertà. Dirsi una nuova voglia di ricerca, produrre cose inediche, mai viste, catturare con cose impossibili da immaginare, porte inesistenti, pseudo pareti, falsi soffitti, scomparti fantasmi, un assassino nascosto là dietro, Dietro cosa? La porta non è una porta, è una connessione tra un interno e un esterno. È questione di metodo, i cui risultati, sempre imprevedibili, stupirono. Avevo messo in piedi uno spazio più unico che raro e che, con l'ausilio di ragazzi che producevano musica molto innovativa per quei tempi, riuscivamo a catalizzare più di 2.000-3.000 persone alla settimana, nei giorni compresi tra giovedì, sabato e domenica, facendo vivere dei rave party non stop da fantascienza. L'allestimento, da me progettato e costruito, catturava. Catturava di brutto la mia rete, una rete bianca che, citata da Wood, appariva fluorescente. Rimanevo comunque con i piedi per terra, anche se da un punto di vista artistico l'aver concepito una nuova forma di arte mi fece fare un balzo in avanti nei confronti di un karma già acquisito. Ora vi parlerò del Biagio e delle sue conoscenze. Anche perché il tam-tam vissuto all'interno funzionò a meraviglia. Più passava il tempo e più funzionavano. I ragazzi che ci frequentavano arrivavano da tutta Italia. Bergamo, Milano, Brescia, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari. Si fermavano un paio di giorni e via, di nuovo a casa. Noi, stanti, avanti con i lavori. Vivevamo arte in movimento. Tutte le settimane il locale si trasformava, offrendo nei confronti di chi lo frequentava sempre qualcosa di nuovo, di diverso. Ci allargavamo, offrendo anche spettacoli all'aperto, grazie a gruppi come i Mutoidi, gli Alien, gli Spiral Drive, eccetera, eccetera. Bande di ragazzi che, girando per l'Europa, passando da uno stato all'altro in cerca di spazi dove poter manifestare la loro arte, si riempivano le tasche. E via di nuovo, via, verso nuovi lidi, nuove mete. Erano ragazzi di fatti veramente in gamba, con tanta, tanta energia, capaci di dare input, entusiasmare, trascinare, coinvolgere con musica e luci. E tutto in diretta, nessun trucco in danno. Sostanze psicotropiche all'ordine del giorno, più tutto il resto. Era entrato in un'altra dimensione e la cosa non mi dispiaceva affatto, anzi, tutt'altro. Progettavo nella testa e realizzavo con le mani a tempo di record tutto quello che mi pareva, soprattutto scrivevo. Come ora, era una cosa di natura diversa, più variegata. L'ATC mi mise nelle condizioni di scoprire che dentro di me esisteva una forma di vita che mi spingeva in modo esagerato a creare, creare sempre, tutti i giorni, solo per il piacere di creare. Riciclavo di tutto perché ero entrato nella condizione che tutto poteva servire e io non mi sottrassi. Giravo per discariche abusive, caricando su un furgone tutto quello che mi poteva servire per creare qualche cosa di nuovo, qualche cosa di diverso, e ci riuscivo sempre. Era un vulcano in continua eruzione. Avevo dentro di me un serbatoio che conteneva di tutto e qualche cosa di più. Senza pensare di risparmiare qualche cosa, li diffondo a tutto, autosostenendomi. Da bravo indiano padano, per usi e costumi, portavo avanti anche rapporti con gli indiani d'America, nei confronti dei quali vissi petizioni con raccolte di firme nei confronti di Monte Graham, montagna sacra degli indiani Apache, in quanto cimitero degli indiani deceduti negli scontri contro l'uomo bianco. Questo interesse, maturato nel tempo nei confronti dei nativi USA, mi portò a vivere nella città di Firenze una manifestazione a favore degli indiani suddetti, che ebbe come epicentro Piazza Strozzi, al centro della quale montammo un tipì. Arredo interno, pannelli che riguardavano la vita dei nativi per usi e costumi. In più, chiaramente, un tavolino per continuare a vivere la raccolta di firme in solidarietà dei suddetti. Dalla piazza passavano tante persone che, catalizzate, entravano nello spazio sociale contribuendo con firme e denari. Il CPA, Centro Popolare Autogestito, collaborò in maniera più che egregia alla realizzazione dell'evento, che ebbe il suo epicentro nel centro sociale, con una mangiata a base di lasagne, carne e verdure, a prezzo popolare. L'abbondanza degli spazi ci permise di radunare 150 simpatizzanti che con la pancia piena si nutrirono, un altro gruppo di persone, circa un migliaio, per assistere ad un concerto dei CCCP. Con questo la puntata odierna è chiusa. Riprenderò il prossimo mercoledì per continuare il mio racconto. A voi tutti, buona serata e a risentirci alla prossima.

0: CCCP. Con la loro Emilia Paranoica e giungiamo alla conclusione della puntata numero 90 di Radio Estensioni, un progetto di cui mi fregio di far parte, soprattutto quando assisto ad alcuni scambi che avvengono qui nei nostri corridoi con i membri stabili della nostra redazione. E questo scambio, questa interazione è continua in un ambiente ed un clima di rispetto reciproco che è il valore primo ed inestimabile di questa splendida radio libera ed indipendente. Ecco il racconto di Marco, cane sciolto, e del suo ritorno a casa con un passaggio dato dal nostro egregio Piana, noto fiancheggiatore di Radio Estensioni.
1: Sono passaggi e passaggi di tempo che in quel pomeriggio di mercoledì scorso, dopo aver terminato la seduta di Radio Estensioni, io, Marco e Ibrahim eravamo in attesa dell'autobus verso Bologna City. All'improvviso qualcuno ci chiede se volevamo un passaggio. Era un collaboratore della radio. Vi porto fino a casa. È tutto rigorosamente gratis, diceva. Sistemati e comodi. Accompagnati anche da un po' di jazz, malinconico e travagliato. Sfumature soavi che sembrano sofferenze dell'anima o ricordi che si tramutano in suono. È la tromba che suona, è la tromba che si esprime, è lo strumento dominante, ma il fiato che fa esprimere lo strumento è quello di Chet Baker, icona della musica jazzistica anni 50-60. Allora mi ritornano i ricordi di un tempo passato che riaffiorano e che ci hanno accompagnato nel nostro cammino. Musica, lettura e travaglio adolescenziale che ci vedevano sulla strada come nomadi alla ricerca di noi stessi, perennemente in fuga, in una continua ricerca di tane calde e oscure, vivendo i nostri dolori intimamente soli. Noi come angeli della desolazione e instancabili staccanovisti alla ricerca disperata di verità pagate a caro prezzo, altro che pantofole e cibi caldi. Il tempo è l'essenza della purezza del discorso, perché il discorso sono il trascorso delle tue esperienze e quel linguaggio possa essere un indisturbato flusso della mente di idee e parole personali, come possono fare i musicisti di stile jazzistico, senza periodi che separino frasi o strutture già confuse arbitrariamente dal falsi punti e virgola, e da timide virgole, per lo più inutili, ma servirsi di un energico spacco che separi il respiro retorico. È quello che fa il musicista jazz, quanto prende fiato fra le varie frasi suonate. È come una prosa spontanea, uno stile intenso, come entusiasmo e slancio vitale. Musica e scrittura, stessi concetti, stesse espressioni, perché per me la musica è come la parola, e la parola è come la musica, e che siano il proseguimento del racconto, con eccitazione, magari in fretta, fino ad avere mancanza di fiato, come in accordo alle leggi dell'orgasmo. Anche il viaggio verso casa continua e ancora la musica ci accompagna, con Chet Baker come protagonista. Siamo come dentro una bolla incontaminata, dove il guidatore a volte esegue le sfumature della tromba come un vero direttore d'orchestra, mentre là fuori il mondo continua imperterrito ad eseguire il suo orribile concerto scellerato, fatto di totalitarismo, capitalismo, tirannia psichiatrica, razzismo, anti-omosessualità, guerre nucleari, tossicodipendenza, lavaggio mentale e tecnologia fantascientifiche. Queste le note che si ascoltano nel loro concerto di modernità. Io sto sprofondando verso il basso, nell'abitacolo dell'auto, e mi sembra di essere avvolto in un bozzolo in attesa di prendere il volo, mentre una voce mi sussurra di non preoccuparmi. Va tutto bene, va tutto bene. Tutto funziona come un orologio e da lontano strilla una donna in curva, offrendo le sue bambole sognanti a prezzi di svendita. Forse il mio è solo un calo di zuccheri o un abbassamento di pressione. Mi sembra di essere a Tangeri o a Marrakesh. È quel caldo dominante che mi assilla dentro l'abitacolo. Devo respirare intensamente, uscire da quel bozzolo per poter spiccare di nuovo il volo, mentre la zarina, ormai chiusa nel suo palazzo dorato, continua imperterrita ad imbellettarci con merda di plastica, calcando scenari da demenza senile acuta. Siamo finalmente arrivati a destinazione, alla fine del viaggio. Saluto il compagno autista mentre io barco attraverso il cancello di casa. Sono ancora fuori fase, ma allungo il passo, salgo le scale quasi di corsa. Forse ho trovato la soluzione al mio disagio delirante. Pasta al sugo e Platone, grido. Pasta al sugo e Platone, questa è la ricetta. La pasta va al mio corpo e Platone alla mia testa. Lui che diceva che la necessità sia la madre dell'invenzione, mother of invention, mentre sul piatto del giradischi allora comincia a partire quello che io definisco come la musica sia il proseguimento della mia parola. Io, Marco, il cane sciolto.
2: Mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight.

0: Ragazzi, io non so come ringraziarvi. Lo faccio in realtà ogni volta che vi incontro, in cui mi devo congedare a voi, come adesso, ma è più forte di me. Devo sempre ringraziare. Il problema è che non mi sfiora mai nemmeno da lontano l'idea di essere ripetitivo. E allora via per la mia strada. Radio Estensioni è una perenne sperimentazione radiofonica fatta in collaborazione con Caritas Bologna e con la supervisione di Mauro Fabbri. Alla parte tecnica ci sono Rachele Copparoni, Sergio Fanti e Gabriele Evangelista. Abbiamo una pagina Facebook e un podcast che trovate su www.mixcloud.com/radioestensioni, tutto attaccato. Abbiamo coraggio da vendere, ma non ci piacciono le economie circolari. Preferiamo circolare e basta. Vero Massimo?
1: Papà!
0: Io sono Stefano Migliore e vi do appuntamento al prossimo giovedì, ore 19. Tante care cose a tutti e buona serata con la programmazione di Radio Città Fujiko, la radio più libera dai tempi della presa della Bastiglia!
2: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Vedi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Buon estate da Radio Città Fujiko.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
6: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château d'Yquem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale APS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
5: Che c'è là dentro?
6: Ti ho portato delle uova sode e delle noci.
5: Ma lo sai che mi fanno male uova sode e noci? Poche non mi hai portato invece una bella scatola di canditi?
6: Costano troppo.
5: E a te cosa interessa?
6: L'ultima scatola non me l'hai pagata.
5: Uova sode e noci.
7: Ehi tu, uomo. Sì, tu, uomo sodo. Tu sudi. Tu nuoci. Ascolta, uova sode e noci.
8: Uova sode e noci. Uova sode e noci è il mixtape settimanale di Riccardo Lolli. Dura un'ora a partire da ora.

un po' uovo, un po' uomo. Sodo ma non troppo, sodo senza sodio, un uovo, solo. Sodio un uovo che prese due noci e si fece uomo.

0: programma che impaluga.
1: Un bacio da Orso Maria Gambicurti. Restate in ascolto di Uova so dei noci.
2: Un gusto che non finisce mai.

Ciao, io sono un'intelligenza artificiale e tu no, fai schifo, ma hai un grande vantaggio. Stai ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape di Lolli.

noi siamo convinti che quello che diceva Molière a proposito del ridere sia esatto. Cioè la dramma, la tragedia fanno piangere, sì, commuovono, portano alla disperazione, al patema, ma poi le lacrime si asciugano sulla faccia. Invece il ridere apre oltre che la bocca i cervelli e fa in modo che i chiodi della ragione, come diceva appunto Molière, poi alla fine rimangano dentro la testa della gente e fanno opinione.

0: Beh, se sa, i moribondi sono smaniosi.
1: Sì, ma non vi preoccupate, levo subito l'incomodo. Moro, datemi il tempo di rifiatare.

0: Se non ne hai avuto a basta e vuoi riascoltare, cerca Uova Sode e Noci su Facebook.
1: Eppure sono un uovo nuovo. Sul comodino, al posto di Alexa, ho messo una patata lessa. Le chiedo, Alessa, a che ora vai in onda Uova Sode e Noci? Lei mi risponde, cazzo ne so, sono nuova.
2: Uova Sode e Noci, amore!
3: Il programma radio che non va giù neanche a spingerlo.
4: Uova Sode e Noci.

0: stupefacenti, stupefacenti, stupefacenti.
1: Hello, Dallas.
2: Hello, San Papaya Concentrated Syrup.
3: Destinazione indifferente. Orario indifferente.
0: Hello. Dallas.
3: Orario indifferente. Soggetto irrilevante.
0: Hello.
1: Zero.
0: Dallas. Hello. Dallas.
2: Hello, Dallas.
0: Capelli disordine, disordine, disordine, disordine, disordine. Capelli disordine, disordine, disordine, disordine.
2: Hello. Ok, meglio non pensarci.
1: Ok, domani.
0: Hello.
3: Analisi. Infinite possibili destinazioni. Dati ancora insufficienti.

sparire.

0: Con tutti i giocattoli che ha, sempre l'orsacchiotto. Guarda com'è ridotto. Uffa, oggi non gira. Ho un cerchio alla testa.
1: Prova con le uova sode e noci. Vedrai che piace.
0: A posto. Si riparte.

0: Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti. Ma alberi, alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. E vedi cielo sopra noi, che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente al mondo. Suona un'armonica? Ma c'è più un organo!
1: Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana.
2: Alle 23.
3: More music, more music, more music, more music.
4: Avete ascoltato
2: Uova Sode e Noci, il mixtape di Riccardo Lolli. Lo trovate qui su Radio Città Fujiko ogni giovedì alle 23.
5: Assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
6: La bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
8: Okay, I think we're ready. This is a song called Raving at Julian. I fell on his neck with a scream. It's a new one. I hope you know.

0: Freddy.
1: Radio Città Fujiko 103.

great.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

King of New York himself, Mr. Lou Reed.

0: Well, well.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50